0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Company. Radio Company Boutique.

0: Radio Company. Ci sono programmi seri, programmi impegnati e poi ci siamo noi.
1: E vabbè, ma che vuoi dire? Noi prendiamo un pezzo di notizia qui, un pezzo di argomento là e facciamo le cose da pezzi con Igor Pezzi
0: e Gianluca Pacini.
1: In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 10 della sera.
2: Boutique Radio Company. Boutique.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Radio Company. Radio Company, domenica sera. Dalle 8 butta il telecomando. Non rispondere al telefono. Spegni tutto. C'è Company Caffè. Il lunedì può aspettare.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
2: Bene, ora che abbiamo la vostra attenzione, siamo qui per ricordarvi che
3: alle 13 ogni giorno su Radio Company c'è il Belli Conte Show.
2: Devi dire Belli Conte 4.0.
3: Ah sì, Belli Conte 4.0, quello del futuro.
2: Bravo.
3: Ogni giorno dalle 13 alle 14 su Radio Company.
2: Con Daniele Belli, Stefano Conte e DJ Megaloman.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il Nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere. Company.
3: Radio Company presents Let's Go Dance Ateria Version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Danzateria version.
1: Sono entrato in un locale, mi sono guardato in giro, mi sembrava tutto a posto, ma nel posto non mi fido. Mi sentivo gli occhi addosso, vado vicino a un mio amico, gli dico: mio caro amico, qui c'abbiamo un problemino. E lui mi dice: sta tranquillo che ci sono le amiche. Non

0: Disco on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Amici del weekend di Radio Company, il sabato pomeriggio dalle 2 alle 5 e poi la sera dalle 20 alle 22 vi aspetto con Company Maximum. Di cosa parliamo? Grandi eventi, concerti, rumors e ciò che succede sui social in settimana. Baci! Spot!
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere. Company.
0: Radio Company presents Let's Go Danceteria Version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's Go.

0: Radio Company Time.
1: La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
2: Arrivato anche il venerdì, weekend alle porte, ancora più carichi, ancora più energetici, ancora più botta da 90 in questa mattinata. Da Mauro Tonello che sta parlando in questo istante, buongiorno anche a DJ Nick. Partiamo alla grande con un pezzo tutto italiano per Back on Popper and Rejoice in Love. Sentiamo anche Clutch con I Can Wait e Miranda, Vamos a la Playa.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Flash, Back on Pop, per i tre protagonisti di Botta 90. In questa mattina, troppo, torneremo con gli Acqua.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti tre prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli €1.390. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli €690. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
9: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
11: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Botta alla volta suona questa mattina, presto come sempre con Mauro Tonello, Pump Up the Volume, perché arrivano gli Acqua con My Oh My, subito dopo il maestro, il professor, chiamato come volete, Gigi D'Agostino con la sua Bla Bla Bla.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Giuse D'Agostino e gli Acqua con My Oh My, il nostro botta 90 del venerdì, e ora c'è Sound Lovers, eccoli qua, presenti con Surrender, e subito dopo i Bamboo dall'Inghilterra con Bamboo Game.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: produzione, questa è inglese per i Bamboo, con Bamboo e prima ancora Natalie e i suoi Sound Lovers con Surrender. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nick. Botta 90 ritorna domani mattina puntuale come sempre. Vi lasciamo ora con la Family. Arriva lei Carlotta, il nostro Enrico Sisma e Ale De Biasi DJ.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Ai Sharona, Knack.
1: Beh, che meraviglia questo brano, amici, per partire con questo venerdì scoppiettante. Allora, tra l'altro, Carlotta, lo sai perché è scoppiettante?
2: Perché?
1: Non per noi, ma per molti sarà un weekend molto lungo.
2: Ah sì, certo, perché c'è il 2 giugno, quindi
1: che
2: in teoria
1: martedì.
2: Che è di martedì, quindi in teoria si aggancia il lunedì.
1: Esatto, e per esempio la mia fidanzata rimane a casa di lunedì, quindi diciamo che molti non lavoreranno anche di lunedì, quindi insomma 4 giorni attaccati uno dietro l'altro per...
2: buttali via.
1: Buttali via, bravissima. Buongiorno amici, come va? Tutto bene? Allora, stiamo capendo con Carlotta e Ale che in quasi tutte le zone, allora, siccome noi siamo una sorta di triangolazione, io Vicenza, Carlotta Treviso e invece poi c'è Ale De Biasi Padova, d'accordo? E devo dire che in tutte e tre le zone ha piovuto questa notte, cioè proprio...
2: Sì, sì, ha fatto super acquazzone, tanto che io mi sono svegliata e mi sono assicurata che fosse tutto chiuso, perché secondo me era la classica pioggia che ti entra in casa, quella di stanotte.
1: Sì, esatto, infatti De Biasi prima mi fa: avevo i balconi aperti. Allora, innanzitutto balcone denota ricchezza, perché io ho le persiane che sono poverello.
2: No, però anche io ho i balconi.
3: I balconi sono gli anni 60.
1: Cosa c'entra? Ristrutturati no. Nella tua cara dépendance con piscina.
2: Come i balconi sono degli anni 60? Io, la mia casa è del 95, tipo.
1: Tra l'altro, okay, tu.
3: Perché è più recente.
1: Sì, ma cosa vuol dire? Certo. Che la tua casa è stata costruita negli anni 60?
3: 70.
1: Ma
2: secondo me Ale sta dicendo una cosa, guarda. Che Ale, di la verità,
3: ma
2: di
3: sì,
2: che anni
3: la mia casa è proprio dei miei bisnonni.
2: Ah,
3: ma
2: sì?
3: Bisnonni.
1: Scusami, ma ristrutturata però.
3: Ma neanche più di
1: i
3: tanto.
1: Balconi sono stati ridipinti, immagino.
3: Esatto, sì,
2: vabbè,
3: sì,
2: ma
3: sì,
2: comunque ci sta. Ma secondo me comunque i balconi sono una cosa. Oddio, adesso andiamo
1: a
2: vedere.
1: No, allora,
2: subito.
1: A livello di tra persiana e balcone, il balcone costa di
2: è
1: più.
2: No, però dico, come secondo me è più vecchio il balcone della persiana.
1: Ah, no, certo, no, sì. Ma al di là di quando è nato il balcone o di quando è nata la persiana, diciamo che il balcone è più prestigioso, d'accordo?
2: Sì, a meno che tu non abbia la persiana, quella elettronica, perché hai tutta la casa in domotica, no, allora magari. È la persiana che si alza e si abbassa quando
1: quello...
2: vuoi quella roba.
1: Allora, mi viene sempre in mente il film, vi ricordate, ragazzi, allora, The Holiday si chiama in inglese, si chiama in italiano quello che si scambiano le case a Natale, Carlotta, tu lo sai.
2: Ah, si chiama L'amore
1: non
2: va
1: in vacanza. L'amore non va in vacanza.
2: Sì.
1: C'è un certo punto in cui Kate Winslet, che in realtà aveva questo cottage in Inghilterra, no, va a Los Angeles e si scambiano le case con Cameron Diaz, se non sbaglio.
2: Sì.
1: Ecco, lei arriva e siccome ha il fuso ed è ancora giorno, però vuole dormire, a un certo punto va nella stanza, scopre la stanza, questa casa pazzeschissima, no? della protagonista,
2: bello.
1: E ha questo pulsante a fianco al letto e si abbassano tutte le persiane.
2: Posso
1: contemporaneamente
2: dire, è una cosa che io nella mia vita non ho mai provato, cioè non sono mai stata in un luogo che non fosse casa di altri, ma non sono mai stata in un luogo in cui le persiane si abbassassero in questo modo, cioè della serie che dici che comodità.
1: Persiana elettrica però l'hai utilizzata da qualche parte?
2: Io di prima persona non l'ho mai utilizzata. Cioè, sono stata a casa di amici che ce l'hanno, ma non è che io me l'ho mai utilizzato. Devo
1: io
2: dire no.
1: Il weekend scorso che sono stato, lo sapete, a Porto Santa Margherita.
2: Alberghi, ok.
1: No, ci hanno dato la casa dell'appartamento dove ero con la mia fidanzata, e aveva tutte quante le persiane che si abbassavano elettronicamente. Senza...
2: Mamma mia, ragazzi, che livello di ricchezza devi avere per avere le persiane per avere la casa in domotica o le persiane elettriche al mare.
1: Ma certo.
2: No, perché io dico, sai, se l'investimento lo fai sulla tua prima casa, vabbè, ma sulla seconda casa in cui vai 20 giorni l'anno, veramente vuol dire che ne hai.
1: Allora, non lo so se ci sta. È del papà della mia fidanzata, quindi se ci sta ascoltando in questo momento lo saluto. Ciao Vittorio.
2: Papà della fidanzata di Sisma, sei ricco? Fantastico.
1: No,
2: ma
1: allora,
2: wow.
1: Allora no, va bene, comunque.
2: Non lo sapevamo, non è che non lo sapevamo.
3: Ma no, allora è la casa moderna, sono fatte così.
1: Sì, esatto, bravo De Biasi, grazie per essermi venuto in soccorso. Tutte le case
2: Ma la casa nuova di De Biasi avrà le Ma hai visto?
1: Tra l'altro De Biasi avrà il proprio la domotica che potrà comandarle da remoto, e quindi lui, quando ci sarà un acquazzone, che sì, è inutile che fai così, no lo sappiamo. Io tu furbacchione qua. Come sei, quando arriverà la casa nuova e tu avrai le persone, le potrai comandare dall'istante, quindi vedrai l'acquazzone dalle tue telecamere.
2: Scusatemi se vi interrompo, è arrivato un messaggio: ragazzi, mi aprite, ho le paste.
1: Ma chi è?
2: Non lo so.
3: Infatti c'è il citofono.
1: Carlotta, scusa,
2: intanto è un carabiniere. Apri subito perché è un carabiniere reale. È un carabiniere reale. Apri subito.
3: Voi parlate? Io vado.
1: No, non riusciamo a fare questa cosa.
2: Mentre invece vi dice qualcuno che dice: buongiorno raga, io mi sono fatto la casa da solo, mi sono fatto la smart home, ma non uso il pulsante, uso Alexa, che è ancora, cioè sì, però attenzione sì. Ragazzi, io dico quella cosa che dicono tutti quelli che non se lo possono permettere. E se poi ti salta la luce, cosa fai?
1: È la stessa cosa che dicono, scusatemi, però è la stessa cosa che dicono sulle auto elettriche. E poi a me non è mai saltata la corrente.
2: Ti ricordi quando girava il video della Tesla, quando c'erano gli acquazzoni l'estate scorsa della Tesla?
1: Che non andava avanti
2: con l'acqua.
1: Anche le fake news, ragazzi.
2: I fake video.
1: Sì. Amici, buongiorno, dai che partiamo. Ecco, questa è la parte sempre dedicata ai sommersi. Come sentite, siamo belli carichi perché è venerdì, giustamente. Voi che state facendo? Dove siete? Così, giusto per capire anche magari come affronterete, non lo so, il weekend, perché giustamente avendo qualcuno di voi, se ce l'ha lui, lungo, magari fa qualcosa.
2: Ma come qualcuno di voi se ce l'ha lungo? Enrico, ti prego.
1: Il weekend!
2: Alle 6:38 di mattina dire queste cose. Ma ti prego, andiamo avanti.
0: Di questa magia.
4: Bello.
2: Wow!
5: Ciao family.
6: Ciao Carlotta.
2: Ciao ragazzi.
7: Carlotta, ma il clima funziona bene allora?
4: Ma certamente, festa sempre.
8: No, non c'è un'età per smettere di fare festa, però cambia il tipo di festa che si fa. Non è lo stesso far festa a 20 anni, a 40 o a 50 o a 70 anni.
9: Mia madre mi fracassa le scatole che non è più ora di jeans strappati a 54 anni. Per me è assurdo.

0: Si sbassù.
1: Dai, spingere!
2: Bisognerebbe anche però farsi un autoesame di coscienza come figlio, perché nel momento in cui nostra madre o nostro padre a 80 anni viene tolta la patente, nonostante sia magari autosufficiente e lucido, dobbiamo assumerci la responsabilità di portarlo dove deve andare, a fare la spesa, alle visite.
1: Sì, ma abbiamo lo stesso problema, io, mia moglie e mia madre che mi dicono: ma a 43 anni ancora ti perdi con i videogiochi e con l'Xbox? Non c'è un'età precisa per smettere di divertirsi, che siano feste o videogiochi o qualsiasi altra passione, non c'è un'età precisa. Importante divertirsi. Siete forti?
3: Buongiorno! Che bello sentirvi in diretta, non solo in podcast! Finalmente! Che figata di canzone! Anche se devo dire che la sigla di Rossana non era per niente una cattiva idea.
4: Lo so! Ragazzi, il nostro De Biasi ci sta subito mettendo il primo brano di oggi e noi andiamo a recuperare le paste perché c'è qualcuno al cancello che ce le vuole portare. E noi chi siamo per dire di no? Let me think about it.
5: E io, scusate?
4: Ma anche tu! Ah, no!
5: Io non le posso mangiare!

0: La più bella del mondo, lui è Rocco Ante. Buongiorno amici, buon venerdì, buongiorno sommersi, come sempre mezz'ora prima. Cosa ho detto? Mezz'ora prima, tutta vostra. Come state? Cosa state facendo? Dove siete? C'è qualcuno comunque che starà partendo Sisma per un weekend, suppongo.
1: Secondo me sì, ma forse partono stasera. Non lo so se sono già presi il venerdì lavorativo. In ogni caso, volevo salutare chi ci ha portato realmente, ragazzi, le paste. Perché? Allora, le pastine che Carlotta, tra l'altro, da remoto della sua navicella.
0: Non posso mangiare.
1: No, ci vorrebbe un tubo pneumatico, tipo quelli degli ospedali.
0: Esatto, allora io dico, si inventano tante cose e poi guarda, ma infatti il teletrasporto è una di quelle cose. Io dico, inventate le robe pazzeschissime e poi il teletrasporto ancora niente.
1: Allora, io volevo ringraziare la persona che ci ha portato, ma attuale, sai come si chiama? Perché qui non abbiamo il nome.
2: Luca si chiama.
1: A Luca, Luca, grazie veramente. Tra l'altro Luca non è neanche rimasto con noi qui in diretta, ma se ne è dovuto andare al lavoro, quindi io dico, porca miseria, allora Luca, cioè, ci fai sentire in colpa, che poi tra l'altro qui in Italia siamo un paese che non si sente per niente in colpa grazie a tantissime cose.
0: E quindi però vedi che bravo Luca. Luca le ha prese, le ha portate, è andato a lavorare, cioè neanche per neanche mangiarsene una o farsi offrire un caffè. Grande.
1: Infatti,
0: Luca, posso
1: noi ci diamo un po' in colpa, perché poi tra l'altro quando vengono a trovarci gli ascoltatori comunque qui in diretta noi siamo contenti, se portano le paste a maggior ragione rimangono qua, si godono un po' la diretta. In ogni caso, grazie Luca davvero. Grazie. Ma Carlotta,
0: un saluto a Luca, e io niente, più avanti le potrete portare anche a me. Comunque leggevo una notizia che riguarda i matrimoni. Matrimoni low cost, sì, sai dove si fa adesso il matrimonio low cost?
1: No.
0: All'IKEA.
1: No, come all'IKEA? Aspetta, ma in che senso? In che senso?
0: Proprio così. Allora, dal 27 giugno di quest'anno del 2026, 5 punti vendita IKEA in Svezia, ok? In luoghi. Scusa, devo tossire.
1: Il bello
0: della i luoghi che non so pronunciare. Comunque, in 5 punti vendita.
1: Ma
0: sarà mica
1: Skredavalasnic alla Bakasnic.
0: No, cioè Malmo, c'è Linköping, Jönköping, Uddevalla e Karlstad.
1: Mamma mia.
0: Okay? Apriranno le porte alle cerimonie nuziali civili di alcune persone. È un'iniziativa pensata soprattutto per i più giovani. Quelli che in effetti sempre di più, i più giovani, ma anche noi, cioè diciamo che secondo me negli ultimi anni si tende a scegliere tra la casa e o il matrimonio e o i figli, perché il matrimonio è diventato una cosa estremamente costosa. Cioè tu sai che se ti vuoi sposare, per carità, volendo ti puoi sposare anche andando in comune facendo due firmette, però se ti vuoi sposare facendo una cerimonia carina, ti partono dei bei soldi. E quindi questa iniziativa è pensata soprattutto per i più giovani, che sono molto attenti alle spese, e permetterà loro di sposarsi, di dire il sì direttamente all'interno degli showroom di IKEA, che spesso sono molto carini, molto carini. Funzionamento semplice, senza fronzoli, quindi bastano documento di identità, due testimoni, l'autorizzazione ovviamente dell'agenzia delle entrate svedese. La cerimonia sarà officiata da un ufficiale civile e poi subito dopo gli ospiti e gli sposi potranno offrire il pranzo, ovviamente con un menù firmato IKEA.
2: E si mangia anche bene.
1: Allora ragazzi,
0: sì, beh, perché no? Comunque è una fase pilota, è un'esperienza esclusiva, posti limitatissimi, perché tanto che sono messe solamente 3 coppie per negozio, quindi un totale di 15 matrimoni, limitato alla Svezia. Però dai, è un'idea carina, perché
1: ragazzi,
0: no?
1: Sì, allora, posso dire due cose. Allora, la prima è, non me ne voglia IKEA, nel senso, sapete che comunque quando si parla di IKEA, nonostante secondo me abbiano prodotti di qualità, qualche mobile magari è fatto non proprio in legno massiccio, quello che compri, cioè quello
0: vabbè,
1: che ti dura.
0: Vabbè, certo, il mobilificio.
1: Quello che ti dura per 30 anni. Ma sarà duraturo anche il matrimonio?
0: Non ti dici...
1: Altra cosa, ragazzi... Sondaggione. Perché mi viene in mente da questa cosa qua, Carlotta?
0: Dimmi, caro.
1: Adesso io farò la domanda scontatissima, ma se abbiamo addetti ai lavori, all'ascolto, che sono o ristoratori o fotografi o qualsiasi persona che abbia a che fare con matrimoni, mi dovete spiegare perché Se io faccio un compleanno con 100 persone mi costa tot, se faccio un matrimonio con le stesse identiche persone mi costa il doppio, triplo.
0: A me questa cosa era stata spiegata, però preferirei che ovviamente ne parlassero gli addetti ai lavori, quindi fate pure, cioè ci fate sapere, eccetera, eccetera. Mi era stata spiegata relativamente al ristorante. Mi spiego, se io devo festeggiare il mio 40esimo,
1: sì,
0: ok? E prenoto una sala,
1: sì,
0: e dico è il mio 40esimo, il ristorante mi dà un tipo di servizio, un ottimo servizio, ok?
1: Sì.
0: Però mi dà quel tipo di servizio. Se io dico è il mio matrimonio e prenoto la stessa sala per le stesse persone, per lo stesso giorno, però è per il matrimonio, il ristorante dovrebbe, mi è stato spiegato così, potrei sbagliare,
1: sì,
0: però,
1: sì, sì, sì,
0: e mi dovrebbe dare un servizio un po' superiore.
1: Sì, ok.
0: Capito? Quindi c'è un altro tipo di attenzione, magari c'è anche un altro servizio al
1: sono
0: tavolo, eccetera. Il cibo è fatto in un altro modo, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Sì, e fin qui ci siamo, perché suppongo anch'io che ci siano delle altre cose da allestire, come allestire una stanza in maniera diversa anche per un matrimonio. Non metto in dubbio che ci sia del lavoro in più, ma questo va addirittura a raddoppiare o triplicare il prezzo a cui trovi. No, perché ragazzi, adesso, obiettivamente, quando tu vai a fare un matrimonio, adesso secondo me siamo arrivati, come minimo si parte da 100 euro a persona, ok? Di spesa per ogni ospite, in su.
0: In su, sì, anche. Che poi comunque questo riguarda tutti i professionisti, cioè non riguarda solo il ristorante, questo riguarda
1: i
0: ristoranti, il truccatore, il fotografo, il parrucchiere, tutto quanto. Nel frattempo io stavo dicendo che le nuove generazioni scelgono il matrimonio e o la casa e o i figli, e poi c'è Eros che dice buongiorno, sommersi, io mi sono sposato sabato e martedì ho firmato il preliminare della casa nuova. Eros, però.
1: Allora se sei ricco.
0: E allora se sei ricco, questo
1: allora,
0: è il posto giusto.
1: Sì, dicelo, perché noi qui amiamo le persone che hanno il grano.
0: Noi amiamo avere ascoltatori ricchi.
1: Ricchi, anche perché ogni tanto sai mai che ti capita che è quello come Ale che ha la piscina dove noi possiamo andare a sguazzare.
0: Sai mai.

0: Sinclair con Kisa su Radio Company, amici, a tra poco. Radio Company Sport.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: C come Company, C come C Radio.

0: The summer is crazy. Summer is crazy, lei Alexa qui su Radio Company. Amici, buongiorno. Alexia su Radio Company. Il disco nuovo di Jovanotti Alfa si chiama Buon Vento.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Si chiama Buon Vento, la nuova canzone di Alfa Giovanotti. Tra l'altro, carinissimo, Alfa ha postato questo video in cui fa ascoltare i suoi genitori la canzone per la prima volta. Loro non sapevano che ci fosse una collaborazione con Giovanotti, quindi sono impazziti, perché lui dice: Giovanotti è il motivo per cui io faccio musica oggi. È una cosa che molto figo, molto carina. Che dici, Ale? Mettiamo l'ora esatta?
1: Hai ragione.
2: Sarebbe bello che tu ti rifiutassi una volta con Carlotta e dicessi no.
3: Ho paura di Carlotta.
2: Bravo, certo, tutta la radio ha paura di Carlotta.
0: Ah, guarda che messaggio nostalgia che ci è arrivato nel frattempo. Sono le 7:04.
4: Radio Company Time.
2: Amici, buongiorno, questa è la Family di Radio Company, un programma che vive sul terrore e sulla paura, cioè Carlotta comanda e noi dobbiamo... Sappiate che anche il compagno di Carlotta in casa guarda per terra per non guardarla dritta negli occhi.
0: Faremo grandi cose, terribili, ma grandi.
5: Il lavoro mi stressa, questa vita mi spezza.
0: Quando la temuta gangster. Sono alto 1,60 m.
2: Le più piccole. Sono quelle che poi...

0: Noi siamo la Family con l'accento sulla I, amici, buongiorno. Questo è un programma veramente meraviglioso, soprattutto di venerdì, perché abbiamo tante cose. Per esempio, una di queste è il mixatone di Ale De Biasi. Tutto
1: il gran mixatone.
0: Il gran mixatone.
2: Bravissimi.
0: Che immaginatelo come una sorta di forma di grana padano gigante.
1: No, è un super antipasto che puoi anche mangiare per cena.
0: E se fosse, cioè, invece quella forma di grana in cui tutti quanti si prendono un pezzettino ed è molto buono?
1: Sì, ok, però io me lo immagino così, come quell'antipasto che dici: scusi, ma il gran mixatone, secondo lei posso, cioè, è per solo antipasto, o volendo si può usare anche, cioè, può essere per cena una portata unica?
0: Oppure da condividere in centro tavola, perché è talmente grande che va condiviso.
1: Sì, e il cameriere dice: no, guardi, allora il gran mixatone è bello abbondante, quindi...
3: Io non condivido niente, comunque.
0: In che senso non condividi niente?
1: Sì, è vero. Ale mangia solo per se stesso.
0: È vero.
1: Perché sei una betoniera, giustamente.
0: Non ti dico Ale in questo momento che non sta. Sì, non ti dico Ale.
1: L'idore dell'umido.
0: In questo momento Ale sta sclerando perché ci sono le paste. Lui non ha mangiato questa mattina.
1: L'idrovora Ale che deve mangiare.
0: Ti giuro. Quel bidone dell'umido di Ale.
3: Mi sembra un po' esagerato, comunque.
1: È vero, è un po' esagerato.
3: Anche se è così,
1: però. Anche se è così.
0: Scusa, Alessandro, hai mangiato anche la mia pizza ieri sera. Ma cosa
1: soprattutto.
0: Vuoi?
1: No, ma tra l'altro, allora, scusate, ieri sera noi tre ci siamo visti perché dovevamo fare una riunione per la nuova stagione della Family.
0: Sì.
1: E abbiamo preso una pizza. A un certo punto, Ale fa: che buona questa pizza, ne avrei mangiato un'altra. E Sisma fa: vuoi questa fetta? E lui: ok. E poi, aspetta, perché? E poi lui ti ha detto: no, vabbè, dai, se vuoi te ne do un pezzo della tua stessa fetta.
0: Guarda, sei bravo anche con le tue manine. Quindi hai preparato un mixatore, datti un voto.
3: Oggi un 7.5, dai.
0: Sì. Perché 7.5, Alessandro?
1: 7.5 è veramente, vogliamo nell'iperspazio, quindi mi sento di dire agevola.
4: Andate avanti così, sì, ma che siete... bravissimi, radio company.
5: Raga, non c'entra niente, ma sono in lutto da una settimana.
0: Però
1: bene così,

0: Alessandro!
1: Sono in lutto da una settimana.
0: Ma perché? Mamma mia!
2: Oggi hai fatto l'oggi di Corti!
3: Ma oggi è il mio compleanno! Auguri a me!
4: Noi, un'altra coppia di genitori, abbiamo lasciato le bimbe a scuola e poi i nonni e ci siamo fatti la giornata a Movieland!
1: Ma non vedo l'ora di partorire, ho la scadenza ad ottobre! Raga, non c'entra niente, ma sono in lutto da una settimana.
0: Ma
1: ho
0: basta.
1: Bimbi in assistenza. Vediamo cos'ha sto blocco lame che non vuole più girare.
5: Sono Enrico Sisma e...
6: Raga, non c'entra niente, ma speriamo non si faccia anche il bidet col bimbi.
0: Ma basta!
5: E poi... Quanti me ne daresti?
0: Perché?
7: Che caldo che fa!
8: Che caldo che fa!
9: Che caldo che fa!
10: Che caldo che fa!
11: Ma vi siete messi a cioccolare? Dai, che voglio sentire sto disco da volume che devo andare a scuola!
0: Alessandro! Ma cosa mi combini?
12: Sei veramente un matto!
13: Ma il mio weekend inizia oggi!
14: Questo è svegliarsi!
12: Vabbè!
7: Oggi è il mio compleanno!
15: Ho quasi finito la prima elementare!
16: Vabbè, non c'entra niente, ma ho un sacco di calzini bucati! Che faccio? Li butto?
12: Butta via!
17: Noi stiamo andando a Roma per 4 giorni! Regalo di compleanno della prima comunione dei bambini!
18: Sono appena atterrato a Treviso da Cluj!
19: Ma da quando sono stata al cinema a vedere Michael non riesco ad ascoltare altra musica!
20: Sono Baio!
0: Brava!
5: Ma quanto bella è sta canzone,
0: ma quale?
5: Ha una carica pazzesca.
0: Beh sì.
21: La camminata spavalda, lo sguardo in alto, l'aria sfidante, il petto gonfio. Quasi uno show, l'ennesima performance fuori
0: sì.
21: dalle righe.
0: Lo potete
12: buongiorno.
0: Dire ragazzi. Buongiorno, mamma mia che mixatore Ale De Biasi. Allora facciamo come sempre, cuoricini oppure pollici in su al 3332688688 se vi è piaciuto il mixatore di Ale.

0: abbassate di cuori e pollici in su. Amici, buongiorno, come state? Dove siete? Che fate? Questa è la Family, come sempre presenti dalle 6:30 fino alle 9 del mattino, il vostro programma preferito.
1: Ma certo.
0: Sì, siamo noi, il vostro programma preferito.
1: Ma basta,
0: sì,
1: ma chi sei?
0: Noi, il vostro programma preferito. Quando ti riuscite a smettere di ascoltare?
1: Scusa Carlotta, sembravi la pubblicità di un lap dance.
0: Ma stai parlando forse del vostro programma preferito? Sì, eccoci qui. Allora, innanzitutto, buongiorno.
1: Ragazzi, ma scusate, c'è un programma che va dalle 6:30 alle 9 su Radio Company. È per caso il vostro
0: programma preferito? Sarà mica
1: il vostro
0: programma preferito?
1: Ma certo, siamo noi.
0: Lo è.
1: Allora, amici, come sempre, il venerdì c'è il raga, non c'entra niente, ma quindi, oltre a essere partiti col mixatore di Ale, c'è questa cosa che facciamo tutti i venerdì, dove poi verbalizzate tutto quello che vi passa per la testa.
0: Tutto!
1: Ma veramente tutto. Cioè tutto.
0: Ma anche a caso, ragazzi.
1: Sì.
0: Quello che a noi piace, la caso.
2: E ci siamo capiti, vero Sisma?
1: Per esempio, anche semplicemente dicendo, raga, non c'entra niente, ma io stanotte mi sono svegliato alle 3 e non riuscivo più a prendere sonno. Boh, così, cioè proprio un messaggio così,
0: sì,
1: a caso. Va benissimo, noi questi messaggi qua li mettiamo in onda, ovviamente. Vogliamo sentire la vostra voce. Se volete e non riuscite a mandare un messaggio vocale, ovviamente anche scritti, sempre però mi raccomando, partendo con raga, non c'entra niente, ma Radio Company.

0: Sì, I see you, amici. Buongiorno, questa è la Family di Radio Company. È arrivato il momento anche per noi di scegliere un disco da cantare ad alta voce. Mamma mia, stamattina cosa abbiamo scelto, ragazzi?
1: Perché siamo un po' in festa oggi.
0: Siamo molto in festa. È venerdì, ci sarà per molti un weekend ultra lungo. C'è il ponte del 2 giugno, quindi tanta roba. Abbiamo deciso di buttarla in cacciara, come si suol dire, di buttarla proprio in festa.
1: Ma sì, ma certo, sapete perché? Perché questo è il vostro programma preferito.
0: Mi piaceva di più quando lo dicevi sensuale.
1: Vabbè, sì, ma non si può avere tutto dalla vita.
0: Vabbè, porca miseria. Allora, abbiamo due dischi che abbiamo selezionato, ma ovviamente tra i due dovete sceglierne uno voi. In ogni caso, che sia uno che sia l'altro, ragazzi, ve lo dico, sarà comunque una festa. Quindi potete scegliere inviando un messaggio al 333-2688-688, scrivendo uno o due. La canzone numero uno è questa.
1: Due invece è questa. Wow. 3332688688, quindi per scegliere tra uno o due.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
3: Ma è fantastico!
2: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
4: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
5: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
6: Cioè?
5: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
6: Ah, e per il pagamento?
5: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
6: E allora corro da Euronics Tufano.
5: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
7: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: È tempo di pensare all'estate.

0: appuntamento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: certo
1: che
0: certo.
1: Sì.
0: Certo.
1: Mi raccomando, sempre sicurezza al massimo con l'autopilot della macchina. Ah, certo. Ciao, sono Stefano.
0: Guarda che l'autopilot ce l'hai tipo solo tu.
1: Sì, no. Non è vero, sai che ho scoperto che tantissime macchine adesso tipo hanno il line assist, quello che ti tiene in centro
0: strada. Sì, beh, la mia ce l'ha, per esempio, ecco, il line assist. Sai anche, sai che però sia il line assist che la frenata, quella cos'è, tipo
1: d'emergenza,
0: sì,
1: quella
0: esatto,
1: che fa in automatico se per caso stai arrivando.
0: Bravo. Okay. A volte ho la sensazione che siano più pericolose di, sì, perché c'è, a volte frena che c'è una bicicletta a 45 metri davanti a me, capito? Che
1: sì,
0: io,
1: è vero.
0: E io sto andando a uno all'ora.
1: Sistema molto conservativo, in ogni caso se ti salva la vita meglio così. Diciamo.
0: Vabbè, certo, certo. Buongiorno amici, questa è la Family. Fino alle 9 c'è il Raga Non C'entra Niente, ma spazio sempre molto libero in cui potete dire tutto quello che vi pare piace. Quindi prego Ale, vai.
2: Raga, non c'entra niente, ma sono contento di sentire la voce di Carlotta e di Sisma. Ciao.
0: Grazie.
2: Da Felipe di Verona.
0: Ciao Felipe.
3: Raga,
0: ciao.
3: Non c'entra niente, ma Amelia oggi
4: faccio la recita di
1: Ma che bello!
0: Quante lacrime potrei versare alla prima recita di mia figlia?
1: Ma tu guarda. Ma allora, secondo me tu non andare neanche.
0: No, vabbè, io piango già adesso, figuri, non va neanche a scuola.
5: Raga, non c'entra niente, ma lunedì e martedì faccio ponte e lavoro nella ristorazione.
1: Aspetta, lei giustamente, ecco, non è da tutti della ristorazione lavorare, cioè non lavorare con fare il ponte del 2 giugno, quindi... Cioè, beh, fortunata.
0: Goditelo,
1: sì,
0: posso
1: goditelo,
0: dire.
6: Raga, non c'entra niente, ma stanotte è venuta una grandinata che mi sembrava di essere dentro un tritaghiaccio.
7: Buongiorno, raga, non c'entra niente, ma io tra 2 settimane ho un saggio di danza. E non so un cazzo. Bene, dai. Forza, survey. Ciao, ciao, family.
0: Ma come? Dai, che la sai, la coreo.
1: La coreo?
0: Coreografia, la coreo. Ah, certo.
8: Raga, non c'entra niente, ma ho preso 5.5 in italiano.
9: Raga, non c'entra niente, ma io ve lo devo dire, ma quanto vi voglio bene io a voi, ma quanto.
0: E ma noi,
1: grazie,
0: a te.
1: Noi a te.
5: Raga,
1: noi a voi.
5: Buongiorno, non c'entra niente, ma stanotte si parte e si va a Napoli per 4 giorni.
0: Bello.
5: Evviva, cioè, e festa.
10: Raga, non c'entra niente, ma il mio bambino Francesco tutte le mattine va all'asilo cantando la vostra sigla di caffè.
1: Che bello!
0: Che meraviglia!
1: Ma ragazzi,
0: che tenerezza!
1: Allora, se avete i bambini che sanno la sigla, mandateci i vocali facendoci sentire i bambini che la cantano, perché a noi fa sempre molto piacere.
0: Sì.
1: Io volevo dire un raga non c'entra niente, ma molto figo, perché ieri c'è stata la presentazione del Mirano Summer Festival, amici, della quale Radio Company è ovviamente da tantissimi anni radio partner, sempre tantissimi artisti, c'era il nostro editore, ma soprattutto avete visto Zaia e Melandri alla console.
0: Cioè, sì, vabbè.
1: Pazzesco, il nostro ex governatore del Veneto in console insieme all'ex, era l'ex pilota, giusto? Melandri, stiamo parlando di lui, no? È lui. No, perché poi a volte io faccio queste gaffe, magari non è lui, e invece anche lui dopo aver finito la
0: magari
1: carriera.
0: Magari era Melandri quello di, non so, Striscia la Notizia.
1: Sì, esatto, era
11: Melandri
1: un altro.
11: DJ adesso.
1: Sì, esatto.
11: E sta facendo tanti dischi. Anche.
1: Vero?
11: Sì, sì.
1: Belli De Biasi, secondo te?
11: Sì.
1: Bravo.
11: Sì.
1: Se li fa fare,
11: no.
0: Cioè lui sta avendo una seconda vita da DJ.
1: Sì.
0: Vabbè, ok.
1: Sì, sì, sì. Anche Zaya probabilmente, vabbè.
0: Sì.
1: Poi
12: Buxatone come sempre top. Mi raccomando, da inserire sempre sono Baio, ma mi chiamo Brian. È
0: certo. Non dimentichiamoci.
1: Ma cosa sta succedendo? Un disco migliore dell'altro oggi, amici. Questa è Radio Company, questa è la Family. 3332688688 per il Raga Non C'entra Niente, ma Dead or Alive.

Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: l'emozione.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stato stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 7505.
4: C come Company, C come C Radio.

0: questo è Rolling Stones su Radio Company. Buongiorno amici, la family continua con lo sfigometro.
1: Voce!
0: Ho detto lo sfigometro!
2: Radio Company.
3: Lo sfigometro!
0: Ariete, partiamo da voi. State lavorando bene, ci saranno delle novità interessanti, soprattutto se siete nel campo commerciale. Sfigometro meno 16 e rotometro 88%.
4: Ma allora?
0: Toro, qualche difficoltà vi si presenta davanti, progetti complicati sul lavoro che vi fanno un po' innervosire, quindi abbiate pazienza e cercate di affidarvi al vostro istinto. Nulla di irrisolvibile. Sfigometro meno 13 e rotometro 33%.
1: Voce!
0: Ho detto 33%! Gemelli, le cose in amore stanno andando molto bene. Se siete single avete ottime probabilità di trovare qualcuno di molto interessante. E poi ragazzi, è venerdì e stasera si fa festa. Sfigometro meno 20, rotometro 100%.
5: Cazzo, ho finito i canestrelli a casa.
0: Oh. Cancro, oggi molto meglio. Urano vi libera da situazioni ingarbugliate, complicate. State iniziando a vedere la luce in fondo al tunnel. Magari, chissà, si sta aprendo un nuovo capitolo della vostra vita. Sfigometro meno 17, rotometro 91%.
6: Sisma, Mighty Friday di Ridon.
0: Leone, per colpa del sole non siete proprio al massimo della vostra forma. Per fortuna avete Giove a tirarvi sul morale, quindi aggrappatevi a lui per tutto il weekend. Sfigometro meno 16, rotometro 51%.
7: Sono Bairo. In realtà io mi chiamo Brian.
0: Ciao Brian. E poi Vergine, settimana non facilissima per la vita lavorativa, tanti impegni, poco tempo a disposizione, non riuscite a fare le cose con precisione e questo vi intesisce, quindi occupatevi delle vostre priorità. Sfigometro meno 13 e rotometro 17%.
1: Voce!
0: Ho detto 17%.

0: Radio Company.
1: Bilancia, siete un po' stressati e si sente, non possiamo neanche dare la colpa in realtà al cambio stagione perché ormai la stagione è cambiata già da un pezzo, però forse possiamo dare la colpa al grande caldo degli ultimi giorni. Avete qualche acciacco, quindi cercate di rallentare un po'. Sfigometro meno 14, rotometro 38%. Che sembrava, vi giuro, sembrava una zanzara. Scorpione, avete voglia di cambiare, grandi ambizioni vi spingono a fare sempre meglio. Ogni tanto però ricordatevi di non esagerare e apprezzate anche i vostri risultati. Sfigometro meno 16, rotometro 52%. Sì, ecco, proprio così. Sagittario, vitalità piuttosto scarsa, non sprecate le vostre energie facendo cose inutili, mi raccomando. Sfigometro meno 6 e rotometro 3%.
2: Sì, certo, trovate scuse, dai.
1: Sempre. Capricorno, avete poca iniziativa in questi giorni, non fatevene una colpa, può capitare. E tutto sommato potete anche approfittarne per far decidere, che ne so, gli altri e riposarvi. Sfigometro meno 15, rotometro 48%.
3: Siamo Enrico!
1: Acquario, attenti a non perdere la concentrazione. Il lavoro sta andando bene, ma se vi distraete un secondo rischiate di fare danni. Sfigometro meno 13, rotometro 28%. Ha detto Scorpione. Dai. Pesci, anche se questi giorni non sono proprio facilissimi, vi state rendendo conto che la direzione è quella giusta. State facendo tutto bene e presto avrete anche dei vostri risultati. Sfigometro meno 18, rotometro 93%.
4: Oggi è la giornata della perculazia sismatica.
5: Sì, è vero.
1: Tutti i giorni lo è, se posso dire.
5: Posso dire una cosa prima di fare il domanda? Mi piace molto l'effetto, quello che mette Alessandro De Biasi, dove c'è "ti amo Enrico", ma non
3: ti
5: mi piace.
3: Ti amo Enrico!
5: Sì, ma perché sotto c'è "King of My Castle"? Ok, e questo è l'effetto. Senti.
3: Siamo Enrico!
5: È bellissimo. Sono quei dettagli che non noti, che poi io ho fatto scoprire a Carlotta sotto tutte le canzoni, capito?
1: Che beh, adesso per colpa tua, guarda, non riesco più a ascoltare le canzoni.
5: Allora, amici, è arrivato il momento anche di capire qual è il segno fortunato di oggi, quindi.
1: Uno, due, tre.
5: Bilancia.
1: Perché l'avete detto così insieme tutti e due?
5: E che ne so?
3: Bilancia?
1: No.
5: È Vergine.
1: No.
3: Vergine.
1: No.
5: L'ho appena detto. Capricorno.
3: No. Capricorno.
1: No. No.
5: Pesci.
3: Sagittario.
1: Ancora Ale, no.
3: Leone.
5: Cancro.
1: No.
5: Toro.
3: Acqua.
1: No.
5: Gemelli.
3: Pesci.
1: Gemelli.
5: Gemello.
1: Per un attimo ho pensato che Ale copiasse tutte le tue...
3: No, faceva apposta.
5: Sì, sì, certo. Ecco. Scusa Carlotta, ma questo è il vostro
1: programma preferito?
5: Come, scusa, il vostro
1: programma preferito?
5: Ah, sì. È il vostro
1: programma preferito.
5: Mamma mia, che sensuale che sei, che sexy.
1: È il vostro programma preferito.
5: Allora, amici, voi non avete idea di che disco alza volume abbiamo pronto per voi oggi.
1: Allora.
5: Io
1: mi sento di dire.
5: Mettimi
1: che oggi...
5: il tanghetto classico, però, perché non riusciamo su questa. Non riusciamo.
1: Io riesco perché sono una professionista, però vabbè.
5: Ma smettila tu, che andavi in palla con la base dei Coldplay, dai, per cortesia.
1: È vero, la famosa base
5: allora,
1: di Coldplay.
5: Dai, di qualcosa su questo disco alza volume, Carlotta.
1: È la vita.
5: È la vita.
1: È la vita.
5: Allora, stamattina siamo partiti mettendo YMCA, perché se lo fosse perso come disco da cantare ad alta voce, adesso vi assicuro che anche questa è tutta da cantare. Quindi...
1: Mi sento sulle di dire comunque, scusami, millennials, scusami, però millennials un po' edition.
5: Beh, ma guarda che secondo me anche la Gen Z questa cosa qua la conosce, vabbè, famosissima.
1: Ma tutti.
5: Sarete curiosi di sapere che disco alza volume? Sulle note di questo tango, il disco alza volume di oggi.
0: Ora, alza il volume.

What's My Destiny, Dragon Ball, Giorgio Vanni qui su Radio Company. Mi fa veramente molto ridere questo ascoltatore che ha scritto: no vabbè, sto per piangere, ho chiuso una chiamata di lavoro e lanciato le cuffie sul vetro. E con questo chiudiamo tutto.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
0: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Samurai J, ossessione alle 8 e 2 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Spot. La Family di Company. Radio Company. Con la Family.
3: Un fantastico blues viene giù da una chitarra sola. È una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro. Non è più la stessa cosa.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Veste lui.
2: Veste lei.
1: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
2: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
1: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
4: È tempo di pensare all'estate.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
1: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: No, Just The Way You Are di Milky assieme a Music Sound Better With You degli Stardust. Qui su Radio Company, amici, buongiorno, questa è la Family e adesso si sta per giocare con il Cantachi assieme a Silvia dalla provincia di Verona. Ciao Silvia!
1: Buongiorno!
0: Ciao, ciao, come, buongiorno. Come stai?
2: Bene.
1: Molto che fai Silvia?
2: Sto andando a lavoro.
0: Ok.
1: No, che dire, anche oggi.
0: Che voce squillante Silvia! Silvia?
2: Non mi sento.
0: Non, okay. Ci senti?
1: Perfetto.
2: Sì, io mi sento.
0: Ah, ci senti? Ok. Ho detto che voce.
2: Mi sento.
0: Sì. Allora, che voce squillante. Tutto a posto? Ci senti?
2: Mi sento.
0: Perfetto, ok. Allora, tu sai come funziona questo gioco, Silvia?
2: Poco, perché io arrivo al lavoro sempre a quest'ora, infatti sono appena scesa dalla macchina.
0: Ok, allora guarda, facciamo velocissimi, è molto semplice, 8 brani, devi indovinare un artista giusto per ogni brano, hai un minuto di tempo, se sbagli non ti preoccupare perché si torna da capo, d'accordo?
2: Ok.
0: Ok, mettiamo la sigla. Silvia, sei pronta?
2: Vai.
0: Allora il mio 3 parte il tempo. 1, 2, 3. A modo tuo, Elisa o Ambra?
2: Elisa.
0: Bad Guy, Christina Aguilera o Billie Eilish?
2: Christina Aguilera?
0: No, a modo tuo, Elisa o Ambra?
2: Elisa.
0: Bad Guy, Christina Aguilera o Billie Eilish?
2: Billie Eilish.
0: Gli anni, Mahmood o 883?
2: 883.
0: Umbrella, Christina Aguilera o Rihanna?
2: Rihanna.
0: Happy, fare Williams o Miley Cyrus?
2: Miley Cyrus.
0: No, a modo tuo, Elisa o Ambra?
2: Oddio, Elisa.
0: Bad Guy, Christina Aguilera o Billie Eilish?
2: Billie Eilish.
0: Gli anni, Mahmood o 883? Umbrella, Christina Aguilera o Rihanna?
2: Rihanna.
0: Happy, fare Williams o Miley Cyrus?
2: Fare Williams.
0: La mia storia tra le dita, Gianluca Grignani o Gali?
2: Grignani.
0: Sinceramente, Diodato o Annalisa?
2: Diodato.
0: No, a modo tuo, Elisa o Ambra?
2: Elisa.
0: Bad Guy, Christina Aguilera o Billie Eilish?
2: Billie Eilish.
0: No, è finito il tempo.
1: Mannaggia.
0: Silvia, c'eri quasi, ne mancavano due praticamente quando eri a Sinceramente.
2: Vabbè,
0: è andata
2: dai,
0: così.
2: Stesso.
0: È andata così, ma ci puoi già riprovare da lunedì. Anzi, lunedì regaliamo i voucher Volotea, ma dalla settimana dopo ancora. Oppure ci puoi provare, okay, con i voucher Volotea, d'accordo?
2: Va bene, grazie.
1: Un abbraccio, buon lavoro.
0: Ciao.

0: buongiorno amici, questa è la Family di Radio Company. Come state? Dove siete? Che fate? Ma soprattutto, che tempo farà in questi giorni?
1: Esatto, c'è Vittorio Ferro a fianco a noi. E
0: buongiorno Vitto.
1: Ciao ragazzi, sei accompagnato.
2: C'è Paolo Corazzon di 3B Meteo.
3: Una Company Meteo con Paolo Corazzon.
0: Una garanzia. Buongiorno, buongiorno Paolo.
4: Ma buongiorno sì. Ragazzi, come stiamo?
1: Tutto
4: ma
1: bene,
2: benissimo.
1: Tu?
2: Alle due di stanotte sì. Tuoni, fulmini, saette, insomma temporali.
4: Sì, ma anche prima, ieri Verona si è vista la grande, benissimo. Anche bella grossa ieri pomeriggio. Quindi insomma, giornate scoppiettanti, come sì. Dire, però adesso si sta già calmando la situazione, quindi prossime ore per molte zone dell'Italia, sole che torna protagonista. E per fortuna con il caldo che in parte si è un po' attenuato, quindi farà caldo per carità, ma non c'è da impazzire come i giorni scorsi. Sì. Poi arriva questo ponte del 2 giugno che sostanzialmente sarà bello al centro-sud, quindi chi fosse in partenza per il centro-sud vada tranquillo, lì sole, mare, estate e via. Il nord Italia avrà qualche giornata un po' con dei temporali di passaggio. Allora, domani è bello, punto. Sì. Domenica è bello, ma la sera passano dei temporali proprio sul Triveneto, domenica sera. Sì. Poi anche lunedì temporali del pomeriggio sera, sempre più che altro sul nord-est. E invece la giornata del 2 giugno temporali forti al nord-ovest stavolta, sì. Quindi il nord è un po' più ballerino, ma poi magari ti fa solo la mezz'oretta di temporale, quindi non è che è brutto, anzi. Okay, quindi perfetto. Insomma stiamo tranquilli, godiamocela il nord Italia con magari un ombrellino lì, ecco,
1: sì, a portata di mano.
2: Lì dove?
1: Sì, a portata di mano. Grazie Paolo.
4: Proprio, ma cosa vuol dire lì dove?
0: Ciao Paolo, grazie.
3: Company Meteo con Paolo Corazzon. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
6: Ehi Paola!
7: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
5: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
8: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
3: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Volevo capire, Madame Marrakesh, qui su Radio Co-, che cosa c'è?
1: Cosa vuoi?
0: Sì! Hai sentito?
1: Sì! Quando cominciare?
2: That's all right. Io non so niente.

0: euro di dollari all'anno per
1: la Maraia,
0: la nostra amica Maraia. C'è il raga non c'entra niente ma attivo, e quindi i vostri vocali.
2: Raga non c'entra niente, oggi i giochi della gioventù e devo vincere.
1: Oh ragazzi, che ricordi, belli. I giochi della gioventù mi portano alla mente la crostatina che ci veniva data nello zainetto, e puntualmente si sfracellava e la crostatina la mangiavi così col cucchiaio.
0: Quando io sento giochi della gioventù invece mi viene in mente giochi senza frontiere. Ragazzi, ve lo ricordate giochi senza frontiere sulla Rai giochi... di sabato sera?
1: No, io non l'ho mai visto, ti dico la verità. Cioè io sono arrivata quando i giochi senza frontiere hanno smesso e sono arrivata, ed è arrivato Takeshi's Castle.
0: Castle cosa?
1: Takeshi's Castle era bellissimo. Il programma tipo giochi senza frontiere che facevano su MTV, se non sbaglio.
0: Ok, siete di un'altra, appartengo a un'altra generazione.
1: Sì.
3: Raga, non c'entra niente, ma speriamo che sia una giornata fortunata e che vada bene sul lavoro.
4: Raga, non c'entra niente, ma che flash la sigla, e la sapevo ancora tutta a memoria. Yes, certo. Cantata a squarciagola.
0: Brava.
5: Raga, non c'entra niente. Dopo 25 anni lasciamo la bella Italia.
1: Ma no. Per andare dove? Giusto così per curiosità, eh. Poi chi c'è?
6: Mentre anch'io mi faccio un bel ponte. Sabato lavoro, domenica lavoro, lunedì lavoro, martedì lavoro. Forse mercoledì riposo, se non mi cambiano i turni un'altra volta.
0: Sai che vai. Hai iniziato il messaggio che sembrava un telecronista. Rimettimi il messaggio dall'inizio.
6: Mentre anch'io mi faccio un bel ponte. Sabato lavoro, domenica lavoro, lunedì lavoro.
0: Sembrava Valentino Rossi che passa la poca di Abelia.
6: Mentre anch'io mi faccio un bel
0: ponte.
1: No, invece a me sembrava veramente anch'io mi faccio un bel ponte questo weekend.
0: È vero, un po' studio aperto.
1: Però più un giornalista.
0: Sì, è vero.
1: L'altro giorno, Ale, scusa raga, non c'entra niente, ma l'altro giorno stavo guardando, non lo so, un canale che guarda Riccardo dove parlano solo di calcio, una palla pazzesca. Però
0: oh, ha fatto una palla pazzesca. Di
1: è stato,
0: calcio.
1: Posso dire, involontario. Che è veramente fantastica. Però ad un certo punto stavano dando la notizia su non so che cosa, una litigata che è stata fatta in non so dove, e la notizia si conclude così: hanno litigato e sono quasi scoppiata quasi la rissa, la madre dell'allenatore ha pianto. Ma che notizia è?
0: Comunque raga, volevo dirvi che settimana scorsa Studio Aperto ha fatto il consueto servizio sul caldo.
1: Tra l'altro saranno stati mega disorganizzati, perché loro generalmente lo programmano, ovviamente quello dell'anno scorso non è che lo rifanno nuovo, però lo programmano verso luglio, e invece quest'anno si sono probabilmente dovuti organizzare prima.
0: La redazione che fa: capo è arrivato il caldo, ma noi dobbiamo ancora preparare il servizio.
1: Dove avete messo il servizio?
0: Non lo so. Il caldo che attanaglia l'Italia, il nord Italia, anche in queste ore, in questi giorni, anche perché hanno quasi sempre l'R Moscia. Il caldo che attanaglia l'Italia in questi giorni. Ma andiamo a intervistare le persone che stanno frequentando la piazza in queste ore più calde. Salve signora, lei come sta e come sta andando con questo caldo?
7: Guardi, tutto bene, devo dire che si sta veramente siamo accaldati, molto accaldati. Scenderemo a mare prossimamente, abbiamo già fatto il cambio degli armadi, l'unica soluzione qua è mangiare anguria a non finire.
0: Ma che cosa fate per contrastare questo caldo pazzesco?
7: Ah beh, stiamo a mollo tutto il giorno se possiamo. Scusa. Ovviamente qui c'è un mare bellissimo e quindi di conseguenza si sta a mare più possibile. Mangiamo tanta frutta, beviamo tanta acqua e ovviamente la notte dormiamo con il condizionatore.
0: Scusate ragazzi, fermi tutti, comunque questi servizi qua la gente non lavora, stiamo a mollo tutto il giorno, ma che è?
7: Vabbè, perché li vanno a intervistare sempre la domenica o
0: è
7: quando
0: vero.
7: Sono in ferie logicamente. È vero.
8: Buongiorno raga, non c'entra niente ma oggi inizia il torneo dei borghi. Uepa!
0: Ma quale
9: raga,
0: borgo?
9: Non c'entra niente.
7: Io il torneo dei borghi me lo immagino un po' come il torneo Tre Maghi, che voi non sapete cosa sia perché siete degli ignoranti su Harry Potter, però io me lo immagino come il torneo Tre Maghi. Okay. Bello.
0: Poi
9: raga, non c'entra niente, ma com'è che stamattina che c'è sciopero ho portato mia figlia a scuola all'asilo e prendevano due insegnanti, massimo 12 bambini, noi eravamo 12esimi. Che culo.
0: Non ho capito.
7: Ah, che ha quasi rischiato di doversi tenere la bimba a casa perché siccome c'è sciopero c'erano solamente due insegnanti e gli insegnanti hanno possono avere un tot di bimbi ciascuno.
0: Certo.
10: Raga,
0: sta.
10: Non c'entra niente, ma mia suocera è ipocondriaca.
0: La capisco.
7: La capisce molto bene.

0: Raga, non c'entra niente, ma vi sembra possibile che durante la settimana, ascoltando il podcast, mi preparo le cose da dire nel raga non c'entra niente e arriva il raga non c'entra niente e non me ne ricordo mezza.
1: Non sai cosa dire? No, ma succede, ma è proprio per questo che devi andare totalmente a caso. Comunque ragazzi, vi ricordo che se vi perdete la Family, ovviamente il programma più bello del mondo, c'è il nostro podcast che potete recuperare sulla nostra piattaforma Streamo, ma anche su tutte le altre piattaforme. A tra poco!

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
6: Cioè?
7: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
6: Ah, e per il pagamento?
7: Nessun problema. Scegli la tua rata e paghi da dicembre.
6: E allora corro da Euronics Tufano.
7: Ma sbrigati! Gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo rompere.
0: Su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: sisma?
1: Ci sono, scusate.
2: Cosa sta succedendo?
0: Cosa sta succedendo lì in studio?
2: Dichiaro la mia colpevolezza. L'ho distratto.
0: Ma perché mi stai distraendo, sisma?
2: Perché è venerdì, perché fa caldo, perché c'è il ponte, perché poi non lo vedo per qualche giorno e quindi scusami, ma
0: hai detto c'è il conte o c'è il ponte?
2: Ma poi c'è il ponte. Conte non l'ho ancora visto.
1: Perché abbiamo sta troppo base presto da studio aperto,
2: scusate. Ma che è?
1: Mi mette l'ansia. No, scusate, perché sì. Viviana mi ha fatto domande sull'intelligenza artificiale.
2: Sì, gli ho fatto delle domande.
1: Ma
2: un
1: non
2: po'
1: sono domande da fare alle 9 del mattino.
2: No, hai ragione, hai ragione. Scusa, ho sbagliato. Mea culpa. De venerdì poi.
0: Viviana, ma non fai queste domande mai proprio, proprio oggi.
2: E vi volevo stupire.
1: Comunque, noi vi lasciamo con una bronzatissima Viviana.
2: Sempre di più, tra l'altro. Ma ad agosto che divento?
1: Ma infatti. Ciao amici.
2: Le 9 in punto, ciao.
3: Ciao zio.
4: Radio Company Time.
5: Breaking news. Proteste durissime da NATO e Unione Europea dopo che nella notte un drone russo ha colpito un condominio in Romania ferendo leggermente due persone. Mosca ha superato un altro limite, lamenta la presidente della Commissione von der Leyen. Gli iraniani sono ottimi negoziatori, ma serve un accordo nei nostri interessi, dice Trump a Fox News. E il vice Vance conferma che il presidente ha chiesto un po' di tempo prima di firmare l'intesa annunciata dall'agenzia americana Axios e in precedenza dallo stesso Iran. Prevederebbe una tregua di 60 giorni, la libera navigazione allo stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Dopo l'eccezionale ondata di caldo in queste ore nel nostro paese prevalgono condizioni di instabilità, la protezione civile ha messo un'allerta gialla per rischio piogge e temporali in Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Umbria. Tennis, nel giorno della clamorosa eliminazione di Sinner, il Roland Garros regala soddisfazioni a 3 italiani. Berrettini batte il francese Rinder Nash e vola al terzo turno, obiettivo centrato anche da Cobolli col cinese Wu e Arnaldi con Tsitsipas eliminato. Dardari e da Alessandro Cisili, grazie dell'ascolto.
6: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
7: Radio Company. Spot.
8: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
9: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
10: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
9: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
10: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
11: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
12: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
3: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
13: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Radio Company, 80 italiano.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capisce.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle

0: tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 7 4 3 2 0.

0: Waters, Mr. Know It All su Radio Company. Dai che è venerdì oggi, proprio in scioltezza, in leggerezza, abbiamo regali da farvi, quindi vi conviene rimanere fino alla fine con noi, fino alle 11, matti del mattinè che siete in partenza in tanti. Magari avete approfittato proprio di questo venerdì per viaggiare, partire, che fino a martedì sera, ragazzi, ne abbiamo facoltà, si può cazzeggiare senza sensi di colpa. C'è pure chi lavora, lo sappiamo bene, vi abbracciamo fortissimo, anche perché insomma con queste temperature poi ballerine, si va su su su, poi a un certo punto diluvia, siamo un attimino confusi. Allora sentiamo voi, Matti, dai, che ci state mandando messaggi e vocali.
1: Ciao, sono Cristina da Verona, vi seguo sempre.
0: Grazie.
1: Comunque dai, io sto andando al lavoro, oggi lavoro, domani riposo, domenica riposo, okay, e lunedì faccio due punti sempre. Beh, per andare al lavoro, stradali però.
0: Perfetto, vabbè dai, comunque in qualche modo li fai pure tu. Ciao Viviana, oggi qua, oggi là, oggi si salda fino a sera, vai, salda tutto, salda vinci. No, mamma mia, bruttissima questa, Dai, abbiamo un altro matto del mattino che vuole dirmi qualcosa, sentiamolo.
2: Per Viviana, sì, un lavoro è prendere il sole, già prendere il sole, lei sta già lavorando.
0: Vedo che hai capito, se monetizzassi per tutte le ore di sole che mi faccio, il vero lavoro è quello, capito? La radio è solo una copertura, sono già abbronzata e non siamo nemmeno a giugno. Veramente ho paura per quello che può succedere ad agosto. Dove state andando, matti del mattinè? Godetevi il ponte. Radio Company.

0: che è pugliese, poi due sicule doc in questa canzone, Levante e Delia, il mio paese su Radio Company, che in effetti racconta un po' quel momento in cui torni nella tua città natale, ci sono i parenti che se non li vai a trovare si offendono, tutto vero, e a proposito di Sicilia c'è un articolo che è uscito e che ci fa capire quanto stia andando fortissimo la Trinacria, la Sicilia, proprio tra i turisti stranieri, grazie all'effetto Hollywood, perché da quelle parti hanno girato serie TV come The White Lotus, ci sono passate di recente celebrità internazionali e proprio ultimamente Dua Lipa e il suo futuro marito hanno scelto Palermo per sposarsi, hanno addirittura anticipato la data del matrimonio ai primi di giugno, prima dovevano sposarsi se non sbaglio a settembre, invece no, l'amore corre veloce, basta, non c'è tempo da perdere, e quindi sarà giugno il mese in cui loro si sposeranno proprio in Sicilia. Allora vorrei sapere da voi matti del matinè, provate a indovinare qual è il paese più amichevole in assoluto, perché io qua ho una bella classifica. Siete stati in giro all'estero? Magari siamo noi, magari no. Dov'è che vi siete trovati meglio? I francesi non ci sono, state tranquilli, ma non avevamo dubbi, perché avranno tante qualità, ma non sono proprio gentili e simpatici all'inizio, almeno poi magari piano piano se li conosci, allora è tutta un'altra storia. Qual è la popolazione più amichevole? Messaggi vocali 3332688688, provate a indovinare.
1: Proteste durissime da NATO e Unione Europea dopo che nella notte un drone russo ha colpito un condominio in Romania ferendo leggermente due persone. Mosca ha superato un altro limite, lamenta la presidente della Commissione von der Leyen. Gli iraniani sono ottimi negoziatori, ma serve un accordo nei nostri interessi, dice Trump a Fox News, e il vice Vance conferma che il presidente ha chiesto un po' di tempo prima di firmare l'intesa annunciata dall'agenzia americana Axios e in precedenza dallo stesso Iran. Prevederebbe una tregua di 60 giorni, la libera navigazione allo stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Dopo l'eccezionale ondata di caldo in queste ore nel nostro paese prevalgono condizioni di instabilità, la protezione civile ha messo un'allerta gialla per rischio a piogge e temporali in Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Umbria. Tennis, nel giorno della clamorosa eliminazione di Sinner, il Roland Garros regala soddisfazione a tre italiani, Berrettini batte il francese Lindner Nash e vola al terzo turno, obiettivo centrato anche da Cubolli col cinese Wu e Arnaldi con Tsitsipas eliminato, Dardari e da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
3: Sport. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni, la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Robin Schulz featuring Barbs, Better Times.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

Emma Louise, My Head is a Jungle, su Radio Company. Allora, ci state scrivendo per quanto riguarda il ponte, chi lo fa, chi non lo fa, chi parte. E ciao, un saluto a tutti i colleghi del settore turistico.

0: non c'è. Mi ricordo però che la Repubblica Ceca era al primo posto per quanto riguarda la popolazione che ha il più spiccato senso dell'umorismo. A quanto pare loro sono molto molto simpatici. Allora c'è chi ci scrive: i dominicani. No, non ci sono nemmeno loro nella top 5, però penso, immagino siano molto simpatici, almeno no, così, così speriamo che sia, visto che voglio dire, lì cioè tra mare, sole, anche loro, ma che cosa avranno mai da lamentarsi? Se noi andiamo a trovarli saranno felici, non tutti sono accoglienti con i turisti. Allora sentiamo voi.
1: Io dico sicuramente il Vietnam, la gente è di una squisitezza, di un'ospitalità veramente eccezionale.
0: E
1: ciao,
0: infatti,
1: Stefano da Udine.
0: Stefano da Udine, hai ragione, perché il Vietnam è al quinto posto, quindi sì, si piazza in top 5, molto apprezzato per la disponibilità e il rispetto proprio verso i turisti curiosi della cultura locale. Quindi sono ben disposti, sono calorosi, sono accoglienti, sono contenti quando li andiamo a trovare, insomma fanno di tutto per farci sentire a casa. Abbiamo un altro messaggio.
2: Diana, allora sì, non so quale sia paese o località più cordiali, ma personalmente posso dire che località di montagna tutti ti salutano.
0: È vero,
2: sui sentieri,
0: ci si saluta
2: per le strade. Vedo che questo non succede per quanto riguarda me nei paesi qui da noi, che può essere Venezia piuttosto che Caorle, che Jesolo, eccetera.
0: Ma secondo me perché è proprio una questione un po' di abitudine, di usanze. In montagna cioè ci si saluta, no? Cioè in città, ma pure a Roma non è che la gente per strada ti saluta se non ti conosce. Siamo in un miliardo. Cioè se magari ci siamo già visti altre volte, allora sì, ma se no anche no. Più che altro se ci conosciamo, diciamo la verità. Se ci siamo visti altre volte ci ignoriamo. Vabbè, 3332688688. Qual è secondo voi la popolazione più amichevole al mondo? Vietnam al quinto posto. Le altre quali sono? Radio
3: Company. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Nigel Horan, Drive Safe su Radio Company. Allora, state partendo, siete in partenza, si lavora anche tutta la settimana, ma si parte poi per Napoli la settimana prossima. Grazie Radio Company, siete la mia compagnia, buona giornata. Paola da Verona, e vai dai che Napoli è sempre bella da visitare, veramente per tutte le stagioni, secondo me meravigliosa. Allora, state cercando di indovinare anche qual è il popolo più amichevole in assoluto al mondo. Sentiamo una matta del mattino che
1: buongiorno,
0: ci dice.
1: Ciao. Buongiorno a tutti ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Allora, per me sono el cubani.
0: El cubani, l'alma de Cuba. Beh, mi sa che tu sei cubana, dopo ascolto, perché mi hai risposto, ti ho chiesto per l'accento, insomma, mi ricordava proprio quelle zone lì, che bello. È uno dei posti che io vorrei proprio visitare. La Habana, mi piace, però no, non c'è. Tutto questo perché non c'è. No, allora, al quarto posto c'è l'Indonesia, dove i visitatori raccontano spesso di sentirsi accolti come se fossero proprio degli amici. Ma mamma che bello, un po' mi manca questa cosa. Filippine al terzo posto, conosciute per la gentilezza e l'atteggiamento estremamente ospitale. Seconda posizione per il Brasile, ed è apprezzato per l'energia positiva e la cordialità della popolazione. Questo posso dirlo perché ci sono stata a Rio de Janeiro tanti anni fa, ed effettivamente sono stata molto bene, non ho avuto nessun problema, mi sono divertita e ho conosciuto anche delle persone che erano lì in piazza a ballar la samba, quindi tra un ballo e l'altro comunque qualche amicizia l'ho stretta. Messico, prima posizione, il Mexico, famoso per l'ospitalità, il calore umano e la disponibilità verso i visitatori. Pensate sia vero? Vabbè, nel caso ce lo dite al 3332688688. Sentiamo un vocale.
1: Sono cubana.
0: Eccola.
1: Sono cubana. Noi siamo allegre, sì, con poco, ci divertiamo con poco, amichevole, così siamo noi.
0: Bene, dai, ci serve un po' di questa allegria, di questa gioia di vivere anche al Nord Italia, quindi meno male che ci siete pure voi e che ci ascoltate soprattutto. Rimanete qui, perché poi più tardi giocheremo, abbiamo un altro... Oh, eccola, questa è per te.

0: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Ehi Paola!
4: Ciao Carla, come va?
3: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
4: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
3: Ah sì?
4: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
5: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
6: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: presente dal passato, Dan Hartman con I Can Dream About You. E c'è chi scrive: ciao Matti, per quanto riguarda la popolazione più amichevole al mondo, io direi maldiviani. Siamo stati in viaggio di nozze e abbiamo trovato delle persone molto gentili, disponibili e sempre con il sorriso. Bacione Matti, buono a sapersi, perché è proprio il mio viaggio dei sogni. Mi piacerebbe tantissimo andare alle Maldive. Pare che costino un po' meno i voli in questo periodo, visto che c'era il rischio, no, di voli a terra cancellati a causa del caro carburante. Quindi poi questa cosa ha creato l'effetto contrario, perché le compagnie aeree, appunto per paura che nessuno prendesse più voli, hanno abbassato i prezzi. Ma sicuramente dopo che ho detto questa cosa tutti si rialzeranno, quindi grazie a me. C'è il time? Sì. Che ore sono? In questo momento siamo live, sono le 10:01.
1: Radio Company Time.
2: Dunque, come fare per descrivere in un promo un programma che ogni giorno dalle 18 alle 20, dal lunedì al venerdì, con Stefano Conte e Gianluca Pacini, con 4 appuntamenti fissi quotidiani, lancia un argomento che chiama in causa gli ascoltatori e quindi sono loro i protagonisti e non noi? È impossibile. Non esiste un promo così core che possa... è impossibile!

0: Salmo con la pesce, cattive abitudini su Radio Company, nella nostra seconda ora insieme, ricca, pregna, piena di cose belle, e cominciamo subito con il primo regalo per voi.
1: Ed ora su Radio Company gioca con 4pen, i tuoi look ed il tuo stile negli store e nello shop online 4pen.it.
0: Dai, questa è l'ultima possibilità che avete per accaparrarvi lo sconto del 50% su tutto il carrello. Che cosa dovete fare? Andare sul sito di 4pen.it, perché è arrivato proprio il momento di giocare. Eh sì, puoi vincere ancora una volta questo buono sconto, però dovete comprare sul sito, che voglio dire, con questo caldo, con queste temperature è anche meglio. Ce ne stiamo in ufficio e intanto diamo un'occhiata a 4pen.it, oppure sul divano, magari a oziare, a non fare niente, visto che il ponte, insomma, è vicinissimo, ormai ci siamo arrivati al weekend. E allora andate a vedervi tutta la nuova collezione della primavera estate uomo e donna, e poi look più belli, più hot della nuova stagione, magari proprio da sfoggiare in questi giorni. Entrate nello shop online 4pen.it e create il vostro look, perché per vincere lo sconto del 50% su tutto il carrello, cosa dovete fare? Andare sul sito 4pen.it, fare una foto al prodotto che vi piace di più, che vorreste acquistare, e magari no, ce la mandate, così noi vediamo il vostro look, quello che vorreste comprare, il vostro desiderio, e potremmo pensare di regalarvi proprio questo buono sconto del 50%. Allora mandateci la foto dal sito 4pen.it al 333 2688 688 a partire da ora.

0: Bull con Fireball su Radio Company in questo venerdì. Dai dai dai che stiamo giocando con 4Pen, in particolare con il sito 4pen.it, per rendervi tutto ancora più comodo, proprio senza muovervi. Potete stare anche sotto l'aria condizionata e clic, ci mandate la foto, cosa che in tanti avete fatto per provare a vincere questo buono sconto del 50% su tutto il carrello di 4pen.it. Ci avete mandato un sacco di outfit molto belli, perfetti per questa stagione, primavera, estate, più estate che primavera. E a vincere oggi è Alexa dalla provincia di Padova. Ma dai, vedi, non sapevo che Alexa la facessero lì da quella... No, non è... Si chiama Alexa, penso che sia nata prima lei del dispositivo. Sentiamola.
1: Grazie Radio Company, ho vinto il buono.
0: È una voce vera, ok, quindi glielo possiamo dare, perché in genere Alexa risponde: non ho capito, puoi ripetere? Almeno la mia capisce niente, la mia no. Lei invece in carne ed ossa capisce, ha mandato la foto e ha pure vinto, quindi complimenti Alexa dalla provincia di Padova. Comprati tutto il carrello su 4pen.it e lo pagherai la metà. Che fortuna!
2: Powered by 4Pen. I tuoi look ed il tuo stile negli store e nello shop online 4pen.it. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Teresi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Veste lui!
3: Veste lei!
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
8: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1.390 euro.

0: Marco.
1: Loi con Gold su Radio Company nel nostro venerdì. Dai che venerdì dopo in chiusura la samba la mettiamo, perché noi oggi non scioperiamo, non lo facciamo lo sciopero dei treni in questo 29 maggio. Allora, abbiamo un amato del matinè che ha qualcosa da dirci. Sentiamo.
2: Ehi, ciao Viviana.
1: Ciao.
2: Lo so che magari non c'entra nulla, ma io, Graziella e mio marito Mauro, sì, oggi facciamo 44 anni di matrimonio.
1: Però,
2: quindi volevo farci gli auguri. Se grazie mille, ciao.
1: Ciao, tanti auguri ragazzi, 44 anni di matrimonio, mamma mia, cioè quanta pazienza. Un po' vi invidio, un po' no, perché Martino tu li invidi? No, però siamo contentissimi per voi, perché siete veramente mosche bianche, questi matrimoni che durano, meno male che ce ne sono ancora. Allora, vi voglio parlare di una nuova figura professionale, si chiama il dog companion, che non è esattamente il classico dog sitter. Questo è un periodo in cui partiamo, quindi andiamo in vacanza e magari non sappiamo a chi lasciare il nostro animale domestico. Allora io andrò tra poco, più tardi, a Marina di Grosseto insieme a delle mie amiche, una delle quali ha un gatto, e infatti ancora non ho capito se è riuscita a trovare qualcuno che glielo tenga, perché se no io no, guarda, a parte che non sono la persona indicata, ma poi io sono lì, quindi o lo lascia a qualcuno a Roma oppure se lo dovrà portare con noi, e quindi anche il gatto farà insieme a noi la vacanza. Diventa un po' un problema se non hai qualcuno di fiducia. Il dog companion non è che vi porta solo in giro il gatto o il cane, in particolare in questo caso, ma gli garantisce anche benessere emotivo e stabilità quotidiana. Puoi garantirla pure a noi umani, però, per favore, perché anche noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci comprenda. Allora, deve monitorare salute, umore, comportamento del cane, organizzare visite veterinarie, seguire un po' la routine dell'animale e mantenere un ambiente sereno il più possibile. E poi svolge però anche compiti legati alla gestione della casa, quindi comunque, che ne so, appunto sistemare la lettiera se è un gatto, sì, pulire la casa, perché gli animali domestici comunque in casa sporcano, no? Lo sappiamo, i peli. E quindi è un vero e proprio lavoro impegnativo che può arrivare fino a 70.000 euro l'anno. Non è poco, quindi sappiate che magari in questo periodo estivo soprattutto abbiamo bisogno, tante persone hanno bisogno di qualcuno che si prenda cura dei propri animali domestici, quindi vi potreste proporre, considerato che si monetizza anche abbastanza bene, si guadagna. Vorrei sapere se magari voi che avete animali domestici, matti del mattinè, a chi li affidate quando partite? Avete una persona di fiducia? Sapete a chi lasciarli oppure no? Ogni volta magari è una persona diversa, oppure li dovete lasciare in un ricovero, in un canile. Se vi va, ce lo dite con un messaggio o un vocale al 333 2688 688.

0: no, era Stramazzotti, un'emozione per sempre su Radio Company. E noi stiamo cercando di capire, matti del matinè, se anche voi avete un dog companion, cioè una persona che non solo terrà i vostri animali ma gli farà anche compagnia. No, in realtà vogliamo solo sapere, quando partite, voi che avete gli animali domestici, a chi li lasciate, i gatti, i cani? La mia amica non sa, ancora sta cercando a Roma qualcuno che possa tenere il gatto per venire con noi. Probabilmente glielo terrò io in vacanza, certo, vabbè. E quindi vogliamo sapere anche voi se avete una persona di fiducia oppure siete nei casini. Sentiamo.
1: Ciao Radio Company. Ciao.
2: Allora, io ho due maltesini. Io praticamente faccio le vacanze solamente con i miei cani, cioè cerco luoghi dove accettano i cani, okay. Quindi o appartamenti o hotel che accettano cani. Se è tanto caldo li lascio poi nell'appartamento o nella casa che ho affittato con l'aria condizionata, sì. Altrimenti se è meno caldo li porto con me nelle spiagge, le dog beach. Però non riesco ad affidarlo ad altri, ad affidarli ad altri, perché altrimenti io andrei via e starei male al pensiero che loro sono in queste pensioni.
0: Sei come mia sorella tu, perché anche lei proprio le prende male quando devono lasciare il cane i miei genitori, che è successo una sola volta al matrimonio di mia sorella, dopodiché anche lei non lascia il cane, se lo porta dovunque. Vai.
3: Questo dog companion non la vedo, non so, una cosa molto così reale, perché io ho tre gatti e vado spesso via per lavoro o comunque per vacanza. Per fortuna ho la mia, la chiamo Cat Sitter, la mia vicina di casa, che è una gattara, ami gatti, quindi viene, vedi, da me, li porta in giardino, li porta da mangiare, cambia la lettiera, fa tutto.
0: Ma no,
3: però
0: veramente?
3: Li conosce, i gatti si fidano, perché i gatti per me sono molto diffidenti, quindi questa persona dovrebbe prima venire a conoscerli, i gatti, stare con loro, perché sennò è tragica la cosa.
0: Ma tu dici, secondo me i gatti basta che gli dai da mangiare e sono contenti così? No, non lo so, proprio per la mia esperienza di gatti quando ero piccola. Riusciamo a sentire un altro vocale?
4: Ciao, Vivi.
0: Okay.
4: Io ho 30 gatti.
0: 30?
4: In casa, quando si va in ferie, ci diamo a turno io o mia sorella. Purtroppo è così, ma se vuoi gli animali, come si dice, vuoi la bicicletta, pedala.
0: No,
4: ciao,
0: questo è giusto, è vero, certo, 30 ragazzi, che coraggio, una colonia felina proprio. Se fanno figli è un macello, mi sa che dovete uscire voi di casa.
5: Ma anche lei è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.

0: featuring 54 Ultra, Talk to You su Radio Company. Ci state mandando un sacco di messaggi per quanto riguarda i gatti, i cani, dove li lasciate. Vivi, ma se lo chiedevi a Gianluca Pacini glieli teneva molto volentieri. Lo so, è vero, lo spediamo a Roma allora, dai. Adesso è il momento della novità. Torna J-Ax con la canzone, si chiama Hippie Yayo.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track, new track.
1: Una nuova traccia. 1, 2, go.

Hippie Yayo, la novità di J-Ax che ormai si è lanciato proprio verso il country. Allora Marta ci scrive: io e mio marito lo scorso Capodanno abbiamo fatto i cat companions per il gatto di mia cugina a Roma, e noi abitiamo in Riviera del Brenta, vedi? Loro si sono spostati per accudire il gatto. Bravi, ecco quello che io chiederò al regista Gianluca Pacini per la mia amica. Secondo me se non ha impegni lo fa. Allora, ciao, fammi capire, sta persona viene ad abitare a casa mia, mangia la roba dal mio frigo, mi consuma la corrente con l'aria condizionata, ha a disposizione Netflix, si coccola i miei gatti e il mio cane, lo devo pure pagare? Qualcosa non quadra, ci dice Matteo da Mantova. Vabbè, non è che lo fa gratis, 70.000 euro addirittura riescono ad arrivare all'anno, e c'è anche chi mi prende in giro: Viviana, 5.000 euro al mese ti sembrano poche? Perché prima ho detto, dai, puoi guadagnare abbastanza, effettivamente non avevo fatto il calcolo mensile. È una bella cifra, vogliamo tutto e mettiamoci a fare i dog companions. Dai che è il momento di giocare adesso. Sì, cosa succede? Quest'estate il Milano Summer Festival 2026 festeggia i suoi 20 anni. Dal 26 giugno al 18 luglio grandi concerti, spettacoli, food area, divertimento per tutti a Milano in zona impianti sportivi. Venerdì 10 luglio appuntamento imperdibile con il concerto live di Francesco Renga. Biglietti disponibili su Ticket One. Vivi l'energia dell'estate, vivi il Milano Summer Festival, dove l'estate incontra la musica. Ultima opportunità per vincerli questi biglietti, per andarci gratis. Cosa dovete fare? Mandare un vocale al 333-2688-688 urlando Francesco Renga con Radio Company da

0: Santos, All Time High su Radio Company. Dai che è venerdì e vi stiamo regalando un concerto estivo pazzesco. Infatti venerdì, ma non questa sera, 10 luglio, ci sarà Francesco Renga a Milano, al Milano Summer Festival. Noi siamo orgogliosamente media partner anche quest'anno Radio Company. E allora sentiamo i matti del mattinè che ci vogliono andare gratis, perché
1: Francesco,
0: ecco,
1: Renga,
0: due biglietti
1: with Radio Company.
0: Oh yeah,
2: Francesco Renga,
0: vai.
3: Oh, Renga Company.
0: Sì.
4: Francesco Renga Milano.
0: Dai,
5: Francesco Renga con Radio Company.
6: Francesco,
0: sì.
6: Renga.
1: Francesco Renga.
0: Quanti
1: Francesco
0: siete?
1: Renga. Oh. Francesco Renga con Radio Company.
7: Francesco Renga con Radio Company.
0: Ma chi era?
7: Viva
0: Stoccolma.
4: Francesco Renga.
0: Dai. A un certo punto va scemando, vabbè, è il fiato che poi viene a mancare, però hanno urlato quanto hanno potuto i nostri matti del mattinè oggi a vincere due biglietti. Chi sarà tra voi, che avete mandato veramente tantissimi messaggi, tantissimi vocali, ultima possibilità oggi, perché poi dalla prossima settimana ci saranno sempre regali, ci saranno sempre concerti, ma che cambiano quindi di settimana in settimana. Vado, annuncio, lo dico chi è Sara. Vai Sara.
5: Grazie Radio Company.
0: Brava, complimenti. Fai stories, taggaci, divertiti, porta chi vuoi. Abbiamo un matto del mattino e vuole dirmi, mi sa, a me qualcosa a proposito di lasciare gli animali. A chi li lascia lui?
8: Io ho due galline, ecco. Riesci a tenermele tu se
0: come
8: vado,
0: no?
8: In ferie?
0: Certo.
8: Non hanno bisogno di tanta manutenzione. Ciao.
0: Va bene, le uova me le fanno in piscina? Sì? Ok, allora te le tengo
4: io. Francesco Renga!
0: Ecco. Muerta.
9: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
10: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
11: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
9: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
12: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 Company. su Radio Company.
2: Un successo del passato
12: e uno del presente.
3: Insieme
2: per una grande emozione.

0: Fisici Nucleari, sorry, scusa, lo sento. Il nostro successo del presente e dal passato, Go West con We Close Our Eyes. Ci salutiamo, buon weekend, buon ponte, noi ci ritroviamo. Allora, io vi aspetto martedì 2 giugno, quindi la sera siamo a Dolo per una grande festa anni 80. Ci sarò io, ci sarà Fabio De Magistris, ci sarà anche Martino. Vi aspettiamo con un sacco di gadget, di t-shirt, quindi venite a trovarci e facciamo grande festa insieme. E poi in onda da mercoledì, come sempre, 9-11, e quindi saremo veramente matti scapocciati. Vado a cazzeggiare altrove, tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company le 11 e 2 minuti.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca dopo che un drone russo ha colpito un palazzo in Romania. L'alleanza ha confermato l'incidente avvenuto durante un attacco russo alle infrastrutture ucraine vicino al confine. La portavoce della NATO, Alison Hart, ha dichiarato: la NATO continuerà a rafforzare le nostre difese contro tutte le minacce, compresi i droni. Sembra raggiunto l'accordo tra Stati Uniti e Iran per cessare le ostilità, ma la firma è bloccata e il presidente Trump vuole qualche giorno per decidere, mentre Teheran teme la sua imprevedibilità. Il ministro pakistano darà a Washington per sbloccare la situazione. Intanto nuove tensioni nel Golfo Persico con droni iraniani abbattuti e attacchi reciprochi. L'intesa prevede una tregua di 60 giorni negoziati sul nucleare iraniano. In cambio l'Iran dovrebbe smaltire l'uranio e riaprire lo stretto di Hormuz, mentre gli USA revocano il blocco navale. Oggi sciopero indetto dai sindacati di base per previsti cortei in diverse città, tra cui Roma, Milano, Napoli. Tra le motivazioni dello sciopero, il caro vita, la precarietà e il dissenso contro le spese militari. Sul fronte trasporti, disagi per i viaggiatori dalle 21 di ieri alle 21 di oggi, in corso lo sciopero del personale del gruppo FS Italiane. Trenitalia invita a informarsi prima di recarsi in stazione. L'Europa apre all'uso dei fondi di coesione contro il caro energia, ma le regioni europee insorgono. Il commissario Fitto aveva indicato questa strada, ma la presidente del Comitato delle Regioni, Cata Tutto, ha tuonato. Indicare i fondi di coesione come bancomat d'emergenza trasforma la politica di investimenti in una aspirina. Fitto ha replicato: si chiama flessibilità, l'hanno chiesta alle regioni. L'Italia, che spesso non spende tutti i fondi europei, potrebbe usarli anche per il ponte sullo stretto, ma la questione resta aperta e infiamma il dibattito. Traffico intenso al Brennero in direzione sud, con 14 km di coda in Austria. Molti automobilisti e trasportatori cercano di anticipare il blocco totale previsto per domani, causato da una manifestazione ambientalista. Domani chiusura della 22 in direzione nord dalle 7 alle 20 per i mezzi pesanti oltre 7,5 tonnellate. Dalle 10 e mezza stop a tutti i veicoli da Vipiteno. La 22 consiglia di limitare i viaggi verso nord o di usare il passo di Tarvisio. Lo sport ieri, il Giro d'Italia, il francese Magnier ha conquistato una splendida tripletta. Oggi e domani il percorso si fa ancora più impegnativo con nuove salite. Nel tennis, brutte notizie per Sinner, che è stato costretto al ritiro per un malore durante il quinto set. Questo è lo sport, ha detto, non sono un robot. Buone notizie anche per Berrettini, Arnaldi e Cobolli, tutti vittoriosi. Darderi è stato eliminato. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, streamo.it, scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Swift con Oppa Life.
1: Oh, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Cominciamo subito.
1: Certo.
0: La sigla.
1: Volentieri.
0: Grazie. Oh. Alzi un po' il volume delle cuffie, per favore. Grazie. Un po' meno.
1: Mamma mia.
0: Un po' di più?
1: È uguale, non lo sto muovendo.

0: Mamma mia. Ma cos'è, un po' di tranquillità, capisco che sono le 11 però.
1: Oggi molesta, ma sì, perché noi cominciamo sempre dicendo mamma mia, che sonno, buongiorno. Oh, sono le 11 passate da 9 minuti, tra l'altro, c'è gente che sveglia già da 7 ore, quindi un po' di carica.
0: Ok, ok, c'è già qualcuno alla prima birretta,
1: Sì, c'è qualcuno anche prima.
0: Ma dai, per lo spuntino dipende, no? A metà mattina, se non comincia alle 7,
1: esatto. Amici, prima di cominciare, una cosa importantissima da ricordarvi: oggi è il 29 maggio, siamo a fine mese e quindi l'appuntamento
0: a mezzogiorno, estrazione della tombola mensile di Snack, quindi in palio i gadget di Radio Company insieme alla maglietta firmata Snack.
1: Ecco, tutto questo tra un'oretta, nel frattempo cominciamo.
2: Ciao, ciao, ciao.

0: Miley Cyrus con Jaded qui su Radio Company. Abbiamo subito qualche vocale al volo. Vediamo Martino se ce li abbiamo. Chi c'è? Con tanto
1: ragazzi, venerdì. Comunque non c'è un cazzo da fare. La sigla di Snack è in assoluto la più figa.
2: Grazie.
3: Buongiorno ragazzi, ma avete fatto colazione con la grappa?
4: Certo.
5: Dov'è il problema, voglio dire?
0: Niente di diverso dal solito, tra l'altro.
5: È tradizione che fin da bambini
1: iniziano. Comunque non c'è niente da fare. La sigla di Snack è in assoluto la più figa.
0: E ridiciamolo.
1: Come la Giulia.
5: Perché c'era la giunta.
0: Mancava un pezzetto. Non abbiamo altro. Vabbè, gli altri li ascoltiamo dopo. Amici e amiche, siamo pronti per cominciare. Abbiamo cominciato la nostra puntata insieme ascoltando un disco di Taylor Swift.
5: Sì.
0: Ebbene, protagonista della nostra prima mezz'oretta insieme.
5: Assolutamente sì, le è successo un qualcosa che vi racconteremo tra poco e ovviamente vi chiederemo.

0: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
0: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Svuota tutto!
3: Svuota tutto!
2: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
4: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
2: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo, svuota tutto!
0: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
7: Ma è fantastico!
6: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
8: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 700.
9: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità

0: Siena Spyro con Material Lover, che accompagna Snack, Giulio Pego, Leo e DJ M.
1: Pronti per cominciare? Sì. Vi abbiamo anticipato che si sarebbe parlato di Taylor Swift, non tanto di lei, della sua persona, o musicalmente, i tour, eccetera, eccetera. Perché è vero che lavoriamo in radio, ma che ce frega a noi della musica
0: di Taylor Swift? Ma figurati,
1: Taylor Swift,
0: dai.
1: Ci interessa di più sapere la relazione tra lei e suo marito, come sta andando.
0: No, devono ancora sposarsi, ma comunque l'hanno annunciato, nonostante quello che è successo.
1: Ecco, perché sapete che
0: per una star, voglio dire, insomma, sia sempre in vetrina e soprattutto dare una bella immagine di se stessi è sempre molto difficile. In tutto questo, erano questa partita NBA importantissima, in prima fila figura
1: lei e il futuro marito.
0: Quelli dietro non vedevano niente perché lei è alta 2,20 metri, marito pure. In tutto questo, il marito Travis Kelce,
1: giocatore di rugby, tra l'altro, fichissimo, grossissimo.
0: Beh, fichissimo, un'altra cosa, cioè voglio dire, sembra veramente un torellone, un po' inespressivo, dai.
1: Vabbè, comunque, tu mi stai dicendo che se Travis Kelce non ti arriva tutto ignudo, tutto sudato dopo la partita, con magari anche, sai, qualche tipo la maglietta un po' strappata, un po' figo, e ti dice: ehi, hey Leo, hello.
0: Hello, gli dico, non capisco una mina. Cosa
1: vabbè,
0: vuoi? No,
1: parlerete la lingua
0: no, dell'amore, cioè, proprio poi lui è abituato con Taylor Swift, come l'ha fatto. Sembra un po' così.
1: Vabbè.
0: Insomma, sta di fatto che, ovviamente, sempre inquadrati, lui ha fatto queste cose che hanno messo un po' in imbarazzo lei. Nel
1: che
0: senso, prima ha aperto una lattina e se l'è sgolata, tipo dall'alto, così. Tutto quanto, magari l'ha anche rotta in fronte. Sono queste cose meravigliose. E poi si è addormentato clamorosamente. Stravaccato.
1: Quindi loro due sugli spalti, lei come sempre è, che cerca di essere super carina, molto impostata, molto ragazza veramente della porta accanto, tutta carina.
0: Sì.
1: Lui in fianco spaparanzato, ubriaco, lercio, addormentato con la bavetta.
0: Ecco, insomma, non so se sono stati dei rumori strani, comunque sta di fatto che l'ha messa in imbarazzo. Allora, ci sono dei casi in cui il proprio marito, la propria moglie, il proprio compagno, la compagna, insomma, chi sia, vi mette in imbarazzo.
1: Succede.
0: Perché magari, che ne so, ci sono quelli, i simpatici umoristi, quelli che magari in un momento clou di una cerimonia così istituzionale cacciano la barzelletta sporca.
1: Non lo conosco.
0: Si tolgono la scarpa, ma non puzza.
1: Quella potrei essere io. Mi è venuto in mente che effettivamente è successo, è capitato anche a me, che il partner mi mettesse in imbarazzo, ma io gioco in maniera un pochino più subdola.
0: Eccola.
1: Nel senso che se per esempio stiamo camminando per strada con un sacco di gente, cosa, io gli dico: se mi ami davvero adesso fai una piroetta.
0: Mamma, no, non si fanno ste cose, perché poi ci sono le ripercussioni, se non lo fai poi
1: non ti amo, punto. E cioè, che è una piroetta. Allora amici, parliamo di questo proprio insieme a voi al 3332688688, se vi va raccontateci di quella volta in cui partner, compagno o chi che sia vi ha proprio messo in imbarazzo, che vi volevate sotterrare.

0: con Radio Conga, volte in cui partner, compagno vi ha messo in imbarazzo o viceversa. Sentiamo.
1: Sì. Ciao, immaginate il silenzio di un della zona benessere di una spa. Quindi sdraiati con l'accappatoio, l'asciugamanino, la copertina. E il mio lui comincia a russare così dal nulla.
0: Vuol dire che l'esperienza è riuscita, che la spa era da 5 stelle.
2: È da un bel po' che non lo faccio, ma a me piace dare la manina a chi che sia, o mia sorella, o mio amico, e fare la camminata da scimpanzé.
0: Che poi gliela stringi forte la mano, non ti possono lasciare.
3: No, ti devono solo aggredire. È quello.
0: Vi ricordiamo il numero 3332688688. Aspettiamo i vostri messaggi e dopo ne leggiamo anche altri.
4: Radio Company, snack Radio Company. Spot. Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo con Drop Dead qui a Company Snack. Allora, i vostri messaggi per quanto riguarda imbarazzo creato dal partner, tipo Taylor Swift e suo amoroso, quasi
2: marito. Lei che deve cercare di mantenere un'immagine pubblica comunque sempre dignitosa.

0: Quindi prendiamo sto taxi, abbiamo fatto la cena, eccetera. Allora, prendiamo sto taxi, sento un odore, ma proprio una roba che mi venivano i colati di vomito. La guardo, mi fa un sorriso, apri quel cazzo di finestrino, cosa ti viene in mente di fare?
1: Vabbè,
0: e c'era il tassista rosso paonazzo, io nero che ho spalancato tutto, dopo alla fine ci ha messi anche a ridere.
2: Non ti credo.
0: Ma dico io, se cavoli là una bomba di quelle silenti mostruose, apri il finestrino con una scusa o quell'altra,
2: se lei apriva il finestrino l'autista ovviamente diceva ecco chi è
1: lei
2: stato,
1: ha sperato fino alla fine o che non si sentisse l'odore oppure che magari il marito galantemente facesse lui il gesto di aprire.
2: Lei comunque aveva la scusa, voglio dire. No, cosa vuoi dire della serie? Ma no, ma capita il tuo tasso, non ti preoccupare.
1: Guarda, amico, anzi amica, abbiamo la soluzione per voi, perché ai messaggi è arrivato questo. Fa ridere che perché noi ormai chiamiamo questo.

0: l'ultimo singolo. Opa, l'ultimo singolo di Samurai J si chiama Flamenco Paranoia. Paranoia che è un pochino quella che tutti i nostri mariti, porco cane, ci mettono addosso.
1: Ma no, ma voglio dire, ma no,
0: certo, difendili.
1: Figuriamoci.
0: Certo.
1: Cioè, io vorrei vedere tutte le cene dai suoceri, tutto sì. quanto. Lei come mette in imbarazzo sempre lui.
0: Intanto messaggi
1: del genere.
0: Ti mostro
1: una foto di lui, magari.
0: Intanto messaggi del genere non ne abbiamo. E mi dispiace dire, amici, che era tanto tempo che cercavamo di stare lontani da argomento.
1: Puzzette, quelle cose lì,
0: eccetera.
1: Insomma,
0: però sono arrivati e noi chi siamo per non leggere questi messaggi?
1: Infatti, allora dice: il mio compagno ogni volta che andiamo a fare la spesa insieme deve sempre fare le puzzette puzzose mentre fa il cambio di corsia e puntualmente mi lascia come una pera cotta in mezzo alla gente e alla puzza e tutti guardano me. Rabbia!
0: Sì, esatto. Amore, scappa.
1: Mentre lei tipo sta caricando
0: Bolt.
1: 12 bottiglie d'olio, quindi deve stare anche attenta, non può. Un po' distrarsi.
0: E lì cosa dici?
1: Niente,
0: è lì che fai?
1: Tu fai una grossa risata, magari dall'altra parte. Idiota! Così
0: sì,
1: c'è il marito dall'altra parte.
0: Ma lì sembra ancora di più che sei stata tu, capito?
1: Sai che bello, idiota, c'è la signora in fianco. Scusi.
0: No. Fai sempre peggio.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Sai che da Euronic Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
4: Cioè?
3: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
4: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
4: E allora corro da Euronic Stufano.
3: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronic, un mondo più avanti.
5: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione. Company. Su Radio Company,
8: un successo del passato
7: e uno del presente, insieme
8: per una grande emozione. Posso...

0: Allora, successo del passato e del presente. Per il passato Nena con 99 Luftballons, e invece per il presente Elisa con Amore a Elisa, che ha annunciato che ci sarà questo grandissimo concerto per i suoi 30 anni di carriera.
1: Già 30 e quindi, anni, è cominciato che ne aveva carriera, 8.
0: Stiamo aspettando gli ospiti, chi sarà con lei, come sarà il concerto, comunque è stato annunciato.
1: Beh, vi terremo ovviamente aggiornati. Sentiamo
2: ciao
1: intanto.
2: Ragazzi, sì? Ciao. Vi devo ringraziare perché mi state proprio facendo divertire, che oggi ne avevo anche bisogno.
1: Amore.
2: E chissà perché gli argomenti delle puzzette fanno sempre ridere.
0: Vabbè,
2: ciao,
0: così,
1: non, non dirlo due volte, perché è un attimo che ne parliamo tutti i giorni, per tutte e due le ore.
0: No, no, ti prego, no.
1: Restate qui, tra poco l'appuntamento importante, le 12.
3: Radio Company Time.
4: Spot. È tempo di pensare all'estate.

0: meraviglia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
4: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

0: Radio Company. Spot.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Pronto?
3: Ciao Romina!
2: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
3: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
2: Sempre al verde?
3: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
2: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
4: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
5: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: con The Devotion Sweetest Emotion. Amici sì. E amiche.
1: Ah, siamo arrivati a una quadra.
0: Cioè,
1: siamo
0: salute.
1: Salute Martino.
0: Ne hai altri? Ok.
1: Siamo arrivati a una quadra.
0: Sì.
1: Ecco.
0: Allora, estraiamo.
1: Sì.
0: Estraiamo a sorte.
1: Estraiamo a
0: per
1: sorte.
0: Forza di cose, perché siete in tanti, perché è giusto dare la possibilità a tutti senza preferenze, eccetera, eccetera. E quindi abbiamo estratto
1: e praticamente lo diciamo subito il nome?
0: Ma sì, sì, diciamolo subito. Allora, tra le varie persone che hanno indovinato tutti i numeri, in realtà noi, oddio, sono troppe, sono state...
1: 5 insomma, vabbè, però in tanti si è arrivati veramente, mancava un numero oppure due via.
0: Allora, sui social tra poco andremo a condividere il video dell'estrazione che è stata fatta manualmente, proprio come una volta il tombolone con tutti i vostri nomi, e noi che ne peschiamo uno, così andate a vedere proprio il perché magari non siete stati scelti. Ma adesso, tra tutti quelli che hanno indovinato, la vincitrice, la fortunata che è stata estratta oggi e che quindi si porterà a casa non solo la Company Bag, ma anche tutti i gadget di Radio Company, inclusa la maglietta targata, griffata Company Snack, è...
1: Mariella, dalla provincia di Venezia.
0: Brava Mariella, bravissima.
1: Brava Mariella.
0: Siamo estremamente felici perché in tantissimi avete partecipato, questo vuol dire che c'è grande fiducia, grande affetto, e noi siamo felici di questa cosa. Chi oggi non è stato fortunato, non si preoccupi, perché la tombola la facciamo ogni mese.
1: Sì.
0: Quindi da lunedì ricominceremo con altri numeri.
1: Assolutamente, l'estrazione sarà fino al 2045.
0: Esatto. No, l'unica cosa, probabilmente potremo cominciare ad essere più cattivelli.
1: Dobbiamo renderla difficile, perché voi siete bravi,
0: voi siete
1: bravissimi,
0: bravi.
1: Non vale.
0: Noi facciamo l'errore ogni tanto di farla sentire due volte perché siamo buoni. Poi ricordiamo anche il podcast e noi la inseriamo anche nel podcast, quindi chissà quanti di voi hanno fatto i furbetti, sono andati a riascoltarsi le puntate. Faccio anche il marchettone.
1: Certo.
0: Scaricatevi pure l'applicazione sia di Radio Company, si chiama Radio Company, e ve la scaricate, potete portarvi, potete avere non solo tutte le repliche delle puntate ma anche la diretta, proprio
1: certo.
0: Ve la potete portare ovunque voi siate.
1: E un sacco di contributi, perché l'app ha un sacco di contributi oltre ovviamente all'FM.
0: Ecco, e anche Streammo, si scrive Streammo, lì avete proprio semplicemente tutti i podcast, quelli prodotti anche da noi della radio, e tutte
1: notiziari,
0: le repliche delle puntate,
1: cioè,
0: notiziari,
1: tantissimo.
0: Eccetera, eccetera.
1: Va
0: fatto
1: bene.
0: Tutto, detto tutto. Oh Mariella, adesso ti scriviamo, sei stata fortunata, ti facciamo la letterina, mandaci tutto quanto. Manderò anche una foto a lui che ha scritto: a dire il vero a me non interessa giocare, vorrei solo ricevere da Giulio una foto autografata da attaccare al muro di camera mia.
1: Senti, allora però la foto la posso scattare io?
0: No, però grazie, grazie per la specifica, perché dice: ma non come Santina, no, no, tipo epigrafe.
1: No,
0: io pensavo il contrario. Pensavo in tedesco tipo Santino,
1: vabbè,
0: non epigrafe.
1: Comunque,
0: e invece...
1: è sempre un modo per pensarti, quindi grazie del pensiero.
0: Allora devo pensare alla scritta che voglio scriverci, perché
1: oddio,
0: a sto punto è una cosa importante.

0: Ciao ragazzi,
1: Uè.
0: Grazie mille, non ci credo veramente di aver preso il vostro bellissimo regalo, mi avete
1: divino.
0: Veramente fatto felice, ho perfino le lacrime, grazie, grazie. Un grosso abbraccio da Mariella, grazie mille, sono strafelice, grazie mille.
1: Mamma mia, basta poco a renderti felice,
2: beh,
1: Mariella.
2: Ma voglio dire, vedi, questo è l'affetto, grazie mille Mariella.
1: Grazie a te Mariella, poi ti mandiamo comunque un messaggio, ti scriviamo una letterina, anche perché se poi vuoi mandarci la foto con la maglietta, con i gadget, saremo felici di riceverla e magari di condividerla. Ma oggi chiamateci Maria Teresa di Calcutta.
2: Perché?
1: Oggi Gandhi, vogliamo regalarvi cose.
2: Siamo generosi. Allora, tra poco ovviamente ritorna il nostro premio consueto quotidiano, quello di 50 euro in buono spesa, quindi rimanete con noi perché tra poco si gioca a jackpot.
3: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company.
4: Spot. Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
8: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Robin Schulz featuring Barbs. Better Times.
1: Era il nostro company disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Ritmo Dynamic con Kalinda. Tutto quello
1: Kalema.
0: Che può essere Kalinda. Allora, è arrivato il momento di giocare. Io ho detto jackpot prima, ma che dico? È Snackpot.
2: Snackpot, che buono!
1: È lo snackpot, il jackpot di snack. Ovvero, amici, come ogni giorno, 50 euro di buono spesa da spendere in tutti i supermercati. Maxi, Eurospesa, Spac e Super V.
0: Allora, questo premio, ovviamente, e questo gioco è legato a un progetto molto importante dei supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V, insieme a Radio Company, che si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, incentrato su questa azione di, diciamo così, per rendere ancora più note le grandi marche e soprattutto i brand della nostra regione, quindi e sia del Veneto che della Friuli, del Friuli Venezia Giulia. Oggi mi incarto.
1: C'è anche una spiegazione del perché. In realtà adesso l'abbiamo fatto quasi tutti, si può dire.
0: Si può dire.
1: Questa mattina la nostra Alessandra del Gentalone ha voluto fare lo scherzone a tutti quanti con la penna, quella che dà la scossa.
0: Sì.
1: Ecco, fatto sta che Leo, che ha le mani di amianto o comunque un cervello che funziona a rilento, l'ha cliccata, quindi si è preso tipo 8 scosse prima di capire che non stava avendo un ictus, ma che era la penna che gli dava la scossa. Quindi è tutta la puntata. Che
0: intartaglio, non riesco a parlare, è allucinante, cioè, la lingua è immobile, non
1: ecco,
0: riesco ad articolare.
1: Se avete casi in famiglia o persone che conoscete che ci sono restate per le penne con la scossetta, ditelo a Leo, così
0: già
1: si prende ancora peggio.
0: Già sono ipocondriaco, già
1: esatto,
0: mi rovino.
1: Esatto.
0: Allora,
1: sentiamo un attimo chi c'è.
3: Io vorrei solo oggi ringraziarvi per il buono che mi è arrivato l'altra settimana delle 50 euro, perché sembra niente, ma per chi è davvero utile come me, che prende praticamente poco, è stato un grande regalo. Grazie.
0: Ma grazie a te, che bello. Figura. Ecco, vedete, queste sono le soddisfazioni. Quando
1: sì, che poi sembra poco, insomma, sono 50 euro.
0: Comunque,
1: via.
0: Si sa che è così, però è sempre un grandissimo aiuto. Avercele o non avercele fa la differenza.
1: Ebbene, da lunedì al venerdì, un buono spesa, amigos e amigas, è in palio per voi, solo però per chi non solo darà la risposta corretta alla domanda, ma per chi seguirà bene bene le istruzioni.
0: Allora, dovete ascoltare la domanda, vi saranno date 3 opzioni di risposta, 3 o 4, e voi dovete trovare la corretta. Mandate un messaggio scritto al 333-2688-688 col vostro nome, la provincia e anche la risposta corretta. Mi sto decomponendo. Mi sto decomponendo.
1: Va bene, vado
0: Produco
1: io.
0: Anche odore.
1: Ma quello non è niente di nuovo. Suspense. Quale di questi alimenti è un esempio di pseudo cereale? A. Grano saraceno. B. Frumento. C. Orzo. O D. Segale.

0: Arthur Baker con Queen of Chinatown qui su Radio Company. Abbiamo giocato, amici, ogni giorno, lo ripetiamo ancora una volta perché non è mai abbastanza visto il valore del premio che è in palio per voi. Ogni giorno dal lunedì al venerdì 50 euro di buono spesa da spendere nei supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV. Tanti vostri messaggi come sempre. Facciamo la verifica intanto della domanda che vi era stata fatta.
1: Allora vai.
0: Parlavamo di cereali, sì. Ma nello specifico quale tra quelli dati è uno pseudo cereale? Tra il grano saraceno, il frumento, l'orzo e la segale era la risposta. Il grano saraceno non è un vero cereale, anche se viene usato in modo molto simile. Si chiama pseudo cereale perché dal punto di vista botanico è una pianta erbacea della famiglia delle poligonacee.
1: Tuttavia, le famose poligonacee.
0: Poiché i suoi secchi, non tutti guardano a sparare al poligonaceo, perché i suoi semi vengono utilizzati in cucina allo stesso modo dei cereali, viene comunemente classificato come pseudo cereale. Il grano saraceno è particolarmente apprezzato per diverse caratteristiche, è privo di glutine, naturalmente gluten free, risultando ideale per l'alimentazione di chi soffre di celiachia. Il profilo nutrizionale è ricco di carboidrati,
1: Martino,
0: complessi,
1: non ci mettere anche tu,
0: facilmente
1: che
0: digeribili.
1: Che palle!
0: Va bene, spiegazione abbastanza esaustiva. Diamo adesso però l'informazione più importante di tutte, ovvero chi tra voi si porta a casa il buono spesa del valore di 50 euro.
1: Allora, un momento di suspense.
0: Si era capito che stavo cercando di prendere tempo mentre valutavamo il vincitore.
1: Ce l'ho. Allora, portarselo a casa è Marina. Marina da Aquileia, provincia di Udine.
0: Marina si chiama?
1: No, è da Aquileia, non è da Udine, è da
0: Aquileia.
1: Aquileia
0: in provincia.
1: Parlano già in maniera diversa da Aquileia.
0: Boh, Marina,
1: non ti preoccupare, ma non c'entra niente.
0: Mamma Marina,
1: tra poco ti arriverà anche il messaggio. Cos'è oggi?
0: Oggi siamo veramente in difficoltà. Sarà la scossa che abbiamo preso questa mattina.
1: Ma ti giuro,
0: non lo so.
1: Io sto in tartaglio ancora. Comunque, vabbè.
0: Siamo in grossa difficoltà.
1: Senti anche è inutile quell'altro. Che ridiate. Io ho tutti gli effetti collaterali della vostra perfidia.
0: Facciamo che mettiamo tutto lo sponsor con tutti i nomi di Oshel. Così noi prendiamo un attimino d'aria.
1: Ma magari.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: caseificio Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Bauli free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
1: Adesso è il momento di ritornare seri, perché passiamo la parola a Vittorio Ferro. Al momento dei titoli principali di Company News, in primo piano abbiamo l'estero.
4: Infatti si riparte ancora da lì tra poco. Drone russo che colpisce

0: colpisce un edificio in Romania. E scatta l'allarme della NATO. Secondo i media era in corso un attacco a Odessa. Poi Trump, che apre un accordo con l'Iran, ma pone condizioni. Allerta Ebola, una dottoressa di Medici Senza Frontiere allo Spallanzani, nessun caso in Italia. Poi al Brennero, traffico in tilt per il blocco di domani, code record. Maxi operazione antidroga a Roma, sgominato una banda internazionale. Cronaca poi lo sport, tra poco su Company News.
1: Radio Company. Sport.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
4: Sì!
3: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
5: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31, Benevento. Info 0824 29 919.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici. Vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: Epic insieme a Becky G, questa è Sorry Papi, successo del presente per il passato, Todd Terry featuring Martha Walsh and Jocelyn Brown con Something Going On.
1: Dovresti parlare in inglese piuttosto che in italiano, ti è venuto meglio piuttosto che articolare tutte
0: Vero?
1: Le parole in italiano fino ad adesso.
0: No, ma perché l'inglese scivola, è tutto suona gana.
1: Allora, senti, approfittiamo di salutare Gianluca Pacini, che è già arrivato in regia, perché Martino, grossi impegni anche per stasera.
0: Sì, perché continua ovviamente il tour estivo di Radio Company. Questa sera ci sarà Energia 90 a Gemona del Friuli con Marvin e Prezioso, super ospiti, e poi ovviamente lo staff di Radio Company, una grande serata.
1: Vi invitiamo ovviamente anche a seguire tutte le pagine social, perché gli eventi ormai, l'estate è, che dire, alle porte, ormai siamo entrati praticamente, e quindi gli eventi sono sempre molti. Detto ciò,
0: vi salutiamo
1: amici, vi salutiamo,
0: vi diamo l'appuntamento a lunedì.
1: Si può dire? La surprise del lunedì?
0: No, la diciamo
1: non si
0: lunedì,
1: può dire?
0: Lanciamo
1: non lo so.
0: Lunedì, dai,
1: la diciamo lunedì,
0: lunedì. Lanciamo lunedì. Sarà una sorpresa lunedì, ovviamente dalle 11 fino alle 13, anzi no, dalle 10 fino
1: era
0: alle 13.
1: Questa
0: era
1: la sorpresa.
0: Io pensavo un'altra, fate. Perché ce ne saranno due allora.
1: E qual è l'altra?
0: Dopo te la dico, non lo sai neanche tu, ma ci sarà un'altra sorpresa.
1: Oh, madre, che difficoltà. Ci sentiamo lunedì dalle 10 alle 13, tre orette insieme. Nel frattempo, buon ponte, buon weekend, divertitevi, partite, ma mi raccomando, l'importante è che torniate, fate i bravi.
0: Va bene, adesso la parola va a Vittorio Ferro. Gianlu, lascia stare, oggi
1: aiuto.
0: È una giornata così, perdonateci, ma non
1: sì,
0: è colpa
1: guarda,
0: nostra,
1: vogliamoci bene comunque.
0: Allora, Vittorio Ferro, adesso la parola va a te, edizione del 13 di Company News. Ciao a tutti,
1: ciao.
0: A lunedì.
2: Snack con Leo e Giuli Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
1: Venna 29 secondi alle 13, ciao!
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. L'estero in primo piano, un drone russo è precipitato su un edificio a Galati in Romania provocando un incendio e ferendo due persone. L'incidente è avvenuto durante un attacco russo con droni nella regione di Odessa. Il Ministero della Difesa romeno ha definito l'incursione una grave escalation. Ursula von der Leyen ha dichiarato: la guerra di aggressione della Russia ha oltrepassato ogni altro limite. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca e Tajani ha chiesto un impegno serio per una pace giusta. Donald Trump ha aperto la possibilità di un accordo con l'Iran a patto che sia un buon accordo per gli Stati Uniti. Nel frattempo sembra esserci convergenza su un memorandum d'intesa che estenderebbe di due mesi l'attuale cessate il fuoco. La notizia giunge in un momento di alta tensione nella regione con rinnovate preoccupazioni per il programma nucleare iraniano. Trump ha ribadito che ogni accordo dovrà garantire la sicurezza degli Stati Uniti e dei suoi alleati. Un razzo New Glenn di Blue Origin è esploso durante un test a terra a Cape Canaveral in Florida. Lo ha reso noto Jeff Bezos, fondatore della compagnia spaziale. Bezos ha dichiarato: tutto il personale è al sicuro. Le cause dell'esplosione sono ancora sconosciute. L'azienda aveva rilevato un'anomalia durante un test di accensione dei motori nel razzo alto quasi 100 metri. Bezos ha aggiunto: sistemeremo tutto e torneremo a volare, ne vale la pena. E torniamo in Italia. Una dottoressa di Medici Senza Frontiere esposta a pazienti positivi al virus Ebola in Congo è sotto osservazione allo Spallanzani di Roma. La donna sta bene e resterà in osservazione fino all'8 giugno. Il governo italiano ha chiesto all'Unione Europea un coordinamento rafforzato per la vigilanza alle frontiere. Maria Rosaria Campitello del Ministero della Salute ha dichiarato: non abbiamo nessun caso di Ebola in Italia. Il Ministero ha attivato un sistema di sorveglianza e prevenzione. In miglioramento poi la situazione relativa all'antivirus. Non abbiamo nessun caso in Italia, ha aggiunto Campitello. Cronaca: vasta operazione della DDA che ha smantellato a Roma un'organizzazione criminale collegata a cartelli sudamericani e albanesi. Le indagini hanno rilevato un sistema di violenze e torture e gli inquirenti hanno scoperto un vero e proprio arsenale, oltre a ingenti quantitativi di droga. L'operazione è ancora in corso con perquisizioni e arresti in diverse zone della capitale. Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso della giornata. Traffico intenso al Brennero stamani in vista della chiusura totale di domani per una manifestazione ambientalista in Austria. Si segnalano code di oltre 14 km sul versante tirolese all'altezza del casello di Schöneberg. Molti automobilisti e trasportatori hanno anticipato il viaggio per evitare la maxi deviazione prevista per domani via Salisburgo e Tarvisio. Domani chiusura dell'A22 verso nord dalle 7 alle 20 per i mezzi pesanti superiori a 7,5 tonnellate con alcune eccezioni. Dalle 10 e mezza stop per tutti i veicoli da Pipiteno in poi. La 22 consiglia di limitare gli spostamenti verso nord o di utilizzare il passo del Tarvisio, che dunque potrebbe diventare sotto stress. Polla commossa a Poirino, nel torinese, per l'ultimo saluto a Muriel Odendino, la biologa 31enne scomparsa tragicamente alle Maldive. Nella parrocchia di Santa Maria Maggiore, accanto alla bara bianca, i familiari stretti nel dolore col padre e la madre, presente anche il sindaco Padalino che ha proclamato il lutto cittadino. E sabato a Padova si svolgeranno i funerali di Gianluca Benedetti, altra vittima della tragedia. La Procura di Roma ha dato il via libera dopo l'autopsia. L'economia italiana resta debole e potrebbe ristagnare. L'allarme arriva dal governatore di Banca Italia Fabio Panetta nella relazione annuale, secondo cui il conflitto in Medio Oriente pesa su prospettive già fragili. Lo slancio si è attenuato, ha detto Panetta, sottolineando come il quadro geopolitico, le politiche americane, le difficoltà tedesche frenino la crescita. La guerra nel Golfo ha modificato la situazione globale con rischi crescenti per la crescita mondiale. Panetta ha poi avvertito sui pericoli di una spirale prezzi-salari, esortando a misure mirate e non generiche per sostenere le famiglie e imprese. E cambiamo argomento, torna da Santo a Santo la maratona ciclistica solidale che unisce l'Italia. L'evento promosso dalla Fondazione Celeghin ha lo scopo di raccogliere fondi per la ricerca sui tumori cerebrali. Saranno 6 tappe per un totale di 1400 chilometri con l'obiettivo di sostenere la ricerca scientifica e sensibilizzare l'opinione pubblica su queste patologie. A pedalare sarà Fabio Celeghin, che è al telefono con noi. La prima domanda è: chi glielo fa fare?
6: Me lo chiedo anch'io ogni tanto, perché questa è la 13ª volta, però la risposta la trovo subito, perché lo facciamo per gli altri. Noi ci occupiamo di tumori cerebrali e i tumori cerebrali hanno delle eccezioni che sono particolarmente negative. Noi siamo rimasti molto colpiti quando ci hanno detto che nostro padre non poteva essere guarito, e da là abbiamo deciso di impegnarci. La fatica estrema per noi è questa da Santo a Santo, una maratona ciclistica in 6 tappe. Quest'anno partirò da Reggio Calabria per tornare come di consueto al Santo, e noi la facciamo, mettiamo a disposizione la fatica per gli altri.
5: In 12 anni appunto ha fatto quasi 12.000 chilometri, 2 milioni di euro di ricerca. Ormai siamo agli sgoccioli, no? Si parte tra poco appunto da Reggio.
6: Domani cominceremo a scendere verso Reggio, partiremo domani mattina con i furgoni e dopo lunedì in bicicletta dal Duomo di Reggio Calabria.
5: E si possono donare chilometri sul vostro sito ufficiale?
6: Sì, si possono donare chilometri sul sito da santoasanto.it oppure facendo delle donazioni volontarie sul sito fondazionecelighin.it.
5: Grazie, buone pedalate e in bocca al lupo.
6: Grazie.
5: Lo sport, il francese Magnier ha vinto la 18ª tappa ieri del Giro a Pieve di Soligo, superando in volata Zabanini e Milan. Magnier riconquista la medaglia ciclamino. Oggi tappa dolomitica Feltre Piano di Pezzè, con le salite di Duran, Staulanza, Giau, che è la cima coppe di quest'anno, e poi il Falzarego prima dell'arrivo sopra Alleghe. Vingegaard guida la classifica con 4,03 su Gall e 4,27 su Arensman. Intanto, cambiando sport, al Mugello, occhi puntati stamattina sulle libere e le prequalifiche del motomondiale. Il meteo, tempo soleggiato al nord e adriatico, ma nel pomeriggio rovesce temporali su Alpi occidentali, Prealpi lombarde e venete, piogge anche su Appennino centrale, Toscana, Lazio, Calabria e Sicilia interna, con fenomeni localmente forti. Miglioramento in serata, temperature in calo quasi ovunque, soprattutto nelle zone colpite dai temporali. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it, scarica l'app.
4: Radio Company News.
3: Su Radio Company il Belli Conte.

0: amici, amiche,
1: da tanto, da tanto, no? In tambolo?
0: Tanto. Sapevo che finiva per quello, non ti davo soddisfazione, perché sapevo che se ti chiedevo, si finiva in quel modo. Sai che devo dirti che oggi sarà una giornata dove un sacco di amici, un sacco di persone stanno lavorando, cioè sono lì proprio sul pezzo, perché oggi... E sei te che sei convinto, secondo me, che oggi è una giornata di quelle
1: secondo
0: di
1: me
0: ponte.
1: Oggi sono tanti a fare il cazzeggio.
0: A fare il cazzeggio, dici?
1: Secondo me invece sono un po' è partito oggi.
0: I nostri, cioè, intendo, i nostri sono quelli che proprio lavorano, che non si fermano mai. Cioè, noi siamo il popolo dei lavoratori!
1: Esatto.
0: Sigliamo?
1: Sigliamo.

0: belli con The Show 4.0.
1: Grazie mille per essere con noi anche quest'oggi, in questo meraviglioso venerdì. Oggi c'è una variante, Daniele Belli che sono io, Stefano Conte che sei tu. E lì abbiamo un Gianluca Pacini, benvenuto!
0: Ecco,
1: ecco, vedi.
0: Perché deve essere tutta una pernacchia sto
1: oggi
0: programma?
1: Va così, è un venerdì un po' fricchettone.
0: Perché gli altri giorni invece...
1: Tre giorni invece siamo un comodi elegantone.
0: Là invece siamo, cioè, proprio. Allora, guarda.
1: Ah, dai,
0: l'essere convinti è importante.
1: Sta a ognuno di noi alimentare la propria convinzione. Cioè. Detto questo, sai cosa facciamo?
0: Mi dica.
1: Giriamo la ruota anche oggi.
0: Vada.
1: Per dare, come dire, un senso al nostro futuro.
2: Dolce!
1: Prenda. Dolce.
0: Dolce. È la carta che canta.
1: La carta che canta. Sì. Poi te la prendi con me. No?
0: Vai, dai.
1: Allora, attenzione.
0: Sì.
1: Quello che voglio dirti è la seguente cosa.
0: Sì.
1: A casa sicuramente hai 1800 abbonamenti.
0: Certo.
1: Perché hai l'abbonamento a Netflix, hai l'abbonamento alla palestra, magari, hai l'abbonamento.
0: Pensa che ho l'abbonamento
1: a Disney Plus.
0: No, l'abbonamento alla
1: Amazon Prime,
0: alla HP. Adesso non me ne vogliono.
1: Per avere l'inchiostro.
0: Per avere l'inchiostro e la carta che ti arriva quando cioè adesso non me ne io mi rendo conto ogni mese, dico, devo togliere sta perché è un obolo. In teoria ti
1: quanto
0: serve.
1: Quanto stampi con te?
0: Niente. In teoria però... non stampo più nulla. In teoria dovrebbe essere, ma cioè è irrisorio perché per fortuna l'ho ridotto negli ultimi anni.
1: Okay.
0: Cioè l'ho ridotto a una cifra di 1,34 euro, una cifra così.
1: Okay.
0: Però intanto me li prelevano ogni mese. E ogni mese io non stampo una mazza. E allora,
1: e quindi
0: cioè,
1: tu così.
0: Dovrei disdire queste
1: io
0: cose.
1: Infatti mi sono sempre domandato a che cosa servisse quell'abbonamento dove effettivamente la stampante, fanno un po' tutti i brand, ti dice se hai bisogno delle cartucce fai l'abbonamento che noi sappiamo quando ti sta per scadere, quindi te la mandiamo a casa
0: tranquillo.
1: Prima che ti venga fuori la scritta sostituisci il ciano.
0: Esatto.
1: Che poi dici, ma perché il ciano?
0: Perché
1: il colore che non usa nessuno,
0: perché è il primo che finisce,
1: il primo che finisce il ciano, si vede che mettono meno. Comunque, detto questo, 3332688688, signore e signori, madame e messie, oggi parliamo proprio di questo, cioè quanti abbonamenti avete di varie cose, soprattutto tenete conto di tutti questi abbonamenti e quanti inutili.
0: Ce n'è qualcuno che vi è sfuggito, che ogni mese ripetete questo lo devo togliere?
1: Guarda, io te lo dico, ne ho disattivato uno recentemente, avevo detto basta, avevo un abbonamento a Dropbox.
0: Ah,
1: che pagavo 10 euro al mese, no?
0: Ecco.
1: Ma che non mi serviva una fava, cioè era vuoto. E però ogni mese plic,
0: intanto
1: 120 euro all'anno, insomma, ecco. Vai a mangiare fuori un paio di volte,
0: certo.
1: Insomma, ma economico.
0: Sta. Ci sta.
1: Ci sta. Quindi, com'è la vostra situazione abbonamenti utili ed inutili? 333 2688 688.

0: This Love, c'è il call in questo 29 di maggio che sembra un 29 di luglio, a dire la verità, dalla temperatura.
1: Allora, stiamo parlando di abbonamenti oggi, quelli che avete contratto ancora mesi fa, anni fa, mm-hmm. e di cui ogni volta, ogni mese, vi guardate e dite: ma perché sto ancora pagando questo abbonamento se non lo utilizzo mai, se non ne usufruisco mai la funzione?
0: Esatto.
1: E quindi sono lì e dite: ce li ho, non li uso, oppure li uso ma diciamo
0: al di sotto delle sue possibilità, oppure ogni tanto, tipo per esempio nella magica triade,
1: sì,
0: Netflix, Amazon Prime,
1: Disney.
0: E Disney Plus, questa è la classifica di uso. Disney Plus ci vai ogni tanto. Io Disney Plus l'avevo preso a suo tempo perché mia figlia era...
1: Scusami,
0: Netflix, Amazon Prime e Disney Plus, questa è la classifica,
1: questa è la classifica di uso,
0: di uso, secondo me. Chi va su Disney Plus?
1: Ogni
0: una volta, ogni tanto.
1: Ogni tanto più per mio figlio.
0: Esatto, esatto.
1: Io ho Disney per mio figlio.
0: Anch'io, per mia figlia, che però adesso, voglio dire, è grandina, ha 15 anni, quindi si fa un po' i cacchi suoi, per cui Disney Plus le interessa meno, piuttosto sta su Netflix. Detto questo, tra poco torniamo, 3332 688 688.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
4: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
7: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: È tempo di pensare all'estate.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: La giornata cabana si fa rovente, sì. E attenzione perché qui abbiamo un po' di elenchi di abbonamenti più o meno utili o inutili che abbiamo. Perché poi, scusa, fai due conti. E un euro di qua, sì. E 5 euro di là, sì, 5,99, sì, sì. E 9,99.
1: No, diventano un centinaio di euro al mese, eh. Che poi diventano
0: un migliaio durante l'anno, per cui insomma zitti zitti.
1: Allora, pago abbonamento per spazio iCloud, che è divertente.
0: E
1: no?
0: Io ce l'ho anch'io quello.
1: Sono Android da 5 anni.
0: Fantastico.
1: Cioè, è da applauso questo. Sì, grazie a Enrica che ci hai raccontato questa cosa, perché per avere lo spazio iCloud per poi essere Android da 5 anni non
0: puoi. Ma puoi?
1: Sì, perché comunque sì, perché comunque tu hai ancora la tua la mail legata, se magari hai ancora la mail, quindi il tuo profilo iCloud,
0: su iCloud puoi entrare. Sai che non lo so se vabbè, forse si integra un po' peggio.
1: No, non lo integri all'Android, no, però hai il tuo spazio sempre a disposizione.
0: Vabbè, comunque,
1: sai che non riesco a capire l'utilità di averlo così. C'è Aldo che invece ha il mio stesso problema.
0: Cioè,
1: anche lui è abbonato praticamente a HP.
0: Ah, ok, quindi anche lui riceve delle come si chiamano? Dei toner,
1: sì.
0: Delle cartucce per stampante, e ha una stanza intera dedicata a questa cosa.
1: Scusa.
0: Guarda qui la colonna del Ciano, che meraviglia. Sentiamo chi c'è al citofono. Aspetta che ritorno un attimino, che sentiamo chi c'è al citofono. Attenzione, pronto, pronto, pronto. Eccolo qua. Oh,
2: DJ Matthew Overnight.
0: Ci mancava.
3: Ciao, sono il vostro DJ Matthew. Oh!
0: Salve,
3: overnight. Ho sentito che state parlando ciccini e ciccini di abbonamenti.
0: Guardi, noi saremo abbonati al suo programma serale, che ancora è andato in onda ieri sera.
3: In onda sui 97.8 megacicli ogni sera dalle 10 alle 4 del mattino.
0: Esatto, ieri sera com'è andata la diretta? Qua, su Radio Company.
3: Non è andata in onda.
0: Come mai?
3: Perché mi sono dedicato al mio abbonamento preferito.
0: Guardi, ho dei sospetti. Ma cos'è abbonato?
3: Sono abbonato alla Vestro e al Postal Market.
0: Com'è la Vestro e la Postal Market?
3: Ah,
0: non esistono.
3: Mi fermo
0: più
3: sempre su una pagina.
0: E qual è?
3: Quella dell'intimo.
0: Ah, quella dell'intimo, quello dove si vede e non si vede.
3: Non so sinceramente se serva ancora, perché secondo me certe cose sono avanzate.
0: Sì, un tantinello.
3: Però io riesco ancora a non arrivare in trasmissione.
0: Non vogliamo sapere che cosa riesci ancora a fare, lasci stare.

0: parlando di abbonamenti che uno possiede, uno ha e che poi si rende conto in corso d'opera di non utilizzare mai. C'è per esempio chi
1: c'è un cimitero di abbonamenti dimenticati nel computer di ognuno di noi.
0: C'è chi come Aldo dice: io ero abbonato a un mensile.
1: Sì.
0: Va detto che io l'ho interrotto questo abbonamento con il mensile, però il mensile ha continuato a mandarmi le copie per qualcosa come 7-8 mesi.
1: Beh, non
0: fino
1: male,
0: a quando poi
1: carino.
0: Evidentemente non si sono resi conto. Che era. Perché usano anche questa tecnica, secondo me. Cioè certi abbonamenti.
1: Sì, nel senso che poi dopo magari riescono a convincerti che di continuare.
0: Sì, ti mandano ancora 2, 3, 4 copie, però 6 mesi effettivamente sono 6 copie. Io sono stata abbonata per un bel po' a Netflix, adesso però ho tolto l'abbonamento.
1: Ah, come mai? Come mai questi cambiamenti di vita, perché queste trasformazioni?
0: Evidentemente repentino, dice, solo bisogno di. Io sono abbonato da una vita a Spotify, però ascolto voi.
1: No, oh, e noi non abbiamo bisogno di abbonamento, noi siamo a gratis.

0: Le scuole stanno finendo lentamente, però la minaccia "te sospendo" è sempre sì, abbastanza modaiola. Allora, oggi stiamo trattando questo tema fondamentale per l'economia domestica.
1: Sì.
0: 333-2688-688 il numero, ci raccontate quanti e quali abbonamenti avete, ma soprattutto quelli che, come dire, sapete che state pagando ma li pagate per niente, inutilmente. Beh, quelli un po' dimenticati,
1: quelli che potreste sospendere proprio.
0: Quelli che potreste esattamente sospendere.
2: Bravo. Radio Company Belli Conte Show 4.0 Spot. Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
1: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
7: C-Come Company, C-Come, C-Radio. It's been a while. I
8: know I shouldn't have kept you waiting.

0: piacciono i Rolling Stones?
1: Sì.
0: A lui no.
1: Ecco. Così, no, a lei a cui non piacciono i Rolling Stones.
0: A lei no.
1: Ciao company, noi abbiamo abbonamenti a DAZN, Disney, Paramount, Sky, Prime Video e Telepass. Potrei rinunciare al Telepass perché ora lo uso meno, ma è troppo comodo, Katia. Beh, in effetti, devo dire la verità che il Telepass è comodo.
0: Sì, Telepass, ragazzi, sono quei 1, 2, 3, non so quanto si paghi al mese. Io però l'ho cambiato. Sì? Sono passato a uno di quelli di concorrenza.
1: Ah, okay. Beh, per si apre lo stesso la sbarra?
0: Per così. Sì, funziona meglio. Funziona meglio. Chi c'è al citofono?
2: Buon pomeriggio, ragazzi. Beh, io avevo l'abbonamento con Sky. E l'ho tolto perché non riuscivo a vedere quello che volevo. Addirittura la corsa di Formula 1 su internet bufferava. Addirittura io che ho la fibra in casa. Tolto quello, ho fatto Prime, Netflix, Paramount, insomma, ne ho fatti 4 e spendo di meno. Ma però riesce... mi guardo molti più film.
1: Ah, ma riesci a vederli comunque. Allora sei uno che comunque ha il tempo di godersi.
0: Sì, sì, sì,
1: cioè,
0: esatto.
1: Quindi quando arriva a casa se lo gode.
0: Mette là, si piazza, è un bel film, proporrei un bel film ignorante.
1: Ci posso? Sta.
3: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Anche se oggi il club degli ignoranti ha una piccola variazione, perché si sa, sì, nei giorni un po' così, quando
0: dove abbiamo il cazzeggio in testa,
1: ci piace ogni tanto cambiare. E oggi il club degli ignoranti diventa il proverbio ignorante.
0: Esattamente. Quindi come funziona? Stefano Conte vi dirà, anzi, vuoi dirlo tu?
1: Sì,
0: lo dico io.
1: Vi dico come funziona. Poi il proverbio viene spezzato a metà.
0: Esatto.
1: È ovvio che il proverbio dovrebbe chiudersi in un certo modo, però noi vogliamo un'invenzione. Non deve essere, cioè potete anche farlo, non è obbligatorio che sia in rima.
0: Esatto.
1: Ok.
0: Faccio un esempio pratico.
1: Fai un esempio.
0: Se il proverbio fosse "non è tutto oro",
1: ok,
0: e la conclusione classica è quel che luccica, no?
1: Sì.
0: Noi ci dimentichiamo di quel che luccica, noi vi diciamo soltanto "non è tutto oro" e poi completate voi come volete.
1: Certo.
0: Non, faccio un esempio, non è tutto

0: io comunque preferisco il Pandoro.
1: Ah, vedi, vedi, lui comunque preferisce il Pandoro. Abbiamo allora avuto una piccola preview del nostro citofono.
2: Allora, poi non è tutto oro, quindi è una fregatura.
1: Ah, certo, ci sta.
2: Poi, non è tutto oro quello che è in bocca al mattino.
1: Ah, ok, potrebbe essere altro.
2: Poi, non è tutto oro chi lascia lo zampino.
1: Ok, va bene.
2: Non è tutto oro quel che voglio. Non è tutto oro quello che è in bocca, ho anche dei denti di bronzo, scrive qualcuno.
1: Ah, giustamente, sì, ci sta un po' di tutto. Vuoi che sentiamo il citofono?
2: Sì.
1: Andiamo, sentiamo.
0: Non è tutto oro, io comunque preferisco il Pandoro.
3: Non è tutto oro, ma incenso e mirra.
4: Non è tutto oro quando la gallina...

0: farfalle, uova d'oro.
1: Non sono tutte d'oro.
2: No, sono un po' perplesso.
1: Perché questa puntata di Samantha nascosta nei messaggi
3: sono perplesso, però.
1: Vabbè. Amici, preparatevi, eh? 333-2688-688.
2: Fra un attimo, non è tutto oro e sentiremo
1: Mister Oro d'Oro. Sai, c'è il programma.
2: Sì, lo vedo ogni tanto.
1: È simpatico lui. Quindi completate il proverbio oggi, funziona così il club degli ignoranti di oggi.
2: Non è tutto oro, puntini, puntini, puntini.
1: 333-2688-688.

0: stile, la classe e l'eleganza, questa Radio Company. Noi siamo quelli del Belli Conte 4.0 in modalità club degli ignoranti.
1: Allora, non è tutt'oro, ci sono anche altri materiali, questo insomma è ripetuto, più vale non è tutt'oro, ma per fortuna è platino, Chiara da Maestre. C'è qualcuno che va proprio di classe, lo posso leggere quello
0: sì?
1: Che...
0: Questo è il messaggio più elegante che ci è arrivato
1: cioè,
0: oggi.
1: Cioè, proprio oggi siamo. Cioè, perché noi ogni tanto vogliamo entrare nel. Cioè, proprio nel.
0: Qua si tratta più di uscire che di entrare.
1: Non è tutto oro quello che esce dal culo del toro.
0: Oh, e qua ci sta un grande applauso. Che meraviglia.
1: Allora, non è tutto oro quello che è l'oro, Roberto di Trieste. Sì. Non è tutto oro ciò che si paga. Ancora te ne dico ciao. Non è tutto oro, ma Natale, panettone, Pandoro. Non è tutto oro quello che ha l'orafo. Non è tutto oro quello che si vince una partita 17-0.
0: Oh, bene.
1: Giancarlo.
0: Salutiamo Laura che lavora in gioielleria e quindi giustamente ci ha mandato il messaggio a tema. Non è tutto oro quello che vendo, perché vendo anche argento, acciaio, orologi, avendo certo. Una gioielleria. Però certo. Mi piace che coinvolgiamo anche. Ciao Laura. Sentiamo chi c'è.
2: Non è tutto oro, disse la vacca sotto il toro.
0: Eccolo.
3: Non è tutto oro se il gatto nel sacco ha perso lo zampino mentre rubava le pere del contadino.
4: Vabbè, li conta, per il proverbio di oggi. Non è tutto oro, ma rame vale di più. Ciao.
5: Non è tutto oro, ma ci sta una bella birretta.
6: Non è tutto oro quel che ti vendono, ma ti fregano.
7: Non è tutto oro, magari sarà argento.
0: Oh, beh. Ci siamo capiti, dai. Allora, adesso direi che è essere momento di trovarci in camera di coniglio per deliberare
1: chi vincerà oggi.
0: Momento Luna Park, tra poco. Yeah.

Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.

0: attività. Informati subito. Chiamalo 0824 43 732. Radio Company On Air. Radio Company On Air. E il protagonista sei tu. 0824 43 732. E ricorda, se il tuo evento conta, è in diretta su Radio Company.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
4: Radio Company. Momento Luna Mark. Giù il gettone.

0: Direi che è un momento Luna Park bello heavy.
1: È stato Sir Fisher Style.
0: Ah sì, ragazzi, abbiamo praticamente finito, però è arrivato il momento di premiare.
1: Il vincitore di oggi è Gianluca. Gianluca, sei tu che ti porti a casa la tessera. La frase, o meglio il proverbio che ci ha fatto molto sorridere, è questo qui:
2: non è tutto oro, ma ci sta una bella birretta.
1: Ma quella ci sta bene sempre, secondo me.
0: Anche secondo me. Quindi il cancan di oggi è per te. Noi ci diamo appuntamento ovviamente a lunedì in modalità ci siamo tutti più o meno. Appuntamento ovviamente più tardi con Stefano Conte. Con me ci sentiamo domenica dalle 14 alle 15 con un sacco belli. E poi ovviamente godetevi questo bel pontone. Sarà bello, caldo, in spiaggia, godurioso. A posto?
1: Ciao!
0: Ciao! E due un minuto.
3: Radio Company Time. Noi
4: siamo la family. Allora, prima ci sono i sommersi. Poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
5: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
0: Ciao a tutti.
4: Anche un prosecco.
2: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango!

0: Linguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento.
1: Buon
0: amici,
1: venerdì.
0: Buon pomeriggio, è venerdì, l'ultimo giorno della settimana, ci sono un sacco di cose da raccontare, ma non credo potremmo dire tutto.
1: No,
0: vabbè, dai, non posso dire tutto. No, non faccio nessuna anticipazione.
1: Vabbè, sigla poi lo raccontiamo.
0: No.

0: ci sono i piscagli di Radio Company. Powered by 4Pen. I tuoi look ed il tuo stile negli store e nello shop online 4pen.it.
1: 14:05 inizia quindi l'ultima puntata dei piscagli in questa giornata molto sottosopra. Fa molto The Walking Dead quello che è successo oggi.
2: Ma va bene, non è successo nulla di che, dai, sai, ogni tanto capita qualcuno che ad improvvisamente incontra una persona con una malattia che non si sentivano da un po', per esempio la varicella, e tu a quel punto dici: ma aspetta un attimo, ma io sono, cioè, tutto ok, tutto a posto,
1: okay, in teoria.
2: In teoria sì. Allora, è una bella cosa, perché ogni tanto ed è giusto anche dirlo, qui in Veneto c'è questa bellissima cosa, ma anche in Friuli ha un altro nome, si chiama Sanità Chilometro Zero in Veneto. Sì. C'è il proprio libretto vaccinale, raga, basta dare un'occhiata,
1: la mia
2: è sempre
1: app
2: utile farlo.
1: Si chiama Sesamo, già verificato, ma non sono... Non credo di aver fatto il vaccino, no, ma l'ho presa.
2: L'ho presa, vabbè, comunque nel momento in cui l'hai presa la varicella, okay, è tutto ok,
1: a casa,
2: tutto a posto.
1: Né io né Gio abbiamo preso la varicella, ma per ora. Ok.
2: No, dai, scherzo, tutto a posto, non si dice nulla, ma tutto a posto. Va bene, amici, buon pomeriggio, noi siamo i Piscagli in questo venerdì 29 di maggio. Se vuoi possiamo anche mettere qualcosa di più tranquillo, perché tanto è finita questa parte.
1: Prima di cominciare,
2: però, volevo salutare gli amici e le amiche di Feltre. Ciao, grandissimi.
1: Salutiamo stato... anche quell'uomo che davanti faceva cose.
2: Sì, quel ragazzo indiano, ragazzo. Che tra l'altro ad un certo punto volevo chiamarlo sul palco perché era bravissimo, poteva ballare anche con le ballerine, appunto. Però bella Feltre, bella tappa per quanto riguarda ovviamente il Giro d'Italia, perché questa mattina sono partiti proprio da lì e noi abbiamo festeggiato la sera prima, quindi bene.
1: Impreparato, quindi dirò sì.
2: Sì, beh, anch'io non è che sono un grandissimo cultore del Giro d'Italia, però le informazioni base, giusto per non dire le cose
1: io
2: sbagliate sul palco,
1: loro.
2: Le sappiamo. Bene.
1: Altre cose da aggiungere?
2: No, nessun'altra, tutto a posto, è capitato qua.
1: Allora,
2: a casa tutto bene?
1: Autocontrollo, visto che magari è periodo, guardatevi non le scarpe oggi, ma guardatevi il corpo, se ci sono dei puntini rossi.

0: Si chiama Cola, il nuovo singolo di Nathan Dave su Radio Company alle 14.10. Mi confermano comunque da casa il mio fascicolo umano.
1: Tutto a posto, tutto a posto.
0: Che avendo avuto due volte il fuoco di Sant'Antonio
1: alla faccia.
0: Io sono a posto.
1: Allora, poi c'è qualcuno che scrive: ma se un punto, se io ho un punto rosso in mezzo alla fronte, varicella? No, amico mio, in quel caso fuggi, scappa. Qualcuno molto probabilmente è lì con un cecchino di fronte.
0: Vai via, esatto.
1: Dai, va bene, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, venerdì 29 di maggio. Dai, è che praticamente è arrivato il weekend. Dai, è che praticamente sta per finire anche questo mese.
0: È l'ultimo giorno con il 50% di sconto in regalo per il sito forpen.it.
1: Bravo,
0: vorrei ricordartelo.
1: Quindi si giocherà in realtà verso la fine di questa prima ora, ma ovviamente salvate il numero perché potrebbe essere già utile a partire da adesso. 333-2688-688.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i Pischella. Spot.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Veste lui.
6: Veste lei.
5: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
6: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
5: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli €1.390. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli €690. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
9: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: È tempo di pensare all'estate.

Ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Lady Gaga e Ducci con Runaway su Radio Company ci portano all'ultimo Millennium Mix della settimana. Tre dischi scelti da Mauro Tonello. Si inizia con Il Cile, Cemento Armato.
1: Millennium Mix.

0: bellissima Dilemma, Nelly insieme a Kelly Rowland. Tra l'altro video di questa canzone è praticamente passato alla storia, dove ad un certo punto c'è Kelly Rowland che sta mandando un messaggio sicuramente a Nelly con Excel,
1: cioè, ma si può fare
0: con Excel, sta mandando un messaggio e
1: ma
0: praticamente...
1: sai quante cose noi non conosciamo di Excel,
0: ma ho capito,
1: le
0: va bene,
1: formule, la programmazione,
0: è che all'epoca mi immagino le persone che magari chissà non conoscevano Excel e dicevano ah guarda che figata
1: programma futuristico per invio di messaggi,
0: programma di messaggistica, no invece niente. Va bene, poco prima invece Gorillaz con Clint Eastwood, mentre all'inizio il Cile con Cemento Armato. Perfetto, tre dischi scelti da Mauro Tonello che ovviamente torneranno lunedì.
1: E anche oggi SOS Companiversario, perché un posto è occupato, un posto è libero, quindi se qualcuno, qualche amico, parente, eccetera, ha una giornata speciale, che sia un compleanno, una ricorrenza, un anniversario, 333-2688-688 oppure
0: tramite i nostri canali ufficiali, quindi tramite la nostra pagina di Radio Company, ovvero il sito www.radiocompany.com, oppure tramite la nostra applicazione potete, oltre che ascoltarci ovunque voi siate, scaricandola potete anche proprio compilare lì il form del companiversario.
1: Ehi campione, hai visto che il podcast ieri è uscito nonostante tu sia andato via?
0: Posso dirti, tu sei troppo bravo, tu sei...
1: Però alle 18 dovevo andare a casa, ho detto, un piacere a Joe perché quello del venerdì non lo monto mai.
0: Infatti perché fuggi sempre. Comunque il podcast potete trovarlo generalmente il giorno stesso dopo l'uscita, dopo la puntata del giorno.
1: Tra le 17 e mezzanotte.
0: Sì, infatti, diciamo, per quello del venerdì lo trovate generalmente lunedì perché ce la prendiamo con molta calma.
1: No, perché va processato, c'è un sistema informatico il venerdì un
0: come
1: po' lento.
0: No, dai, aspettiamo un altro companiversario, quindi 333-2688-688, ci risentiamo tra poco.
2: Ora ci sono i piscalli di Radio Company. Piscalli di Radio Company. Spot.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
5: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Salve Marrakesh, volevo capire su Radio Company. Allora, prima telefonata confermatissima, ma se volete c'è ancora un posto libero.
1: Bravo.
0: Al 333-2688-688. Intanto ho risposto al telefono Anna Maria.
1: Ciao Anna Maria.
2: Ciao.
1: Allora,
2: ciao
1: Anna
2: a tutti voi.
1: Brava Anna Maria. Allora senti, prima regola,
0: puoi
1: abbassare
0: la radio.
1: Ecco, bravo.
0: Ti sentiamo lo stesso.
1: Ok, brava. Bravissima. Allora vedi, sei una strafiga. Brava Anna Maria. Allora senti, noi sappiamo che oggi che per te è una giornata speciale. Dici un po' che succede?
2: Sì, 61 sono.
1: Boh, grandissima, 61,
2: grazie.
1: Bravissima Anna Maria. Allora,
2: grazie mille.
1: Tanti auguri da tutta Radio Company, ovviamente auguri anche da parte nostra, cioè i Pischelli, ma soprattutto da parte di una persona che da un paio di persone che ti dedicano un messaggio molto molto bello e che scrivono tantissimi auguri al nostro pilastro, al nostro posto sicuro, alla donna più importante delle nostre vite. Pamela, Cristina, Giada, Melissa e Nicolas.
2: Grazie mille, i miei figli.
0: Mamma mia, che bello.
1: Ah, pensavo fossero. Infatti, ho detto perché
0: pensavamo avessi sfornato una squadra di calcio.
1: Cinque figli, ho detto no, invece no. Brava, va bene. Senti, come festeggerai, Anna Maria?
2: Ma stasera andiamo a vedere la partita della mia nipote e domani sera festeggiamo tutti insieme.
0: Ah, che bello, okay, va bene. Un weekend di festeggiamenti, dai.
1: È un po' di sport anche, ma che non guasta mai. Va bene, allora esatto, in bocca al lupo per la partita questa sera e buoni festeggiamenti e soprattutto godetevi questo ponte molto molto lungo, ok?
2: Grazie mille Pischelli.
1: Ciao, ciao, ciao Anna Maria, ciao.

0: La versione remix di Boys Noize, Dracula, Tame Impala con Jenny. Siete su Company, amici, ancora buon pomeriggio. Oggi è l'ultimo giorno per vincere qualcosa.
1: Ed ora su Radio Company gioca con 4Pen. I tuoi look ed il tuo stile negli store e nello shop online 4pen.it.
2: Infatti da oggi e per l'ultimo giorno puoi vincere un buono sconto del 50% da utilizzare nello shop online 4pen.it,
0: dove ovviamente troverete tutta la nuova collezione della primavera estate per uomo e donna e look più hot, sicuramente quelli più accattivanti anche per questo caldo, della nuova stagione. Entrate quindi nello shop online 4pen.it e create il vostro look.
2: Come vincere l'ultimo? Ultimo buono sconto del 50% da utilizzare su 4pen.it. Beh, dovete andare su 4pen.it,
0: bravo,
2: selezionare un capo d'abbigliamento, quello che vi piace di più, quello che vorreste comprare, fare uno screen e inviarcelo su WhatsApp al 333-2688-688.
0: Ovviamente tra tutte le foto arrivate, tra tutti gli screenshot arrivati, noi andremo a selezionare quello che ci sta più simpatico, quello più bello, che ne so,
2: l'algoritmo difettato.
0: Quello che diciamo ci attira di più, ecco. Magari qualcuno potrebbe aggiungere qualcosa in maniera tale che forse attira così la nostra attenzione.
2: Foto del capo di 4Pen,
0: foto del e calmati,
2: foto del capo di 4Pen e una foto vostra,
0: sì di voi, non di altro che inizia con tu devi smetterla.
2: Foto del capo è un termine italiano per dire vestito,
0: sì, ma come l'hai detto, e quello è il problema, amico mio. Vabbè, dai, allora
2: sei sempre così deviato sessualmente parlando.
0: Ricapitolando, 333-2688-688 per portarvi a casa il buono del 50% di sconto di 4pen.it. dovete andare appunto sul sito 4pen.it, selezionare un capo a vostra scelta, quello che più vi piace, quello che vorreste comprare, fare lo screenshot e inviarcelo. Dopodiché, raga, lì la fortuna speriamo possa giocare con voi.
2: Quindi dai, avete 5 minuti per fare tutto e tra pochissimo diremo chi ha vinto.

0: Floraida dal 2012 con Whistle su Radio Company. Siamo pronti per annunciare il vincitore o la vincitrice dell'ultimo buono sconto del 50% da utilizzare sul sito 4pen.it.
1: Bravo Marco, complimenti. Grazie. Non devi fare nient'altro, tramite la mail che ci hai fornito ti arriverà proprio il codice da utilizzare nella fase finale di acquisto sul sito di 4pen.it. Amici, grazie per tutti,
0: grazie
1: quelli che hanno...
0: Grazie agli amici di 4pen e grazie a tutti,
1: esatto,
0: quelli che hanno partecipato.
1: Esatto, quindi questa volta magari non è andata bene, ricordatevi per tutti quelli che hanno vinto di sfruttare al più presto appunto il codice, anche perché è un buono sconto che difficilmente ritornerà, o chi lo sa.
0: E se volete ridere di noi c'è il reel dove facciamo shopping compulsivo.
1: Sì, esatto, e... sulla pagina Instagram di Radio Company. Ma a questo punto ci rivediamo assolutamente. Dov'è? Rivediamo lì magari da 4pen, perché molto probabilmente
0: potrebbero accadere
1: altre cose. Mentre per quanto ci riguarda ci risentiamo tra poco.
2: Go! Ora ci sono i piscelli di Radio Company. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.smlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti, vivi con noi i tuoi eventi speciali anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica, inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti.
2: Su Radio Company,
3: un successo del passato
2: e uno del presente insieme
3: per una grande emozione.
4: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to

0: frenetica a chiudere la prima ora dei Piscelli. Tra poco abbiamo un argomentino molto tattico che nasce dalle ceneri di un altro argomento.
1: Esatto, molto probabilmente qualcuno di voi lo ha già capito, ma sì, non importa, perché oggi possiamo parlare forse dell'argomento preferito del nostro Pietro, di brutti ma simpatici.
0: La rubiamo in anticipo.
1: Esatto,
0: perché ogni giorno con Stefano tenta di parlare di auto.
1: Esatto, quindi Pietro, oggi niente auto per te, perché di auto ne parleremo noi tra poco.
0: Bene.
2: Radio Company Time.
1: Un minuto alle 15.
3: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Chiama La Testa Gira, Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla su Radio Company. Seconda ora che inizia da adesso, alziamo le mani perché effettivamente non sappiamo come spiegarvi questo argomento.
1: Pensavo dicessi alziamo le mani e battiamole a tempo. No, però forse perché oggi dalle ceneri di Dimmi che lavoro fai senza dirmi che lavoro fai, attenzione perché oggi abbiamo bisogno di tutta la vostra fantasia. Diteci che macchina, che automobile avete senza dirci che automobile avete.
0: È complicatissimo. Allora,
1: è complicatissimo anche perché mi rendo conto che è inspiegabile questo gioco, però ci proveremo. Dovete spiegarci fondamentalmente qual è il modello della vostra macchina senza dirci appunto il nome del modello, ma facendoci capire che voi la possedete.
0: Facciamo un piccolo
1: per esempio,
0: la Fiat Multipla.
1: Ok, è bravo, questa è la stessa. Guido una scarpa.
0: Guido uno schifo.
1: No, uno schifo no. Guido una scarpa da signora, no? Uno potrebbe dire ok, chiaramente è una Fiat Multipla.
0: Puzza anche.
1: Che ne so, la tua Citroen C3.
0: Ah, io pensavo a tipo Cactus meno uno.
1: Cactus meno uno.
0: C'è la C4 Cactus meno uno C3.
1: Ok, sì. Nel mio caso una Yaris Cross mi verrebbe da dire è un po' la macchina di facili costumi perché boh ce l'hanno un po' tutti, no? La Yaris Cross è tipo la più venduta se non sbaglio.
0: È tipo Yoda, sì. Solo che è Yota.
1: Ah, ho capito. Ok, perfetto. Oppure, guarda, non è una Yaris normale, ma è qualcosa di più. E allora uno
0: sì,
1: ci potrebbe
0: oppure
1: arrivare.
0: La vostra auto è famosa per una problematica, ok?
1: Sì,
0: che
1: esatto.
0: Ha afflitto un sacco di modelli, basta dirci la problematica e noi non capiremo niente. Cerchiamo
1: però,
0: su Google.
1: No, in qualche modo ci proviamo. Allora, 333-2688-688. È come se fosse una sorta di indovinello, no? Dovete sottoporci il tutto come se fosse un indovinello, senza farci capire.
0: Tipo fa schiuma, non è sapone.
1: Bravissimo, ottimo esempio, tra l'altro. Dovete farci capire qual è il modello della vostra automobile senza dirci proprio il nome del marchio e chiaramente della tipologia del modello.
0: Provate a giocare storpiando
1: sì,
0: il nome,
1: esatto.
0: Magari prendete il nome e create un indovinello su quello.
1: Sì, diciamo che la fantasia qui regna sovrana, quindi davvero sbizzarritevi, divertitevi, soprattutto non ponetevi dei limiti.
0: Altro esempio, 4x4 per eccellenza.
1: Fiat Panda,
0: forza,
1: esatto.
0: Modello
1: dai,
0: vecchio.
1: Modello vecchio. Dai, 333-2688-688, diteci che macchina avete senza dirci che macchina avete.

0: Jonas Blue, Age of Desire su Radio Company.
1: Grazie
0: alle 15
1: amici, è stato bello, buon weekend. Perché è impossibile, ragazzi. È impossibile. Allora, a parte la mole di messaggi, ne sono arrivati tantissimi e soprattutto la difficoltà, perché noi, diciamoci la verità, guardiamoci in faccia, non siamo esperti di motori.
0: No, perché, abbiamo fatto? Aspetta che mi do uno schiaffo.
1: Ah,
0: va bene, me l'ho dato forte.
1: Pure forte.
0: Ne ho una facile.
2: Io guido la famosissima macchina della quale il costruttore è la prima catena di montaggio al mondo inventata.
1: Okay,
2: e
1: Ford.
2: Il modello è una signora di un'età sopra i 50 anni che va a caccia di giovani uomini.
0: È una Ford puta.
1: Puta?
0: Non so.
1: Forse caccia di giovani uomini. Ford.
0: Puma?
1: Puma, no, la Puma, ok. Ford. Boh, raga. Beh,
0: c'è una donna che va a caccia di uomini.
1: Ma che cavolo di. Boh. Che poi che indovinello è?
0: È una Ford brava.
1: Ford brava. No, no la Fiat. Brava, è Fiat bravo, tra l'altro. Vabbè, allora senti, intanto Ford 50% Ford. Di soluzione
0: poi
1: ce l'abbiamo.
0: Dateci la soluzione.
3: Ciao Radio Company, la mia macchina è una Fan Terrible più uno. Ciao.
0: Ecco. Oddio. Vabbè, posso andare a casa adesso?
1: Sì, ma raga. Cerchiamo di fare, cioè dobbiamo fare che fan terrible, come cos'è che ha detto? Come si scrive fan terrible? Cioè anche se volessi provare, no, a barare tra virgolette, ci sarà un modo.
0: Sto geminando. Ma
1: allora,
0: è
1: se,
0: una
1: ok.
0: Ma perché? Io ho cercato fan terrible più uno macchina e mi salta fuori la Ecto 1 di Ghostbusters, ma dubito.
1: Ma forse è quella macchina lì?
0: Forse
1: il carro funebre di Ghostbusters.
0: Ford
1: non lo so.
0: Escort, una quella di prima.
1: Era Ford Escort.
0: Beh, ho detto Ford puta, eravamo lì.
1: È proprio uguale. Lucia scrive: io guido una lettera dell'alfabeto che non c'è nell'alfabeto italiano.
0: Una
1: allora, no, non è Lancia Y perché la Y c'è. La K c'è nell'alfabeto italiano.
0: Ma la Y nell'alfabeto italiano?
1: Sì, A, B, C, D, F, D. Aspetta, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Sì, in teoria sì. Non c'è la Y? Boh, vabbè, andiamo avanti.
0: Io
1: raga,
0: ho una Mi stupisci.
1: Mitsubishi facilissima, ok. Marzia scrive: io guido modello auto che è uno sport. Vabbè, ora ho capito, raga, questo è impossibile.
0: Modello auto
1: perché è uno sport. Come si fa a capire, Marzia?
0: Allora, mettiamo una regola: diteci che macchina guidate senza dirci che macchina guidate, ma davanti avete due scemi, ok? Quindi deve essere una spiegazione abbastanza semplice. Anche perché questa dicono: la mia macchina appena uscita non superò la prova dell'ALCE. Ma che cosa vuol dire?
1: Vabbè, qui dobbiamo cercare noi. Va bene, siamo nella strada giusta comunque, più o meno. 3332688688, diteci che macchina avete senza dirci che macchina avete, però siate leggermente clementi,
0: sì,
1: va bene?
0: Sì, pensate di parlare con degli stupidi che siamo noi.
1: Siamo noi gli stupidi, dovete trattarci come se fossimo dei bambini, che tanto più o meno l'età è quella, sì. Quindi insomma non farete sicuramente difficoltà. 3332688688.
0: Ottimo argomento per il venerdì.
4: Ora ci sono i piscalli di Radio Company.
5: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Svuota tutto!
8: Svuota tutto!
7: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
8: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
7: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo, svuota tutto!
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
11: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.com internazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
12: Ehi Paola!
13: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
12: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
13: Ah sì?
12: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
14: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
15: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.

0: Il disco di Francesco Gabbani. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Stiamo giocando forse al gioco che più di tutti ci ha messo in difficoltà, soprattutto in questo venerdì pomeriggio dove dovremmo essere belli che tranquilli. Comunque, per quelli che si sono appena collegati, stiamo parlando di auto fondamentalmente, cioè dovete dirci il vostro modello senza dirci però il vostro modello, cioè
1: è
0: fondamentalmente
1: facile, ma difficile.
0: Dovete sottoporci un indovinello e noi dobbiamo capire che macchina possedete.
1: Tipo un'ascoltatrice, Maria Luisa, dice: ciao, io guido una coccinella bella bella, mi verrebbe da dire la Ford Ka che ha quella forma,
0: una coccinella. No, però perché a me viene in mente il maggiolino?
1: Il
0: maggiolino che vabbè,
1: ma
0: riprende.
1: No, vola,
0: ma vola il maggiolino, vola però.
1: Vabbè. So. Poi?
0: Che poi abbiamo, allora, la mia macchina appena uscita, non superò la prova dell'ALCE, abbiamo detto che era la classe A, mi ricordo. Vabbè.
1: Non lo so.
0: Qualcun altro scrive: può essere scambiata per una famosa merendina alcolica, questa semplice Ford Fiesta.
1: Fiesta,
0: okay,
1: poi
0: perfetto.
2: Il suo nome vuol dire spolverino in italiano. E la regione in cui viene prodotta è stata sottomessa nel 106 avanti Cristo dall'imperatore romano Traiano.
0: Allora,
1: Dacia Duster.
0: Ma come sei bravo a mentire.
1: Ho googlato.
0: La Dacia
1: moriamo,
0: era una regione, la Dacia proprio, era una parte. Poi
1: Duster e Spolverino, io pensavo Swiffer, però va bene.
0: Macchina, il modello come il pittore nato a Malaga, la Picasso. Esatto. Poi.
3: La mia è una montagna, sì. Problemi con la pompa dell'olio, tanto è vero che adesso è in officina e ho un botto da spendere per sistemarla.
0: Cosa significa una montagna? Ah, è lì la soluzione.
1: Mont Blanc.
0: Mountain bike. Non lo so, dobbiamo
1: poi
0: pensarci.
4: A che punto siamo, ragazzi?
1: Questo è critico, a un appunto. Chiaro.
0: A che punto siamo? Ah, pensavo fosse una cosa per noi, raga, siamo messi male, tipo.
1: No. Poi,
0: raga, io mi chiamo Chiara e guido il mio codice fiscale.
1: È CHR.
0: Quindi è Toyota, CHR.
1: Questo
0: okay.
1: È geniale, molto sottile.
0: Molto bella,
1: brava,
0: ci sta.
5: Allora, io guido una macchina che il logo è quello che tutti dicono, il simbolo IGA. Ciao, company.
1: È una Renault classico.
0: Raga.
1: Classico, triangolo.
0: Poi.
1: Il triangolo?
0: No, non l'avevo considerato. Poi la mia macchina è un foglio a 4, quindi immaginiamo Audi.
1: Audi.
0: Esatto.
1: Pensando, no, 4, no. Che cos'è?
0: L'Audi, esatto.
6: Pischelli, è una Ford Cougar.
0: Sì, sì, sì.
1: Cougar, quella di prima, no Escort.
0: Ma esiste l'Escort, mi pare.
1: Sì,
0: un modello.
1: La
0: c'è pure la Ford. Certo che la Ford
1: io
0: si deve calmare. La Ford,
1: in paese c'era una Ford Escort rossa 1.3.
0: Poi noi abbiamo una macchina che nel nome ha un insieme di due animali. E allora un insieme di due animali potrebbe essere
1: Kangoo Cross.
0: No, Ford Puma, però la Puma non ne ha uno solo.
1: Anche Ford Escort.
0: Ford Escort, no, Escort animale dici. Non lo so. Poi
7: la mia macchina chiama modello come una donna a pagamento.
0: Ma basta ragazzi, basta. Poi la mia auto era il re della savana nell'anno 2008, Andrea da Adria, semplicemente una Peugeot, la Peugeot ha il simbolo del leone, la Peugeot 2008. Peugeot.
1: Aspetta,
0: 2008. Sì.
1: Sei sicuro al 100%? Perché potrebbe essere una Seat Leon. Il leone, re della savana.
0: Dici di più, amico caro,
1: dici di
0: dai.
1: Più, dai.
0: Che stavo guardando troppi messaggi, mi sono perso.
1: 3332688688, quindi oggi ci gioca, fate finta di giocare con degli stupidi che siamo io e Gio.
0: Ma lo siamo.
1: Dici che auto guidi senza dirci.
0: Aspetta,
1: che auto guidi.
0: Che comunque non è Ford Cougar, è Cougar e basta.
1: quindi ancora
0: peggio.
1: Allora
0: non esiste la Ford Cougar, esiste la Cougar.
1: Era Escort.

0: Nananà, Milk and Sugar e Vaia con Dios su Radio Company alle 15.25. Quindi diteci che macchina avete senza dirci che macchina avete. Stupido Edition, quindi terra terra, mi raccomando, hanno troppe complicazioni.
1: Siamo noi quelli stupidi, ovviamente. Non voi. Allora c'è Teo che scrive: ciao Pischelli, non capisco proprio perché volete sapere che macchina abbiamo. Fatevi i cazzi vostri, non ve lo dico. Punto.
0: Secondo me è una Ford.
1: Bravo Teo, bravo, mi è piaciuta una questa. Fiat, bravo, bravo.
0: Io ho un botto di vocali, quindi divertiti.
2: Ciao, la mia macchina ha il nome di un giornale e anche di una trasmissione televisiva o canale televisivo, adesso canale, non mi ricordo, a tema scientifico.
0: Focus, è sempre una Ford.
1: Ford Focus,
0: un
1: esatto.
0: Un sacco di fordisti là fuori.
1: O prima di arrivare a questa soluzione abbiamo pensato anche a Ford Fox, però ovviamente Fox.
0: Ma Fox Channel e Fox, tutto il resto.
1: Sì, ma
0: essere.
1: Channel, ma figurati, mica qua, cioè all'estero, non qua. Però Focus, ci siamo.
0: Focus non è...
1: Focus, no, in teoria dovrebbe essere del
0: marchio
1: gruppo
0: International.
1: È stata acquistata dalla Warner, se non sbaglio. Potrebbe essere. Poi
3: la mia macchina potrebbe essere chiamata anche come un capo di abbigliamento. E hanno fatto la prima, la seconda, la terza, e sono decenni che c'è in circolazione tedesca. Ciao ciao.
0: La macchina tedesca che è un capo di abbigliamento, ha fatto la 1, la 2. Audi a sto punto.
1: Ma perché? A 1, a 2, a 3? È perché sta dicendo allora un capo d'abbigliamento? È quello che non riesco
0: indossi
1: a capire.
0: Un Audi, poi.
1: Ciao ragazzi, vi toccherà cercare però Miriam Leone ne è l'ambassador. Saluti da Trieste. Cercato già, amico mio, Lexus.
0: Della
1: Lexus, ok. Molto quindi bene. Ci sta. Poi.
4: Io guido una macchina che quando finisce il discorso va a capo.
0: Questa è molto difficile.
1: Questa è molto intelligente.
0: Allora va a capo.
1: Allora è semplice. Ragiona con me.
0: A capo.
1: Achille, figlio da. No, non era così. No. Figlio da pollo fece una palla di pelle di pollo.
0: Sente il mondo. No,
1: esiste, non è neanche quella. Nel discorso va a capo. Punto.
0: È la punto. Maledetta. Che fregatura.
1: Maledetta, cara.
0: Che fregatura. Che ragionamento.
5: Ragazzi, io guido una macchina di una storica fabbrica torinese e ha il nome Fiat. Di un animale. Ciao.
1: Fiat, animale, Fiat chicco non esiste.
0: Fiat cane.
1: No.
0: Fiat gatto.
1: No, la Fiat, un nome di un animale per la Fiat.
0: È una Fiat Puma.
1: No, mix. Potrebbe esserci tipo l'Abarth Scorpione, non esiste tipo, però boh, non lo so.
0: Non lo so.
1: Poi, ragazzi, buongiorno, io sono Lorenzo, io guido un furgone Saetta Kimbo. Caffè, Kimbo.
0: La mocca.
1: Ancora? No, la mocca, ma è un Opel,
0: Saetta.
1: No. Non lo so.
0: Saetta?
1: Non ho idea.
0: Il capo di prima dicono sia Golf.
1: Ah, il golfino, ci sta, sì. È vero, allora, cavolo. Dilemma.
6: Noi possediamo un'auto che fa il caffè con la X.
0: Il caffè con la X. Mi verrebbe ancora da dire mocca, ma non è
1: Mocax.
0: Quella.
1: Non ho idea.
0: Aiutateci.
1: Poi la mia auto assomiglia alle Olimpiadi Audi, molto semplice, certo. Ok, ci siamo, va bene. Allora raga, 3332688688, daremo spazio ai messaggi che riusciremo a leggere, però in ogni caso diteci che auto, che modello avete senza dirci che modello avete.

0: Compagni 15:33, ancora buon pomeriggio dai Pischelli in questo venerdì 29 di maggio. Buon weekend a tutti voi, buon ponte per quelli che magari avranno la possibilità di combinare qualcosa in questi giorni. Noi intanto ci siamo con un gioco molto difficile, ma che in un certo senso sta svegliando in voi molta fantasia.
1: Non so se arriva Natale.
0: Perfetto.
2: Ciao Pischelli, ciao. Guarda la Trieste. Sì. La mia macchina è la macchina dei rinnegati americani.
1: È una Ranger
0: Texas Walker Ranger, modello uscito nell'89, mi pare.
1: C'era un altro ascoltatore a cui ho risposto, vediamo se riusciamo a recuperarlo al volo, dove ci aveva detto che c'entrava con Ranger, però non lo trovo.
0: Comunque Marchino giustamente fa questa domanda, dice: ma perché fate questo gioco se non sapete neanche una risposta?
1: Marchino, ma perché è la reazione al fatto che noi non sappiamo che fa ridere.
0: Esatto Marchino, noi chi se ne frega del messaggio in sé, è semplicemente per metterci in cattiva luce, per farvi ridere.
1: O comunque per imparare qualcosa.
0: È tutta un'operazione di marketing assurda, ragazzi,
3: vai. La mia macchina è una Io Vado in inglese, ma è giapponese.
0: Ok, Aigo, Toyota Aigo.
1: Toyota
0: Aigo. AYGO, Aigo. Ok, in teoria è quella.
1: Taigo, però no.
4: La mia macchina è la regina della movida spagnola.
0: Allora, movida spagnola. Sette Ibiza.
1: L'Ibiza.
0: Boom, amico mio. 47 milioni centrati. Di punti per
2: te. La mia macchina è uno squalo. È corta, piccolina, ma è uno squalo. Ciao da Leo.
0: Shark.
1: Ma sì, esiste una macchina.
0: Macchina Shark? Macchina con le pinne? Cos'è?
1: Macchina Shark.
0: Macchina Shark?
1: È uscita una macchina per bambini. Non
0: credo. Vabbè, potrebbe essere. Cioè,
1: guida la macchina dei bambini?
0: Oh, ce ne sono, la guidi col patentino quella. Poi una volta che hai preso la macchina, serve solo che fai le guide poi per prendere le auto, quelle più grosse. Vabbè. Poi
4: una macchina che si chiama come una lettera dall'alfabeto.
0: Va bene, lancia Y. Okay. Ma quella nuova o quella vecchia? Perché, raga, quella vecchia bellissima, quella nuova.
5: Allora, io ho una macchina che la marca è come il lottatore di sumo di Street Fighter. Il modello è quello che sta cercando di fare Trump con l'Iran.
0: Allora quello è
1: Edmond Honda.
0: E che cavolo di trattato sta facendo Trump? Trattato Honda?
1: Honda Contractor.
0: Non ho idea.
1: Honda Conquistador.
0: Comunque, quella di prima, no? Della Fiat associata ad un animaletto.
1: Era
0: Topolino. Beh, è vecchia, chiaramente. Fiat Topolino. Quindi. Ah no, c'è anche quella nuova super elettrica, se non sbaglio. Quella piccolina. Ne ho viste veramente poche in giro, ma ci sono.
1: Comunque, l'Honda Conquistador esiste davvero.
0: Honda Conquistador.
1: Honda Conquistador. Quattro puerta.
0: Sarà quella tipo. Nei paesi di Sud America, no? Messa in commercio, perché poi cambiano tantissimo i modelli in giro per l'Europa.
1: Vabbè,
0: amici, avete tempo? 333-2688-688. Tra poco proveremo a indovinare altri messaggi.
1: Diciamolo insieme: dici che macchina hai, senza dirci
0: che macchina hai.
6: Go! Ora ci sono i pischelli di Radio Company. Spot. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: Olivia Dean con So Easy to Fall in Love su Radio Company. Adesso una bella collaborazione tra Giuli, che ha collaborato spesso con Olly, e con 13 Pietro abbiamo Qui piangono tutti.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
1: Una nuova traccia.
3: Oggi è una giornataccia. Sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Il nuovo singolo di Giulia e 13 Pietro, qui piangono tutti. Bella. Su Radio Company alle 15.44. Ultimi messaggi per il giochetto di oggi, quindi dici che auto guidi senza dirci che auto guidi.
1: Ciao, io ho una macchina e con lei vorrei andare a Rio de Janeiro.
0: È una Kia Rio.
1: Bravissimo, bravissimo.
0: Manco fossi meccanico.
1: Anche perché l'ho avuta, grandissimo. Kia Rio, ci sta.
0: È quella del guardrail.
1: Sì, è proprio quella.
0: Va bene. Poi la mia quella cui hai fatto baciare il guardrail.
1: Sì, mi fa, avvicinati un po' al guardrail. Sì. Io tra l'altro stavo dormendo nel mentre, quindi raga, ci rido su. Sei perché è andata bene, ci rido su, ma dormendo ad un certo punto mi fa, avvicinati un po' al guardrail, che quasi quasi
0: ancora un po'
1: banf. Sì, peccato. Purtroppo sì. Dai, poi.
0: Poi la mia auto è un orsacchiotto con gli occhi neri. È una panda.
1: Ok, una panda, perfetto. Poi, classe. Allora, abbiamo qualcuno che dice, io ho una macchina come una banconota da 500 euro, quindi una Fiat 5, con la banconota viola, okay. Quindi 500 euro, giusta.
0: E c'era un altro Fiat messaggio 500. Su una 500, giusto?
1: Esatto, ce n'era un altro molto divertente, purtroppo l'ho perso, ma fondamentalmente dice...
0: L'auto più guidata dalle fichette.
1: Sì. Non voleva che si dicesse questo.
0: È vero, però.
1: Ciao Pischelli, io ho la macchina che guidano tutte le. Potete dire, però, belle ragazze, per favore, per non essere volgari. Certo, come vedi, accontentata. Comunque, vi ascolto sempre. Un bel lavoro e un bacione da Anna.
0: Grazie.
1: E ovviamente Fiat 500.
0: Grande,
1: okay.
0: Di solito bianca o crema.
1: No, beh, c'è qualcuno anche con la versione pink, totally rosa proprio.
2: Allora, vabbè, io ho una macchina che la marca è come il lottatore di
1: fumo. La Honda, dai, scusa, svegliati.
3: Una macchina orientale.
1: Una macchina orientale? Honda, Hyundai,
0: Sushi,
1: Nagasaki, cos'è? Non lo so, poi.
4: Io guido una pastina, ciao.
1: Una pastina? Che viaggi comunque questo, eh?
0: Yeah, magia.
1: Poi.
3: Ragazzi, la mia macchina è di una fabbrica storica torinese.
1: È Fiat, già hai messo.
0: Ciao. Era un'altra.
1: Era la Fiat Topolino, scemo, dai. Allora, Matt le scrive. Ciao ragazzacci, io ho l'unica auto che non ha il suo nome nella targhetta. Solo un cavallo che corre. Occhio, non confonderlo con il cavallino rampante.
0: Solo un cavallo che corre.
1: La Mustang? Può essere?
0: Potrebbe
1: essere la Mustang.
0: Poi,
1: non lo so.
0: Vocale.
5: Ciao company, sono Giulia e la mia macchina è il simbolo di un gabbiano ed è il numero perfetto.
0: Allora, il numero perfetto dovrebbe essere 3.
1: Il gabbiano?
0: Il gabbiano? Un tribabbiano? Un trigabbio?
1: Non ne ho idea. Non ho idea.
0: La Smart?
1: Una Smart, che c'entra la Smart?
0: Non ne ho idea.
1: Poi, la mia macchina fa sempre viva quando ascolta il rock. Sempre viva, con le corna? Non ci sono loghi con le corna. Anche perché c'è uno che ha scritto poi, la mia macchina è quella che ti tenta 3 volte. Ma non esiste la macchina diavolo. No. Oddio, la macchina del diavolo in realtà esiste, la macchina della morte era la Peugeot 205, però non ho idea.
0: Vabbè,
1: sì.
0: Non lo so.
1: Vabbè, raga, grazie.
0: È stato comunque molto bello. Adesso su Radio Company, Jovanotti Alfa.

0: Like I'm Falling in Love, che bravo, vengono definiti giovanotti ed Alfa International.
1: Sì,
0: dai,
1: sì, infatti, insomma, proprio così. Amici, grazie per tutti i vostri messaggi, grazie per tutte le vostre automobili. Purtroppo, però, il nostro tempo è finito. Ci risentiamo tra poco.
2: Ora ci sono i piscelli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i piscelli. Spot.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Veste lui.
8: Veste lei.
7: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
8: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
7: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
9: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
10: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
11: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
12: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
13: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Company. Oh, ciao.
1: Sì. Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: I fiscali. I fiscali di Radio Company. Powered by 4Pen. I tuoi look ed il tuo stile negli store e nello shop online 4pen.it.
3: Le 16:02, buon weekend, ciao.
4: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: Dobbiamo salutare tutti quelli che nella loro testa facevano pa-pa-pa-ra-pa-pa-pa. E so
1: e allora
0: che ce n'era.
1: Anche a te.
0: Infatti, anch'io. Another 54 Ultra era Talk to You. Era il disco che in pratica va ad aprire la puntata del venerdì. Dai, che venerdì
1: e di
0: Brutti ma Simpatici.
1: Forse dicevano una volta, questo potrebbe essere considerato il disco dell'estate.
0: Sì, ancora un po' prestino, però diciamo che è candidato.
1: Oddio.
0: È candidato.
1: Fa caldo,
0: Votiamo più avanti.
1: Metti la sigla, dai.
2: Zero problemi, zero discussioni. Ora su Radio Company ci sono quei due. Brutti ma simpatici.
0: Inizia qui un weekend lungo, 29 di maggio 2026. Sarà lungo per alcuni di voi,
1: sì.
0: Spero molti.
1: Sì,
0: per noi sarà un weekend normale perché poi lunedì e anche martedì che è festa.
1: Sì.
0: Noi
1: ci sei tu martedì? Ci sei. Scusa, era solo un po' provocatoria come cosa.
0: Ah, ecco, no, perché ti ricordi che io ti ho chiesto due giorni fa?
1: Sì,
0: ti ho detto, ci sei martedì?
1: Sì, sì, sì.
0: E tu mi.
1: Sì, credici. Sì.
0: E tu, può essere che io
1: sì,
0: venga.
1: Sì. No,
0: buon pomeriggio, Pietro.
1: Buon pomeriggio, Stefano Ferrari. Ciao anche a Jimbo. Ma la parte tecnica, ciao a voi. Fino alle 18 insieme in Brutti ma Simpatici. Un programma che ha come mood zero problemi
0: e zero discussioni.

0: Hugel insieme a Ultranate, Free You Got Leave, qui a Radio Company, in brutti ma simpatici.
1: Esatto, stavo leggendo che a fine giugno dovrà essere ricevita da tutti gli stati membri dell'Unione Europea, guarda il gesto membri
0: ho visto.
1: Esatto, questa che è una direttiva del maggio del 2023. Che cosa prevede questa direttiva di qualche anno fa, che però viene recepita obbligatoriamente entro fine giugno?
0: Tre anni ci ha messo, vabbè.
1: È tantino, che in tutti gli annunci di lavoro debba essere
0: specificato,
1: pubblicato in modo chiaro lo stipendio base iniziale e o eventualmente la forchetta.
0: Cioè, la forchetta?
1: Sì,
0: se parli
1: forchetta
0: per i ristoranti, dici.
1: No, diciamo il minimo e il massimo.
0: Il minimo e il massimo. Okay. Sì, quindi eventuali benefit.
1: Sì, no, io già me li vedo gli annunci, no? Minimo, massimo, da 0 a 2000.
0: Da 0 a 2000, esatto.
1: È così tanto per. Ma noi cioè, l'abbiamo messo.
0: Potenzialmente possono essere 2000. Ma
1: potenzialmente.
0: Potenzialmente.
2: Fermi tutti. Ora su Radio Company. Su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
3: Tempo di fitness?
4: Tempo di allenarsi?
3: Tempo di Combat Mania!
4: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
2: Ma è fantastico!
1: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
3: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno, Benevento. Contatti allo 0824 58 768.

0: Dama la sua cabana qui a Radio Company, in brutti ma simpatici, dove adesso andiamo lassù, a 10.000 metri d'altezza.
1: Esattamente, sì, non troppo lassù, diciamo. Comunque, sì, no. Parliamo di una cosa che riguarda le hostess, gli steward, comunque il personale di bordo aereo. Ora, questo è un articolo di quelli proprio da venerdì pomeriggio, magari sotto l'ombrellone, cioè proprio per la serie leggerissima. E non è detto che valga in giro per tutto il mondo, in ogni caso raccoglie alcune dichiarazioni che sono state fatte da alcune hostess di EasyJet.
0: EasyJet.
1: Però sì,
0: non ci mettiamo la mano sul fuoco, diciamo, ecco, vabbè, sì, però è simpatico.
1: Certo, esattamente. Allora, c'è ad esempio un linguaggio che viene utilizzato a bordo per definire alcune cose,
0: una sorta di slang.
1: Sì, un linguaggio in codice. Allora, ad esempio, quando sentite la parola Bob, è in pratica un acronimo per Best On Board, cioè il passeggero che si comporta meglio, comunque quello che hanno individuato qualcuno che si comporta effettivamente bene, educato, gentile e così via a bordo.
0: E se uno si chiama proprio Bob, cioè se è Bob, chiama, il Bob.
1: È Bob.
0: Bene.
1: È Bob. Va bene, invece Philip, ok, che è un altro diciamo codice, linguaggio in codice, è in pratica sono quelli che invece si comportano male, che deriva da PILP. Cioè Passenger I'd Like to Punch, cioè un passeggero che mi piacerebbe prendere a pugni, sostanzialmente.
0: Tu okay? Invece sei un DILF.
1: Io sono...
0: c'è il PILP e poi tu sei il DILF.
1: Certo. E poi c'è l'Hot Coffee, amico mio.
0: Hot Coffee. Caffè caldo
1: che in realtà indica un passeggero attraente.
0: Ah, ok.
1: Sai che insomma...
0: Quindi l'Hot Dog non è un panino, è un bel cane.
1: No.
0: Guarda che bello hot dog che c'è, guarda che hot dog,
1: Vabbè, sai che abbiamo ascoltatori che ogni tanto si occupano di volo, comunque sono nel settore. Ok, sarebbe interessante capire se sta roba qua è vera oppure sono
0: se abbiamo delle hostess o degli steward all'ascolto, James, diciamo a bordo, di brutti ma simpatici, cioè ce lo dicano, se usano degli slang.
1: No, se questa roba qua è vera, perché cioè potrebbe anche essere tutta farlocca sta roba qui, magari nessuno la sa sta roba qua, cioè può succedere.
0: Dai, qualche MILF all'ascolto insieme a qualche PILP ci scrivano.
1: No, direi di no, dai. Radio

0: Sonnights, il disco di Fun. E adesso attenzione, i primi 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Grazie per la linea, 45 milioni di veicoli sulle strade per le vacanze del ponte del 2 giugno, lo prevede ANAS per l'ultimo fine settimana di maggio che coincide con il ponte appunto per la festa della Repubblica. È la prima prova del prossimo esodo estivo, spostamenti da oggi a martedì 2 giugno sia di breve che di lunga percorrenza, con priorità mare e laghi. Traffico da Bolino Rosso, attenzione, dalla chiusura del Brennero per una manifestazione ambientalista, ne abbiamo parlato ampiamente ieri sul versante tirolese, e anche però per i cantieri autostradali in Liguria. Linea a voi.
2: Arriva Annalisa.

0: della musica nostalgica, se guardi bene. Sì. Questo è il disco di Cassango e Alejandro Garrido. L'ho detto bene?
1: Tu l'hai che detto sei un benissimo.
0: Si chiama AIE, cioè AIE. È un acronimo proprio. Cosa vorrà mai dire questo acronimo?
1: No, ho provato, ma nella canzone dicono proprio AIE, quindi non lo so.
0: AIE, vabbè.
1: Credo sia AIE.
0: In Italia invece urliamo IMS.
1: IMS, esatto.
0: A tra poco.
2: Sii te stesso. Sempre su Radio Company, brutti ma simpatici. Spot.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
4: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.
7: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. So I gotta get

0: Achille Lauro, comuni immortali qui a Radio Company, in brutti ma simpatici, dove è arrivato il vostro momento, la mezz'oretta vostro, dedicata a voi e che voi dovete dedicare a noi, perché senza i vostri messaggi cosa facciamo in questa mezz'ora?
1: Bravo, mi sono perso. Allora, questo articolo qua dice così: non pulire i filtri del condizionatore prima di usarli è un errore che può costare caro alla tua salute, che è una cosa che sappiamo, cioè se uno non pulisce i filtri dell'aria condizionata.
0: Ma scusa, hai detto non pulire?
1: Sì, il non pulire i filtri prima di usarli.
0: Perché avevo capito, pulirli prima di usarli.
1: Forse mi sono espresso male. Comunque il non pulire i filtri prima di utilizzarli è un errore che può costare insomma la salute.
0: Anzi, vi dico un piccolo tip: una volta che avete tip è un suggerimento, no? Una volta che avete tolto, che magari avete spruzzato un po' di spray di quello disinfettante, sulla ventola e anche sullo scambiatore, ok? E a quel punto mandate per 20 minuti solo il ventilatore.
1: Sì, giusto,
0: solo ventilatore per 20 minuti, così si secca tutto.
1: Vuoi una coca? No, solo ventilatore.
0: Esatto, così si secca tutto e poi lì potete cominciare a usare.
1: Giusto, bravo, ma io lo faccio anch'io, ma ho preso questa abitudine da te, perché in realtà io, se fosse stato di mio, non ci avrei mai pensato.
0: Ci sarebbero i mostri dentro i tuoi condizionatori,
1: probabilmente. Ma non è tanto del filtro del condizionatore parlare, è del fatto che ogni anno, quando tento di accendere il condizionatore a casa mia, per quelle due ore che sto a casa, cioè, non lo so, succede un cataclisma.
0: Sì.
1: Perché sembra che il condizionatore a casa mia sia un tabù. Si può accendere.
0: Sembra che tu abbia rubato qualcosa dal frigo o stia rubando qualcosa. Quando ti vedono col telecomando in mano.
1: Allora, riscaldamento va tutto bene, no? Cioè, d'inverno.
0: Quando
1: d'estate si parla di condizionatore, scusate, non lo so perché sta
2: Pietro,
1: roba qui.
2: Pietro è a casa con quattro donne, quindi capito? Cioè.
1: Con quattro?
2: Sì,
1: no,
2: c'è
1: tre.
2: Cane.
1: Ah, ok. Allora sono cinque.
0: È femmina anche il cane. Quindi si sa, le donne patiscono più il freddo.
1: Ah, ok.
0: Quindi d'inverno.
1: L'hai detto tu,
0: c'è il riscaldamento a cannone praticamente a casa tua.
1: L'hai detto tu. Però diciamo che d'estate il condizionatore, il clima è un tabù. Perché?
0: A casa tua, sì.
1: A casa mia. Per quale motivo? Ma sai che ho scoperto che per tanti sta cosa qua. Cioè lui che vorrebbe accendere il condizionatore e c'è invece lei che non vuole. Perché questo? Perché ce l'avete tanto col climatizzatore
0: sarà vero?
1: A casa?
0: Sarà vero?
1: No, non lo so, cioè dopo ogni casa è diversa, ogni famiglia è diversa. Io così chiedo a voi come funziona a casa vostra questa storia del climatizzatore, cioè se è un tabù veramente oppure è una cosa che cioè è normalissima.
0: Quindi scriveteci se siete maschio o femmina, insomma scrivete il nome, scrivete il nome e diteci se effettivamente è vera questa cosa, se c'è qualcuno in casa che sempre cerca di evitare.
1: Esatto, 333-2688-688, WhatsApp scritti e vocali. Anche a casa vostra il climatizzatore è un tabù, cioè non si può mai accendere? Ci fate sapere, grazie.

0: Si chiama Hervey, il pezzo invece era Lie to Me qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Oggi vi abbiamo chiesto, ma a casa vostra, cioè anche a casa vostra, sì, il condizionatore è un tabù?
1: Sì, cioè è fonte di discussione.
0: Normalmente nelle dinamiche di coppia c'è sempre una persona per il sì e l'altra per l'assolutamente no.
1: Lo sai perché?
0: Ed è vero?
1: Perché ho scoperto che molti pensano che il condizionatore faccia male. Certo che fa male, come tante cose fa male, no?
0: Sì, anche la Coca-Cola fa male, nel senso.
1: Sì, certamente.
0: Bevetela zero, mi raccomando.
1: Lo affrontiamo un altro giorno questo discorso. Però ad esempio nel mio caso, cioè io lo metto a 28, capito? Cioè se fuori è tanto caldo è inutile che lo metta a 20, che poi muoio e mi presento il giorno dopo con una voce impresentabile.
0: Sì.
1: Cioè lo tengo a 28, giusto che mi levi quello che l'afa.
0: Sì, forse 28 è anche un po', troppo.
1: Un po' troppo.
0: Cioè, nel senso, 25, 26.
1: 25 è freddo. Ci sono 10 gradi di più fuori. Dai, allora, ciao Radio Company, sono Francesca. Io il condizionatore lo vorrei sempre acceso. Mentre mio marito no. E quindi vedi che anche qua.
0: Si sta ribaltando la situazione. Hai capito? Perché una volta erano i maschi che avevano sempre caldo.
1: Eh certo.
0: Stanno cambiando le cose.
1: Eh certo. D'estate, due punti. Separati in casa, io nella parte calda, lui con il clima a palla. Ciao, belli e simpatici, Chiara di Mestre. Ciao
0: Chiara.
1: Ciao ragazzi, anche da noi c'è questa cosa. Io donna non lo voglio, preferisco le finestre aperte perché mi sembra di dover respirare la stessa aria. Ma hai anche ragione, ma se ci sono 35 gradi, santo Dio, io voglio dormire la notte, non sudare, cioè non diventare un prosciuttone, capito?
0: Il prosciutto che suda?
1: Mamma mia, dai. A casa nostra è obbligatorio accendere il climatizzatore saldando 8 ore al giorno, quando torno deve essere fresco. Ok. E poi sì, anch'io la moglie rompe le palle per il clima e poi si litiga per la temperatura più che altro.
0: Ah, ok.
1: Ok, sentiamo.
2: Buongiorno Radio Company, sono Filippo. Casa mia, sì, a me piace il fresco, però quando arrivo a casa lo spengo. E invece la mia dolce metà si dorme solo col clima, se no si litiga. Quindi io dormo in divano e lei in camera.
1: Cioè arriva l'estate, è una tragedia. Mi ha scritto Pietro, 25 fa freddo, vai mora.
0: Guarda, scusami, te lo appoggio.
1: Ma se in estate fuori ci sono 35 gradi, in casa 10 gradi di meno, fa caldo. È come se tu d'inverno fuori ce ne sono. No, avete ragione. sì, potrebbe essere, però col freddo io lo sento di più. Non
0: no,
1: lo so.
0: Tranquillo, perché poi d'inverno è 0 gradi fuori. E tu a quanto lo metti? A 20 dentro?
1: No, sì, una ventina di gradi, è vero.
0: Sono 20 gradi, quindi se fuori è 35 d'estate, lo devi mettere a 15.
1: Quindi
0: ti caghi addosso.
3: Ciao ragazzi, a casa mia è esattamente l'opposto, cioè io donna d'inverno ho sempre caldo e non voglio il riscaldamento acceso, e invece il mio compagno è un freddoloso e quindi c'è sempre da discutere perché bisogna avere in camera un tot di gradi e io crepo dal caldo, sono io che scaldo i suoi piedi gelati. D'estate stessa cosa, io ho sempre caldo e quindi devo avere il condizionatore acceso H7 su 7. Lui invece, ma no, che fa freddo, che c'è corrente, chiudi, spegni. Insomma,
1: c'è neanche riscaldamento.
3: Io sono l'uomo di casa. Ciao, buon pomeriggio.
1: C'è neanche riscaldamento.
0: No, comunque è meglio un piede gelato che un gelato nel piede. Cioè, me la ricordavo diversa, sì, però l'ho fatta così stavolta.

0: Maledetto me, fulminacci, e ora altri 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Parliamo di economia. Il governatore della Banca d'Italia, Panetta, avverte che l'economia italiana rischia stagnazione o contrazione nei prossimi mesi a causa delle tensioni internazionali e della crisi tedesca. Nel 25 il PIL è cresciuto solo dello 0,5%, secondo Panetta, però l'intelligenza artificiale potrebbe aumentare la produttività fino a oltre l'1% all'anno se adottata rapidamente dalle imprese. L'IA creerà nuovi lavori, ma potrebbe anche aumentare le diseguaglianze senza adeguata formazione, dice. Per questo Banca Italia ritiene fondamentale il sostegno pubblico soprattutto alle piccole e medie imprese e poi ai giovani. A voi.
2: Arrivano i consigli per gli acquisti.
3: Rotti si nasce. Rotti si nasce. Simpatici si diventa. Su Radio Company. Su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
6: Sì!
5: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
7: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: siamo a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
2: Ma lo sai che da Euronic Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronic Stufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronic, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.

0: Rocco Hunt, la più bella del mondo, qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Stiamo per chiudere la mezz'oretta dedicata alle amiche e agli amici che ci stanno ascoltando. Oggi vi abbiamo chiesto semplicemente, ma anche a casa vostra il condizionatore è assolutamente proibito?
1: È un tabù, comunque è un fonte tabù di discussione, diciamo. Allora, ciao, sono Francesca. Noi a casa abbiamo risolto con il raffrescamento a pavimento con deumidificatore. Beh, tanta roba.
0: Vabbè,
1: tanta
0: grazie.
1: Roba. Cioè, io non, cioè, ho saputo abbastanza recentemente che esiste questo sistema anche, cioè di raffrescare tramite, cioè, raffrescamento a pavimento. E chi lo usa mi dice che è veramente tanta roba. Però devi avercelo.
0: Io sapevo che, cioè, i nostri ascoltatori sono tutti borghesi, quindi, cioè, nel senso, gente che ha le solde.
1: No, in realtà è uno di noi qui in radio che ce l'ha a casa.
0: Ah, sì, è vero, sì. L'hai detto prima, microfoni spenti.
1: Allora, ciao compagno, il mio compagno non era abituato al climatizzatore, sosteneva che di notte facesse male. Non ha tutti i torti.
0: Sì.
1: Non ha tutti i torti.
0: Dipende da dove è posizionato.
1: Sì. E quindi si doveva morire di caldo finché si dormiva. Abbiamo trovato un compromesso, per fortuna, però non ci dice quale.
0: Infatti,
1: cioè, non lo so.
0: Probabilmente è accenderlo e poi spegnerlo una volta che si va a dormire.
1: Sì, ti devi svegliare 10 volte a notte, vai lì,
0: lo
1: svegli,
0: accendi,
1: vai,
0: esatto.
1: Fai. Allora, ciao. Chi è che ha un... No, sento un telefono.
0: No, non so, mio no.
1: Sì, sì. No, non il tuo. Allora, ciao, a casa mia non ho il climatizzatore, il pinguino, e sono stata io quest'anno a chiedere gentilmente di accenderlo, perché forse per il mio ragazzo sarei morta essiccata.
0: Bene.
1: Sono Roberto, io sono fortunato perché, abitando ai piedi dei colli euganei, non ho bisogno di climatizzatore, sono in una posizione che è sempre arieggiata e in caso usiamo il deumidificatore prima di andare a letto. È una bella soluzione, diciamo, se
0: che
1: c'è
0: poi
1: tanto
0: è una cosa che dicevi anche tu una volta e ti vantavi anche, dicevi no, ma io di notte dormo con le finestre aperte,
1: non
0: è un
1: capito.
0: Problema.
1: Funziona così a casa mia, è vero. Cioè, si sta veramente bene, però ci sono quei 10, 15, 20 giorni all'anno dove effettivamente il caldo diventa insopportabile, quindi tac, accendi.
0: Sì, sì,
1: per
0: no,
1: 20 giorni
0: quando dormi,
1: accendi.
0: Quando dormi, dai, con le finestre aperte, cioè, ci sono i ladri, lo sanno, ogni tanto dormono anche proprio tra te, dormono, cioè, te li trovi vicino, vengono lì a dormire.
1: Vabbè, dai, 17:03, grazie per i vostri messaggi.
2: Radio Company Time.

0: disco di Avicii qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Tra poco torniamo e parleremo dello stupidotto della settimana. Sei contento?
1: L'imbecille della settimana, come lo chiamavo io una volta.
0: Facevi avevi questa rubrica qua apposta.
1: Una rubrica, sì, l'imbecille della settimana.
0: Molto bene, dovremmo ripristinarla, ce ne sono tanti.
1: È a disposizione.
0: Tra poco.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot. Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Ehi Paola!
3: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
2: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
3: Ah sì?
2: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
4: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
5: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
6: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
7: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
8: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
7: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
9: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
10: Radio Company Summer Tour 2026.
11: Il tuo evento e la nostra passione
12: per un'estate perfetta. Perfetta.

0: Bruno Mars qui a Radio Company, in Brutti ma simpatici, ancora buon pomeriggio da Pietro, da Stefano Ferrari, da Jimbo che si occupa della regia. Adesso parliamo invece dell'imbecille della settimana.
1: Un po' sì, dai, poverino. Allora, tutto succede in provincia di Torino perché c'è insomma delle telecamere che riprendono un signore che sta danneggiando tre automobili. Ok. Sta danneggiando tre automobili, praticamente una la striscia e un'altra insomma fa le stesse, fino a una di queste tre buca le gombe.
0: Ah, ok.
1: Cioè, quindi sono
0: vandalismo.
1: Ok, cose che purtroppo succedono, accadono, ma qui la situazione è un po' differente. Allora, intanto l'età del signore. Questo signore ha 78 anni.
0: 78?
1: Sì,
0: diciamo. Magari un po' di Teresa, non so.
1: No, in realtà no. Una di queste tre auto di chi era? Dell'ex moglie.
0: Ah, okay.
1: Con la quale insomma c'aveva ancora un po' di astio, insomma era un po' era ancora un po' arrabbiato.
0: Si erano separati da poco, cioè quando lui aveva 40 anni praticamente.
1: Sembra ieri.
0: Sì, va.
1: Va bene. Come fanno a riconoscerlo questo qui?
0: No, intanto come ha fatto a...
1: Adesso ti spiego, perché le telecamere riprendono sì una persona che sta danneggiando tre autovetture, perché dice, le becco tutte e tre, così perlomeno insomma...
0: Ci sono sicuro?
1: No, che così non desto troppi sospetti.
0: Ah,
1: capito?
0: Ok,
1: cioè, se le fai tutte e tre...
0: Per depistare le indagini.
1: Esattamente, quindi le telecamere lo riprendono, ma lui ha volto coperto in quel momento. Ha un sacchetto di carta in testa.
0: Quello del pane.
1: sì, quello del pane.
0: Ok.
1: Cosa fa? Mentre sta strisciando una di queste tre macchine, il sacchetto gli cade. Sì, perché inclinato in avanti,
0: si è chinato.
1: Il sacchetto fa così,
0: okay.
1: Scende giù, cade e tac tac, volto scoperto.
0: Ah, okay.
1: E l'ha beccato subito.
0: Ma quindi aveva fatto anche i buchi per gli occhi.
1: Sì,
0: avrei voluto vederlo.
1: Ti giuro. Vabbè, dai, stai a letto, amico mio, la prossima volta. Radio

0: Benson Boone. E adesso altri 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Grazie per la linea, l'abbiamo detto all'inizio, 45 milioni di auto sulle strade per le vacanze in questo ponte. Situazione tornata regolare al Brennero dopo le lunghe code di questa mattina per l'anticipo delle partenze verso l'Italia. Domani le limitazioni al traffico sulla 22 verso nord per una manifestazione ambientalista in Austria. Previsti stop ai mezzi pesanti e poi anche alle auto da Vipiteno verso il confine. Possibili disagi e deviazioni per chi viaggia verso il Brennero. Attenzione anche alla 23 Udine Tervisio, chiusa nella notte fra l'1 e il 2 giugno tra Gemona, Osoppo e Carnia per lavori di manutenzione. Linea a voi.
2: Grazie a Vittorio Ferro. Adesso andiamo a maggio del 2017, periodo in cui uscì il secondo singolo estratto dal fortunato album Fenomeno di Fabri Fibra, triplo disco di platino in Italia, prodotto da Mace in collaborazione con Dardust. Vede il featuring dei The Giornalisti, ovviamente con la voce di Tommaso Paradiso. Sentiamo allora Fabri Fibra, questa è Pamplona. Radio.

0: fibra dei giornalisti Pamplona. E tra poco invece torna anche Cervelli in fuga con 100 euro. È venerdì,
1: è venerdì.
0: Ci sta, 100 euro di buoni carburante San Marco Petroli da vincere tra poco.
2: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Sport. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.

0: Downtown, Macklemore e Royal USA. Adesso attenzione, arriva Cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Eccellente, eccellente, 100 euro questa sera da vincere. 100 euro di buoni carburanti San Marco Petroli.
2: San Marco Petroli che ovviamente ci e vi ricorda la F101, la benzina speciale di SMP con oltre 100 ottani che fa sì che il motore risponda meglio, che la guida cambi, che il piacere aumenti. Il claim è F101. Vedi che questo non lo sai.
0: Non lo so questo.
2: La senti?
0: La senti?
2: La senti?
0: La senti?
2: La, quindi la senti?
0: La senti?
2: La senti? La
0: scegli? Chevrolet.
2: La scegli?
0: La scegli?
2: La scegli? La senti? La scegli?
0: Adesso me la ricordo.
2: Sì.
0: Vedrai.
2: Ci proviamo lunedì.
0: Va bene, allora, l'ultima categoria di questa settimana, l'unica rimasta, è intelligenza artificiale.
2: Yeah.
0: Scrivetecela via WhatsApp al 333-2688-688 perché questa categoria potrebbe farvi vincere 100 euro di buoni carburanti San Marco Petroli, che quindi, insomma, fanno anche comodo. Fine settimana, tanto non arriva subito.
2: No.
0: Facciamo un altro fine settimana. Va bene, allora, intelligenza artificiale 333-2688-688, vi aspettiamo, amici.

0: brutti ma simpatici. Adesso cervelli in fuga, seconda parte, intelligenza artificiale, 100 euro forse, poi vediamo. Intanto c'è Laura con noi al telefono.
1: Come sei preciso?
0: Ciao Laura, buonasera.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao. Sei a lavoro? Visto che ci hanno detto che lavori in un supermercato. No.
2: Sì, sì, oggi riposo.
0: Oggi riposo.
1: Che cosa fai al supermercato?
2: Cassiera e anche scaffalista.
1: Ah, ok, tutte e due.
0: Va bene, va bene.
1: Bene, bene, bene. Allora,
0: dai.
1: Si gioca

0: risposta giusta, 100 euro. Se mi dai la risposta sbagliata, io ti rifaccio la domanda,
1: okay.
0: ti do le due alternative mancanti e ti do ancora una volta il via al tempo. Lì hai 10 secondi, se indovini 50 euro, se non indovini finisce qua. Speriamo proprio di no. Sei pronta?
1: Va bene, pronta.
0: E allora possiamo andare con la domanda della categoria intelligenza artificiale. Mm. La domanda è questa. Come si chiama il test ideato nel 1950 per determinare se una macchina è in grado di esibire un comportamento intelligente? A. Test di Lovelace. B. Metodo ARC. C. Test di Turing. Via con il tempo.
1: La C.
0: La C? Il test di Turing?
2: La C.
0: La accendiamo?
2: Sì. La C.
0: La accendiamo?
2: È C.
0: La leoniamo?
2: Sì.
0: È quella giusta.
2: È quella giusta.
0: Hai sparato,
1: sì.
0: Hai sparato a caso?
1: Ho sparato a caso.
2: Va bene, dai, fortuna
0: hai
2: di fatto
0: stato benissimo,
2: serve,
0: hai fatto benissimo.
2: Brava Laura.
1: Grazie.
2: Bravissima, ti mandiamo a casa due buoni carburante da 50, ovviamente San Marco Petroli, per un totale di 100 euro, sono buoni che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP
0: e affiliati.
2: Ciao Laura, buon weekend.
1: Grazie.
2: Brava,
1: ciao. Grazie.
3: Ultima Simpatici e San Marco Petroli hanno presentato

0: Smith, Drive Safe. In questa canzone riesci anche a sentire vai piano papà,
1: esatto,
0: a un certo punto pensa
1: sì.
0: A noi, no?
1: Sì,
0: va bene. Adesso ci sono gli ultimi 30 secondi con Vittorio Ferro.
2: Chiudiamo, grazie per la linea, chiudiamo con lo sport, perché Sepp Kuss ha vinto il tappone dolomitico del Giro d'Italia davanti ad Eric G e Giulio Ciccone, nuova maglia azzurra.

0: In classifica Vingegaard resta leader, mentre Henley sale al terzo posto. Domani inizia il Giro Donne da Cesenatico per arrivare alla Venna, 139 km di pianura e una volata finale da vedere. Ancora per lo sport, basket, stasera al Pala Leonessa parte la semifinale scudetto tra Brescia, Olimpia e Milano. Infine il MotoGP al Mugello, il miglior tempo per Fabio Di Giannantonio oggi pomeriggio davanti a Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini, con il sorprendente ritorno di Marc Marquez subito sesto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it, scarica l'app.
1: Grazie a Vittorio Ferro, buon weekend.
2: Su Radio Company, rotti ma simpatici. Spot.
3: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
4: Sì!
3: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
9: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: Hey! Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
11: Cioè?
10: Se acquisti tre prodotti per un importo totale di almeno 499,99 euro, il terzo meno caro lo paghi la metà.
11: Ah, e per il pagamento?
10: Nessun problema. Scegli la tua rata e paghi da dicembre.
11: E allora corro da Euronics Tufano.
10: Ma sbrigati! Gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
12: Euronics, un mondo più avanti.

0: Maggiana, Maggiana, siamo arrivati alla fine.
1: Esatto,
0: alla fine con Maggiana,
1: esatto,
0: e Sabrina Carpenter, e Bring Your Love è l'ultimo pezzo della puntata di oggi di Brutti ma Simpatici.
1: Esatto, grazie a Stefano Ferrari,
0: grazie a Pietro,
1: grazie a Jimbo, e adesso invece arriva Stefano Conte. Ciao, buon weekend.
2: Radio Company Time.
1: Ciao.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova. Spot.
4: Inizio conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: Gaia con Bossa Nostra, lo state già facendo, lo so, c'è quel clima un po' estivo. Clima estivo che ci accompagna, perché a differenza degli altri giorni, io non so come sia sulle vostre zone in Italia, però qua sopra le nostre teste, sopra la radio, dopo ieri sera che c'è stato temporalino. Si fa per dire, ormai non ci sono più temporalini, arrivano tempeste, diciamo l'aria è un po' più fresca e quindi forse è anche accettabile oggi con il vetro abbassato, la musica di Radio Company, il suono di Tutti in List, ci sta. Attenzione, perché poi oggi puntata ricca, nel senso che iniziamo alle 18 e finiamo alle 21 per Tutti in List.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
0: Oggi.
1: Ma qui siamo tutti in lista. Radio Company e Stefano Conte, la sera è Tutti in Lista.
0: Sì, perché stasera abbiamo mandato praticamente un attimo in ferie Igor Pezzi, in realtà no, è cambiato un po' il nostro palinsesto serale, però l'appuntamento di Tutti in Lista, ve lo dico già, preparatevi, sarà dalle 18 fino alle 21, staremo insieme, quindi vi accompagnerò io alle porte della serata del weekend, che bello, fino alle porte di questo mega ponte, per quelli che hanno l'opportunità di farlo, perché io come al solito, secondo me, mi rivolgo a tutti quelli che invece sono come noi, cioè restano stoici sul pezzo, non si muovono, sono qui, hanno avuto una giornata comunque di quelle impegnative, c'è chi ne ha approfittato per fare dello sport, chi ha già finito di lavorare, chi si sta muovendo in macchina come sempre con Radio Company in sottofondo. Questo è l'appuntamento di Tutti in Lista. Stefano Conte, c'è Gianluca Pacini in regia.
2: Ciao,
0: che
2: cuoricino.
0: Salutiamo, siamo pronti anche oggi con un argomento che lancerò fra poco pochissimo, e abbiamo anche tanta musica da ascoltare. Dopo Gaia c'è Paul Russell, High Maintenance.

E allora salutiamo anche chi come Elida Ilir sono in direzione Croazia, fine settimana lunghissimo, vi invidiamo, ve lo dico, vi invidiamo molto Elida Ilir, che possiate insomma godere ovviamente di questo fine settimana che nel migliore dei modi, sempre con la musica di Radio Company in sottofondo e sempre con le domande, visto che anche oggi, pur essendo il 29 di maggio, noi non ci fermiamo, cioè c'è comunque il venerdì e c'è comunque l'argomento. Per chi non conosce Tutti in Lista, dove siete voi protagonisti? Perché noi lanciamo come sempre il tema, ma su questo argomento siete voi a dire la vostra con le note vocali, come sempre abbassate il volume della radio, belli veloci, una nota vocale per dirci che cosa ne pensate o per chiamarvi in causa come in questo caso, o scritte se volete, sempre al 333 2688 688. Da dove partiamo? Da una notizia che arriva dalla Florida, o Florida, che dir si voglia, e che sembra uscita da una commedia. Infatti, Kathleen, 36 anni, viene fermata dalla polizia durante un normale controllo con l'uso del cellulare alla guida. L'agente praticamente dice: l'ho vista usare il telefono con la mano destra mentre guidava. Kathleen lo guarda e gli mostra il braccio destro, che non c'è. Non c'è, non è... cioè lei non c'è, non esiste, è nata senza, ce l'ha amputato sopra il gomito da sempre. La gente non si scompone, anzi insiste, e alla fine le chiede pure di guidare davanti, di non aver usato il cellulare, perché che cosa pensa? Dice: ma come fa a guidare? Perché lei ha un'automobile speciale con un volante tutto particolare, con dei sistemi che le permettono comunque di guidare in regola, pur non avendo il braccio destro. Alla fine il video della bodycam finisce sui social, fa milioni di visualizzazioni. Alla fine la multa le viene comunque, diciamo, prima data e poi ritirata, con la motivazione mancanza di prove. Kathleen ha commentato: non potevano trovare una spiegazione migliore, lo sapevano già dall'inizio. E noi aggiungiamo allora questa dichiarazione, la domanda di stasera: vogliamo sapere qual è la multa più assurda che avete ricevuto e quella che ancora oggi non vi capacitate di aver preso. Cioè quella che dite: ma porca miseria, com'è successo che mi abbiate dato una multa del genere? Ripeto, qual è la multa più assurda che avete ricevuto e quella che ancora oggi non vi capacitate di aver preso? Messaggi vocali, messaggi scritti, raccontateci quelle che secondo voi sono state assurde o che magari avete contestato, come nel caso di Kathleen, che per ovvi motivi aveva ragione, perché ha detto: ragazzi, sono senza braccio, come faccio ad utilizzare il cellulare? Mi sembra impossibile, per quanto possa aver insistito il poliziotto. Ormai il video è virale, ve lo dico già. 333 2688 688, per raccontarci la vostra disavventura. Noi abbiamo ATB con Topic, A7S, Your Love.

0: perché di queste contravvenzioni, di queste multe che sono, perché sono arrivate, perché ve le hanno date, qual era la giustificazione, visto che in questo caso Kathleen dalla Florida ovviamente non poteva usare per ovvi motivi il cellulare e nemmeno tenerlo in mano. Sentiamo chi c'è in lista con noi subito in apertura, dai.
1: Ciao company, allora io ti dico una cosa. Sì. Una decina d'anni fa ero responsabile di un'azienda. Sì. Ed è venuto il titolare a dirmi di fargli una lettera di richiamo a un ragazzo perché parlava troppo. Il grosso problema è che il ragazzo era sordo muto. Vi dico solo questo, pensate che deficiente che poteva essere il titolare. Ciao company.
0: Hai cambiato ditta, immagino. Ci fermiamo, ritorniamo fra poco con Tutti in Lista.
2: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
4: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
5: C come Company, C come C Radio.

0: Lynn, che è stata fermata dalla polizia dello Utah e sembra che insomma l'abbiano accusata di guidare con il cellulare in mano. Peccato che lei non avesse il braccio destro e quindi insomma poi la multa è stata tolta. Da lì, da questo racconto surreale che è diventato virale ovviamente perché la bodycam del poliziotto ha ripreso tutta la scena e poi c'erano altri che avevano ripreso la scena, è diventato immediatamente virale. Vi abbiamo girato la domanda stasera per tutti in lista: qual è la multa più assurda che vi è capitato di aver ricevuto, o qual è quella che ancora oggi non vi capacitate di aver preso, cioè quella che dite ma come cavolo ho fatto a prendere questa multa? Sentiamo chi c'è in lista.
1: La multa più assurda che abbia mai preso mia madre è aver ricevuto una multa che correva troppo a Roma e non essersi mai spostata in vita sua dal Veneto. E la dice lunga.
0: Però, cioè brava, brava, senza essersi spostata dal Veneto, una maga. Più che una madre, una maga veramente. E là però bisogna scoprire, cioè alla fine non l'avete pagata, immagino, ma soprattutto mi chiedo come fare a dimostrare che non si è spostata dal Veneto, perché poi diventa complicato dimostrare che tu se non hai la patente è facilissimo, dici guarda non ha mai guidato, non ha, ma là devi dimostrare che tua madre era in un'altra zona d'Italia, perché sennò loro insistono, ma guardi che lei era a Roma. 333 2688 688 per le vostre di multe assurde. Noi abbiamo anche Clara e San Giovanni, il nuovo singolo si chiama Le ragazze.

0: possiamo condividere, eh? Clara insieme a San Giovanni, che tra l'altro hanno girato anche un video molto molto carino. Vedevo l'altro giorno la preparazione accanto alla piscina con ovviamente Clara e anche San Giovanni, belli rilassati. Allora, si è risolto con uno scontrino della farmacia di un paese qui a Belluno con data e ora scritta. Sì, perché là lo scontrino fa fede, non l'abbiamo pagata. Sto parlando della multa di Roma. A proposito di multe in zone, in luoghi dove non ci siete mai stati, ho preso una multa a Napoli per non aver pagato il casello autostradale con scooter. Abito a Trieste. Ho scritto chiedendo la prova che fosse la mia targa. Si sono scusati per l'errore. Ciao Manuela. Beh, immagino, anche perché con lo scooter da Trieste a Napoli la vedo un po' difficile. Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Ciao, la multa più assurda che ho ricevuto è stata quella dall'ispettorato del lavoro. Beh, per un controllo fattomi. L'ho contestata, è andata davanti all'ispettorato di Venezia, la quale me l'ha annullata dicendo che non c'erano i requisiti. Okay. Praticamente lei me l'aveva fatta per niente. Fra le altre cose, fra gli 8 punti che lei mi aveva detto, 5 non li hanno menzionati. E il mio commercialista mi ha detto: non li ha menzionati perché tu la potevi denunciare per abuso d'ufficio. Quindi... Io purtroppo non l'ho fatto perché ho ascoltato i miei genitori, me ne pento tuttora. Perché questa era proprio una puttanaccia. Tra le altre cose, è venuta in una settimana successiva, è venuta altre 3 volte dicendo che veniva perché il mio commercialista non le aveva mandato le carte, non l'aveva sentito, quando sapeva benissimo invece che il mio commercialista era in ferie e gliela avevano già detto. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Ma questa, scusa, questa ce l'aveva con lei, questa ce l'aveva presa di mira e magari voleva in questo modo intimorirla, diciamo che non c'è riuscita perché è andata male. Questa ce l'aveva con lei. C'è Aris Ur con Arthur Becker, Queen of Chinatown.

0: di multe che vi sembrano ancora oggi assurde per averle prese, ma spiegateci anche magari il perché le avete prese, qual era. Perché questa mi sembra un po', non lo so, mi sa di uno che vuol fare lo sbrone, come direbbe quello della Ferrari, perché dice: all'epoca non fui l'unico a prendere in motorino la multa per tentato decollo in pista non autorizzata. Questa mi sembra un po' da quindi. Allora, ciao Conte, cioè, sinceramente non ho mai preso una multa in 25 anni, perché ci sono anche amiche, pensa, che non hanno mai preso una multa. E poi c'è qualcuno che scrive: vuoi mettere 3.339,69 euro di multa per aver fatto la pipì in mezzo al nulla? Ma dai! Però qua a sto punto, cioè, potevi scriverci qual è stata la motivazione, soprattutto cos'è questo nulla, perché c'è nulla e nulla, e magari uno controlla e verifica. E soprattutto, se l'hai presa all'estero, capisco, perché ci sono delle zone dove sono appostati anche in mezzo al nulla e vengono a multarti, te lo dico per esperienza. Ci fermiamo un istante, ritorniamo fra poco di nuovo insieme con Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: pezzo che insomma abbiamo riascoltato. Continuano ad arrivare i vostri messaggi scritti e vocali. Siamo partiti dal caso di Kathleen in Florida, fermata dalla polizia stradale, che le hanno contestato una multa dicendo lei stava chiacchierando al cellulare. Peccato che Kathleen ha mostrato il braccio destro dicendo: guardi, mi piacerebbe moltissimo parlare col cellulare, ma come vede sono senza il braccio. Non avendolo, ovviamente le hanno revocato la multa. Ma intanto il video ha fatto il giro del mondo dicendo: beh, forse se ne potevano accorgere immediatamente che la multa era un po' inventata. Da qui abbiamo chiesto a tutti gli amici di Tutti in Lista: qual è la multa più assurda che avete mai ricevuto e quella che ancora oggi non vi capacitate di aver preso? Al 333-2688-688 c'è qualcuno che ci ha mandato un...
1: Ciao Conte. Ciao. Allora, questa non è una multa che ho preso io, l'ho preso un mio amico.
0: Sì.
1: E non è neanche strano che l'abbia presa, nel senso che stava impennando con lo scooter, quindi ci sta. La parte bella e quella che fa più sorridere è nel verbale cosa c'era scritto. Perché il vigile ha scritto tentato decollo.
0: È il secondo che dice che era tentato decollo in pista, quindi evidentemente è una frase che scrivono spesso i vigili, perché non possono descrivere diversamente l'impennata della moto. Io abito a Padova, ho preso una multa di eccesso di velocità in autostrada Imperia, non ci sono mai stato, e lo stesso giorno uguale multa in autostrada Frosinone, che diventava difficile anche per l'eventuale multato di Imperia, che poi fosse anche a Frosinone, quindi è stato sicuramente un caso di tripla targa. Ha fatto denuncia e non ho pagato mai nulla. Bene, questo insomma è un caso che si è risolto bene. Abbiamo Joel Corry con Ra Devotion, eccolo qui.

0: Dopo la Florida, le nostre strade. Parla. Sentiamo chi c'è in lista. A proposito,
1: la multa più assurda che ho preso io, ma assurda la dico perché potevano prendere, buttarmi dentro e buttare via le chiavi. Okay, è quando ho superato agli 80 all'ora in doppia linea continua una macchina dei carabinieri precedendo da una sfanalata, e qualcuno poi ha avuto compassione di me.
0: Beh, dai, ti è andata bene in questo caso. Multa meritata, però rendersi anche conto del fatto che comunque magari avevi fatto la cavolata, e quindi sono stati magnanimi in quel senso là, non hanno esagerato, non hanno infierito. C'è Olly Mars con Florida, c'è Troublemaker.

0: Mentre noi stiamo parlando, insomma, di multe, allora verbali improbabili, insomma, sentiamo come continua questa nostra storia oggi pomeriggio.
1: Ciao company.
0: Ciao.
1: Una multa che non dimenticherò mai. Stavo tornando a casa da Sottomarina, questo è accaduto parecchi anni fa.
0: Sì.
1: Ad un semaforo scatta l'arancione. Ho visto che non facevo in tempo a fermarmi perché avevo notato dallo specchietto retrovisore che avevo un'auto proprio incollata al posteriore. Accelero, poco più avanti paletta di carabinieri, fermano me e anche l'auto che praticamente stava dietro. Mi stanno contestando la multa e che io gli rispondo: guardate che non ho potuto frenare perché ho visto dallo specchietto che avevo un'auto molto vicino a me.
0: Dietro.
1: E la loro risposta è stata la seguente: a noi non interessa, doveva inchiodare e al limite farsi tamponare.
0: Cioè, allora, al di là del fatto che comunque uno è meglio che ti abbiano dato la multa che farsi tamponare, perché poi il tamponamento comporta una serie. Ma secondo me è stata una risposta sbrigativa perché voleva non

0: Summer Funk, Francesco Gabbani che è ritornato con questo pezzo che sta funzionando e piace molto. Sentiamo, a proposito di contravvenzioni, addirittura qua una doppia storia, cioè una doppia storia di contravvenzioni. Sentiamo.
1: Allora, 1997, eravamo in Slovacchia con il camper e in realtà è stata una multa, no, proprio definita così, multa no, perché noi abbiamo sbagliato una svolta, siamo finiti in questo paesino, c'era questa enorme piazza con un parcheggio e la persona che guidava è entrata nel parcheggio per girarsi, in quella è comparsa questa macchina della polizia, erano le 11 di sera, non c'era nessuno, questo è un altro particolare, e ci chiedono i documenti, ci danno il passaporto, all'epoca appunto c'era ancora la chiusura del frontiere, siamo nel 97, c'era il controllo. Si tengono i documenti e ci dicono che lui era entrato dalla parte sbagliata del parcheggio. E noi gli abbiamo detto: ok, fatemi la multa. E loro: multa no. Ah. E noi: se ho violato qualcosa. In realtà non c'erano cartelli, no, non c'era niente, era una balla. E multa no, multa no. Insomma, ce la siamo cavata con 50.000 lire all'epoca.
0: Sì,
1: ci hanno ridato i documenti e siamo andati via.
0: Certo.
1: Questa era quella più assurda. E un'altra invece, che per carità, tecnicamente avevano ragione. Avevamo tutti i bigliettini del parcheggio sul cruscotto, pagati i biglietti di parcheggio per 11 ore in una manifestazione in cui uscivamo di volta in volta perché più di 3 ore non prendeva la macchinetta e l'ultimo biglietto finiva alle 7.58 di sera, alle 8 il parcheggio era gratuito, ci hanno fatto la multa alle 7.59, quindi per carità, vero, un biglietto scaduto, però un pochino carogne. Buona serata,
0: la aspettavano. Allora, la prima è una ovvia storia di multe straniere. Ne potrei elencare un centinaio a proposito di contravvenzioni all'estero dove non si accordano sul fatto di fare la multa, ma dove sei tu che versi un obolo e ti lasciano andare. Guarda, mi ricordo anche in tempi non sospetti, quando trasmettevo ancora all'estero, che mi fermavano e volevano le t-shirt dell'emittente per lasciarti andare. C'era un sistema prima che si separa, lo so che sembra, gli regalavi la t-shirt e ti lasciavano andare, volevano semplicemente

0: semplicemente la t-shirt della radio piuttosto che dei soldi. E ci sono invece altri casi dove, a proposito di multe assurde e contravvenzioni, a me l'hanno fatta peggio, perché mi hanno dato la contravvenzione, sì, giusta, sì, quello che vuoi, però in zona industriale a luna di notte. Ah, vabbè, ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo di nuovo insieme.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
6: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
7: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
8: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Serve dire che è ancora la colonna sonora di Il Diavolo Veste Prada 2? Eh? No, ormai lo sapete, l'avete visto il film? Eh? L'avete non visto? Lady Gaga con Ducci, Runaway, Rick Astley, Never Gonna Give You Up, brano del passato, brano del presente, per tutti in lista. Stiamo parlando delle vostre contravvenzioni, quelle che ancora adesso non vi capacitate di aver preso, come Kathleen che dice: la vedo difficile che ero col cellulare in mano, non ho il braccio destro. Sentiamo chi c'è in lista con me.
1: Ciao Radio Company, sono Valentina, ho ricevuto una multa poco tempo fa dove per verbale c'era scritto che non avevo messo il disco orario,
0: male.
1: Il tipo di macchina era sbagliato,
0: male.
1: Ma la paga era giusta, dovevo trovarmi a Genova, ma non sono di Genova.
0: Peccato! È bella Genova ogni tanto, soprattutto in questa stagione. No, stiamo scherzando, però ci sono spesso questi errori dettati magari anche semplicemente da una lettera sbagliata rispetto ad un'altra. Controlliamo l'ora, le 19 e un minuto.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News. Bentrovati, l'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma più di recente lo slancio si è attenuato, a dirlo il governatore di Banca Italia Panetta nella sua relazione annuale, sottolineando il rischio che l'inflazione arrivi al 6%. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione di più 0,4% sul mese e del 3,2% su base annua. L'inflazione acquisita per il 2026 sale quindi al 2,6%, è quanto rileva l'Istat nelle sue stime preliminari. Disagi per lo sciopero generale di 24 ore indetto da alcune sigle sindacali di base, coinvolti trasporti, sanità, scuola, treni fermi fino alle 21. Tra le rivendicazioni, i salari bassi, la precarietà e le risorse pubbliche dirottate verso il riarmo. Le borse europee caute, Francoforte e Parigi chiudono sostanzialmente in parità, Milano segna invece più 0,4%, in attesa di una possibile intesa Stati Uniti-Iran, oggi in calo il prezzo del petrolio, il Brent scivola a $90 al barile. È tutto, a più tardi.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419, o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
7: Cioè?
8: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99 euro, il terzo meno caro lo paghi la metà.
7: Ah, e per il pagamento?
8: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
7: E allora corro da Euronics Tufano.
8: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
9: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Euronics, un mondo più avanti.
9: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

0: domenica.
1: Papà, buona domenica. Eccolo qua, Saif, ritornato nella nostra serata in questo 29 di maggio 2026. Come sta andando? Tutto bene? Siete insieme a me, Stefano Conte, questo è Tutto in Lista. Oggi si va avanti fino alle 21. Abbiamo però tutti i nostri appuntamenti e poi ci saranno anche delle curiosità, delle notizie per continuare la nostra serata insieme. Adesso avete l'opportunità e l'occasione di scegliere fra tre pezzi, pezzo A, pezzo B o pezzo C. Un numero come sempre, cioè il 333-2688-688 per inviarci le vostre preferenze, oppure la vostra scommessa di vittoria, perché c'è qualcuno che anche dice no, io punto su questa canzone qua perché sono sicuro che vincerà rispetto alle altre due. Pezzo A di stasera, Bonnie M in una versione tutta loro di No Woman No Cry.
2: No.
1: Sempre Anna dai capelli rossi ogni volta che sento i pezzo A di stasera. Pezzo B, Leah Rimes, Can't Fight the Moonlight.

rieccoci lunedì. I'll never leave you. Quale di queste tre volete sentire stasera? Lo decidete voi con le vostre preferenze, A, B o C. Iniziate a mandare i messaggi. Intanto ci ascoltiamo Bebe Rexha con Faithless, New Religion.

0: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai. L'Italia non ci va. Questo è. Ah, se ogni volta che ci ripenso, sarà il mio amore per la nazionale che ci vuoi fare. Sarò uno degli ultimi rimasti. C'è Shakira con Burna Boy, dai dai, che abbiamo appena sentito ed è stata appunto la nostra new track di stasera. Tutti in lista che non si ferma, perché fra pochissimo siamo di nuovo insieme e come ogni appuntamento che si rispetti per il venerdì, vediamo l'affinità, non lo so, ci sarà l'effetto, quale, lo scopriremo fra pochissimo, state lì.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31, info 0824 29 912.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Evento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

eccolo qua che l'abbiamo sentito in questa serata, mentre siamo pronti come sempre per tenervi compagnia e per arrivare al momento, diciamo, del fine settimana di questo venerdì, di questo 29 di maggio 2026, con l'effetto, eccolo qua. Quando c'è questa musica qua in sottofondo, lo sapete che arriviamo con l'effetto. Come funziona? Lo spiego per quelli che hanno acceso la radio solamente stasera. Noi ogni sera, dal lunedì al venerdì, intorno a quest'ora, intorno alle 19.35, andiamo a prendere spunto da internet, e quindi Instagram, Snapchat, TikTok, tutti i social network, che hanno un gioco veloce, simpatico, dove vengono date delle percentuali, dove vengono date delle risposte, dove vengono date delle risposte in base al segno zodiacale. Questi giochi intrattengono. La stessa cosa la facciamo noi ogni sera, però con l'effetto che diventa da effetto da social a effetto radiofonico. Il numero che avete a disposizione è sempre quello, cioè il 333-2688-688. Vi chiediamo degli elementi, delle cose per potervi dare una risposta. E come ogni fine settimana poteva mancare l'affinità erotica e quindi il trombametro del weekend? Assolutamente no. E quindi per partecipare, per avere una risposta su come andrà questo fine settimana, che tra l'altro è lungo per molti, quindi potrebbe essere sabato, domenica, lunedì, cioè calcola proprio fino alla fine del 2 di giugno, per partecipare ci mandate il vostro nome, nome del partner, segno zodiacale vostro, segno zodiacale del partner e da quanto tempo state insieme. Ripeto, vostro nome, nome del partner, segno zodiacale vostro, segno zodiacale del partner e da quanto tempo state insieme. Perché da quanto tempo state insieme? Perché se per esempio vi siete appena conosciuti oppure c'è qualcuno che desiderate conoscere, potete anche mettere ci conosciamo da zero, cioè potrebbe essere una persona con cui desiderate stare insieme e noi vi diciamo se sarà un weekend di fuoco oppure disastroso. Il numero lo conoscete a memoria, la musica ce l'abbiamo per poter raccogliere i primi amici, c'è Stardust con Music That's Better With You.

Ma abbiamo già pronte le prime risposte, che sono abbastanza, cioè, lapidarie, devo dire la verità, per i primi amici e amiche che ci hanno mandato il messaggio. C'è Elena e Giorgio, stanno insieme da 11 anni. Elena e Giorgio, abbiamo detto subito per cercare un attimo, Elena Scorpione, Giorgio Sagittario. La percentuale per loro è 86% per questo weekend. E che è? Weekend intenso, passionale, indimenticabile. Dopo 11 anni bruciano ancora. Poche parole, tanta sostanza. Quando si accendono si sente veramente, ragazzi. Quindi 86% per quanto riguarda. Ma se pensi che sia poco, cioè se pensi che sia ancora, andiamo oltre. Dania e Massimo, Leone Capricorno, 31 anni, 91%. Che è sto weekend qua? Storia d'amore, solidi, ancora caldissimi. Fuoco, il fuoco non si è spento. Lei si illumina, lui costruisce insieme, sono una roccia che arde alla greca. Questa è la risposta che dà la sentenza per quanto riguarda. Secondo me è acceso. O perché lo ha distribuito su più giorni, quindi dice fra sabato, domenica, lunedì e martedì, cioè uno deve. Cioè siamo partiti così subito, 86-91%. Vabbè, ci sono i The Colors con Rolling Stones in arrivo.

Rolling Stones, quindi per The Colors, mentre abbiamo Elisa e Federico. Elisa è il segno della Vergine, Federico è il segno del Cancro. Stanno da 15 anni insieme. Ricordo che se anche voi volete la previsione erotica per questo weekend, basta il vostro nome, nome del partner, segno zodiacale vostro, segno zodiacale del partner e da quanto tempo state insieme. Elisa e Federico al 333-2688-688, no perché mi dimentico. Elisa e Federico 54%, che non è altissimo, siamo partiti alla grande. Questo fine settimana si va sul classico, le stelle dicono che questo weekend per Elisa e Federico si godranno più il divano che l'avventura. C'è tanta complicità, ma l'energia questa settimana sembra orientata verso la leggerezza, una cena tranquilla, magari un film, niente fuochi d'artificio, ma tanta dolcezza silenziosa a volte va benissimo con questa percentuale. C'è Elvira, segno dell'acquario, Leonardo, segno dei gemelli, un anno e mezzo che stanno insieme. Si alza la percentuale, 83%. Weekend frizzante, imprevedibile e decisamente caldo. Che cosa prevede praticamente l'effetto per voi? Un weekend pieno di sorprese per Elvira e Leonardo, uno di quei fine settimana dove si parte senza programmi e si finisce a ridere alle 3 di notte. Ma ce la fai a fare le 3 di notte, secondo me, Leonardo? Non lo so. Vabbè,

0: I don't wanna go home. Metusa insieme a Erika Van Mill. C'è Monica e Nicola. Monica è del segno della rete, Nicola è del segno della vergine. Sono 19 anni che stanno insieme. La percentuale per quanto riguarda questo fine settimana siamo al 61%, ragazzi. Questo fine settimana le stelle frenano un po'. Settimana non particolarmente generosa con Monica e Nicola. Il weekend si preannuncia tranquillo, forse un po' pigro. Insieme certi sabati sera si finisce sul divano con una pizza e va benissimo così. L'intesa c'è, ma il fuoco stavolta preferisce restare brace. Magari la prossima settimana potrebbe funzionare. Ma andiamo a vedere un po' invece cosa dice per Nicola e Marina. Nicola Capricorno, Marina segno del Leone, 0 anni, quindi qua, come abbiamo detto, c'è qualcosa che potrebbe iniziare. E 92% world record fine settimana. Quando una storia, diciamo, sta per nascere, le stelle si mettono in fila per tifare. Questo weekend per Nicola e Marina si preannuncia elettrico. Tutto è ancora scoperta, ogni momento è nuovo, il cuore batte più forte del solito, le aspettative sono alte, le stelle dicono che non saranno deluse. Godetevelo fino all'ultima ora. Nicola e Martina, se Nicola si deve spingere sul piede dell'acceleratore, mi sembra che non ci siano dubbi. Giulia, segno del Cancro, e Lia, segno dell'Acquario, sono da 4 anni insieme. 71%. Si parte piano, ma sabato sera potrebbe ribaltare tutto quanto. Le stelle prevedono un venerdì tranquillo per Giulia ed Elia, forse qualche piccola tensione nell'aria, niente di grave. Ma attenzione, sabato sera qualcosa si accende, il weekend potrebbe chiudersi molto meglio di come è iniziato. Tenetevi pronti alla svolta. Con altro. C'è proprio una saetta segnalata per la svolta, quindi dovrebbe essere una saetta che porta bene, mettiamola così, per questo fine settimana. Si chiude qua al momento con gli effetti, con le affinità per il weekend. Noi ritorniamo fra pochissimo, perché Tutti in Lista stasera non si ferma. Va avanti.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e

0: competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
1: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
6: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Questo pezzo qua di Gordo? Non la sapete? È la prima volta che la sentite? No, evito, va bene, no. Visto che ormai l'abbiamo raccontata più e più e più volte, che lui ha già lanciato tutto un hype, un'aspettativa su questo pezzo, in realtà era stato lui stesso a creare questa aspettativa. Molto bravo, Gordo insieme a Rainer Zonnenfeld con Loco Loco, La Fortezza, To The Night. Brano del passato, brano del presente. Siamo arrivati in chiusura di Tutti in Lista? No, perché abbiamo ancora un'ora da stare insieme, quindi controlliamo loro. Le 20 in punto.
1: Radio Company Time.
2: Come si dice in spagnolo?
3: Bocadillo.
2: E in francese?
3: Colation.
2: In portoghese?
3: Longi.
2: Cinese?
3: Ciao, ci.
2: Vabbè, se non si era capito, snack.
3: Ciao amici, siamo Giuli Pego, Leo e DJM.
2: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
3: Dalle 11 alle 13.
2: Su Radio Company.
4: Radio Company Snack.

Bambina. Il nuovo singolo di Elettra Lamborghini, l'abbiamo ritrovato. Bam bam. Bambina fra Dai Dai e Bam Bam Bambina, insomma. Serata. Salve a tutto il popolo di Radio Company, vai che si continua anche in questa serata con Tutti in Lista, l'abbiamo detto, fino alle 21 siamo con voi e quindi dobbiamo rifare le presentazioni visto che abbiamo scavallato. Ce l'hai un nitrito visto che abbiamo scavallato? No. Con Stefano Conte e con Gianluca Pacini, il toscanaccio maledetto. Devo essere sincero che certe volte quando leggo certe notizie che stanno arrivando, perché appaiono in questo momento, sono notizie di cronaca appena riportate, per fortuna non è successo nulla di grave, però leggevo questo caso di Mazara del Vallo, scontro fra scuola, bus e auto, 19 feriti, 14 sono bambini, e fin qua uno dice vabbè, un incidente come altri, cioè purtroppo sono stati coinvolti dei bambini, per fortuna però i bambini non sono gravi, uno ha riportato una frattura scomposta, l'altro insomma un trauma, però sono sotto controllo. Quello che mi lascia perplesso, come sempre quando leggo queste notizie qua, è che dall'altra parte, dai primi accertamenti, allora, il guidatore dell'automobile che ha tagliato la strada allo scolabus dei bambini non si è fermato a rosso, quindi è andato dritto. Dai primi accertamenti emerge, queste sono le notizie che sono state date, che io quando le leggevo dicevo, ma è possibile una cosa? Allora, dai primi accertamenti emerge che il 51enne alla guida della, non diciamo la marca, coinvolto nell'incidente stradale era senza patente, senza copertura assicurativa. Uno dice, insomma, sei senza patente, senza assicurazione, ti fermi qua. No, nella sua vettura c'era la moglie incinta. Sei senza patente, senza assicurazione, hai la moglie incinta che per fortuna è stata trasferita in maniera precauzionale all'ospedale di Palermo. Però certe volte mi chiedo, ma in questo caso c'è un minimo di testa? C'è? No, evidentemente no, perché se no non ci sarebbe stato nemmeno l'incidente. Però vedi che le due cose sono concatenate. The Bowser, il pezzo del momento con Magnetic.

0: ci piace, anche perché riprende un po', secondo me, The Music Somebody With You. Non so se te la ricordi, Gianluca. Suonata un paio di volte? Benissimo, siete all'interno di Tutti in Lista? No, non avete sbagliato orario, è che oggi andiamo avanti fino alle 21. Abbiamo un bel po' di curiosità, un po' di notizie, tanta, tantissima musica che come al solito vi accompagna all'inizio di questa serata del venerdì. Tra l'altro, fra pochissimo ritorniamo insieme e vi parlerò di qualcosa che non serve assolutamente essere preparati, non è un evento su invito, ma un evento a cui tutti quanti magari possono assistere, e che ne parliamo fra un attimo, perché vi dico, è una di quelle cose che la prossima volta capiterà nel 2028, e quindi perché perdere l'occasione di vederla?
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra, con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero, per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

Company, il weekend di Radio Company, in questo caso con Team Impala e insieme a Genie Dracula, il pezzo che avete sentito. E allora, in questa serata di riposo, già di relax per voi, oppure state lavorando con Radio Company in sottofondo, un saluto a tutti quanti, quelli che avranno l'occasione e l'opportunità magari di godersi la luna il 31 di maggio. Perché dico questa cosa qua? Perché prima avevo accennato a un evento di quelli veramente rari che vi danno l'opportunità e la possibilità di assistervi una volta ogni tot anni. Vi dico semplicemente che se non assistete a questo evento qua dovete aspettare il 2028. Insomma, non è tantissimo ma non è neanche poco, perché c'è una mini luna blu, arriva la luna piena più piccola e rara dell'anno, perché raggiunge l'apogeo. Tu sai cos'è l'apogeo, Gianluca Pacini? Cioè il punto più distante rispetto alla Terra, e quindi questo 31 maggio la seconda luna piena del mese apparirà più piccola e meno luminosa del normale. Il prossimo evento simile arriverà solamente nel 2028, quindi se per caso magari siete in viaggio, perché io non dico che uno vada a cercare la luna piena, però se per caso mentre state così viaggiando, mentre state rientrando oppure mentre vi state spostando, avete l'occasione di osservare la luna, vi renderete conto A che è un po' più piccola, lievemente più piccola rispetto al solito, perché c'è anche, ti ricordi, c'è stato il caso della grande luna rossa, che quella invece sembra enorme. Sembra che ci sia anche un sistema di se tu hai una casa vicino piuttosto che un oggetto, la luna sembra molto più grande come dimensioni rispetto all'idea di quando è distante in mezzo al cielo, perché sembra più lontana. È un fatto di proporzioni, cioè averla magari sopra il tetto di una casa la rende più grande ai nostri occhi rispetto all'idea di averla nel cielo. Comunque sarà più piccola rispetto al solito per vederla, e sembra che questo non è che abbia un colore blu, ma semplicemente l'hanno chiamata così. Quindi uno dice ah che bello sarà, no, è più distante, quindi è meno presente rispetto al solito e sembrerà un po' più piccola. Se vi interessa, cioè non è indispensabile andarla a cercare, secondo me, se vi capita di vederla, perché uno non è che si fermi per vedere la luna, a meno che non siate proprio degli astrologi come il nostro caso, che cioè, ci piace veramente tantissimo. C'è Marshmello con Be Kind in arrivo.

0: questa serata qui su Radio Company, questo 29 di maggio 2026, veramente particolare perché siete con me, Stefano Conte, fino alle 21 c'è anche lui, Gianluca Pacini. Abbiamo sentito Sombr, ci fermiamo un istante e ritorniamo fra poco di nuovo insieme.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot.
2: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.

In questa serata insieme a Stefano Conte continua Tutti in Lista, andremo avanti fino alle 21. Per chi ha acceso la radio solamente in questo momento, non stupitevi, abbiamo sentito anche Brash con D'Addio. Mentre una cosa strana, curiosa, che io ogni tanto vado alla ricerca di notizie particolari che mi colpiscono, e ovviamente essendo ormai le 8:30 io inizio ad avere anche un po' di fame, cioè parlando di cibo sono finito sulla pagina delle uova, sono rimasto incuriosito su quante cose uno sbaglia magari quando prepara le uova piuttosto che metterle in frigo, lasciarle fuori dal frigo. Ci sono delle regole che noi abbiamo sempre creduto fino adesso fossero quelle giuste, e in realtà sembrerebbe che gli esperti, o almeno quelli che ne sanno più di noi, ci dicono no, guardate che non va fatto assolutamente così. Per esempio, mai rompere l'uovo sul bordo della ciotola. Ma come? Io fino adesso ho preparato i dolci, rompevo tutte le uova sul bordo della ciotola. Loro dicono perché crea schegge di guscio e aumenta il rischio di contaminazione, meglio batterlo su una superficie piatta. Ma se io lo batto su una superficie piatta, praticamente rimango con l'uovo spaccato sopra la superficie piatta. Invece tento di fare questa cosa proprio per riuscire a magari separare il tuorlo dall'albume. Non versarlo direttamente nella preparazione, prima controllalo in una ciotola separata, così eviti di buttare tutto se l'uovo è cattivo. Vabbè, ma è ovvio, cioè uno prima controllerà l'uovo. Non rompere più uova insieme, basta un uovo andato a male per rovinare tutti gli altri, e fin qua vabbè. Mai separare tuorlo e albume col guscio, il guscio può contenere batteri e quindi essere contaminante. Quindi cosa dovresti farlo? Col cucchiaio? Beh, potrebbe essere una soluzione alternativa, un modo diverso per separare appunto albume e tuorlo. Le uova non vanno lavate sotto l'acqua, il guscio ha una protezione naturale che l'acqua elimina, questo lo sapevo, su questo ero informato. E poi lavarsi sempre le mani dopo aver toccato uova crude, non conservare le uova nello sportello del frigorifero, lì subiscono continui sbalzi di temperatura, molto meglio tenerli nel loro contenuto, quello che prendiamo al supermercato. Ma ricordiamoci che mentre nel supermercato li troviamo fuori dal frigo, è consigliato metterli immediatamente in frigorifero una volta che si arriva a casa. Questa la sapevo, anche questa indicazione. E poi controllare sempre la freschezza col test dell'acqua, ma quella insomma è una cosa che credo tutti quanti quelli che cucinano sanno e conoscono perfettamente. Si continua con la musica, arrivano i Maroon 5 con Misery.

Continua la serata su Radio Company con Tutti in Lista in questo venerdì, in questo 29 di maggio. Abbiamo sentito anche gli Another con 54 Ultra, Talk to You, pezzo che sta funzionando alla grandissima. Mentre stanno arrivando dei messaggi a proposito dei suggerimenti che ho dato sulle uova. C'è chi dice, io certe cose non le sapevo, ma neanch'io. Effettivamente, secondo me, sono un po' maniacali quelle che abbiamo suggerito. E che io, quando vedo del cibo, non posso resistere e vado subito a leggere tutte le informazioni. Io ho sempre rotto le uova sul bordo della padella, come ho fatto anch'io, come ho raccontato. Adesso mi sento osservato, ha scritto Anna. Il pezzo di

0: Company. Spot.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Ehi Paola!
6: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
5: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Rastini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
6: Ah sì?
5: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
7: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
9: ti augura buon ascolto con Radio Company.
1: Radio Company a Salerno la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Sulle note dei Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo sento, siamo arrivati in chiusura anche in questo venerdì, anche in questo 29 di maggio. Non mi resta che salutare e ringraziare tutti voi che ha partecipato, chi è stato con noi fino adesso. Ci sarà una sorpresa a partire dalle 21 fino alle 22, perché in nessun venerdì fino ad ora siamo riusciti a proporre questo mixatone, ma ve lo facciamo sentire oggi, e quindi restate con noi perché abbiamo ancora dell'ottima musica da farvi ascoltare su Radio Company nella serata che magari porta molti di voi verso un ponte lungo, che poi è l'augurio. Se no, se lavorate, continuate a restare su Radio Company, perché noi non ci fermiamo mai, e per quanto mi riguarda io sarò già con voi domani sera a partire dalle 19 fino alle 20. Grazie anche a Gianluca Pacini in regia.
1: Ciao,
0: un saluto da parte mia, Stefano Conte, appuntamento rinnovato con Tutti in Lista però la prossima settimana. Invece domani, come già anticipato, ci sarà un altro appuntamento con me. Adesso non mi resta che salutarvi e lasciarvi al mixatone. Ciao a tutti!
2: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.
3: Le 21 in punto.
4: Radio Company Time.
5: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
6: Che fretta c'era! Maledetta.
5: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
6: Si sere.
5: Il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con

0: Ballare senza limiti e confini.
1: Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: senza limiti e confini.
1: Spot. Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Senza limiti e confini.
1: Spot. Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: G come Company, G come G Radio.

0: per ballare senza limiti e confini.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
3: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Energia 90. Energia 90. The Radio Show. Inizia il volo notturno. Energia 90. The Radio Show.
1: Con Mauro Tonello ritorna Energia 90, il nostro radio show, il nostro viaggio attraverso i successi marchiati anni 90. Ricordiamo sempre il venerdì e poi sabato in versione rewind. Come sempre anche c'è il nostro DJ Nick alla console. Partiamo con Gigi D'Agostino e Bla Bla Bla nel 1999 su etichetta bresciana Made Records.
0: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

chiudiamo anche questa prima parte di Energia 90 con Don't Stop Moving. Il progetto è quello di Living Joy, la voce era quella di Tamika Starr, dal 96 su Suck Records.

0: tra poco The Age of Love.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: questa è la Radio Company, suona Energia 90 del Radio Show con Mauro Tonello. In questo istante che vi sta parlando di Gianni che la console è pronti per sentire anche The Age of Love con The Age of Love, il remix di James Spoon del 92 su etichetta BMG.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

Energia 90, questa notte su Radio Company. Suona DJ Nick.

90 che suona questa notte. Il nostro viaggio continua insieme a Kimala Lawson, la voce del progetto, quello di Typical, direttamente dalla calda e bella Sicilia, con Music It's My Life 99, etichetta milanese New Music.

0: Conditional, ci fermiamo, dopo torniamo un nostro caro amico ed è Alex Party.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
3: Spot.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: C come Company, C come C Radio.

0: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Questa è Radio Company, suona Energia 90, The Radio Show, con Mauro Tonello, il nostro DJ Nick alla console. Ripartiamo alla grande con Rami Harp. Alex Parry, ovviamente, detto il soprannome si cela, quello di Alex Natale, che salutiamo, e dalle 95 etichetta UMM.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

Questa Radio Company suona Energia 90 con Mauro Tonello anche questa notte. Ricordiamo poi in versione rewind anche il sabato, oramai domenica mattina, subito dopo i Fortissimi. Arrivano anche Morgan Round the World su etichetta Media Records.

0: Insieme ai Sasha ci fermiamo, tra un po' torniamo con CRW.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
7: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Radio Show.
1: Con Mauro Tonello c'è Energia 90 che suona anche questa notte. Il nostro viaggio continua qui su Radio Company con I Feel All di CRW, etichetta Media Records.
0: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show.

0: sono Mauro Picotto, chiudiamo anche questa puntatona di Energia 90. Da Mauro Tonello è tutto, grazie di Genica, l'appuntamento come sempre è il prossimo weekend.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì.
2: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
1: Dall'Hall di Padova, la migliore musica elettronica mixata da Simone Pasquale e Antonio Tononna. Su Radio Company, ora, Gin Tonico Elettronico.

0: tonico elettronico.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.

0: Gin Tonico Elettronico ritorna la prossima settimana su Radio Company. Gin Tonico Elettronico.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere. Company.
3: Radio Company. Boutique.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.